0: rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot. Sono le 2:02.
2: Quando

0: spera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana. Manamana.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, quell'ansia a cui gli esseri umani sono biologicamente programmati, predisposti, così da scappare da potenziali minacce e predatori. Ma certo, alcune situazioni non sono né minacciose né piene di predatori e il nostro cervello va convinto di ciò e che quindi per il momento non c'è nulla da temere. Esistono dei trucchi, per esempio bisogna trasformare l'agitazione in entusiasmo. Se una cosa vi provoca ansia, probabilmente provare a rilassarvi, a non pensare e non pensarci non servirà, perché siete in uno stato di arousal, ovvero di attivazione, di allerta. Provate allora a trasformare quell'eccitazione negativa in eccitazione positiva, ossia in entusiasmo, carica adrenalinica. Può sembrare controintuitivo, ma si tratta di una tecnica nota detta di rivalutazione cognitiva. Bisogna poi riconoscere progressi compiuti nella giornata. Se in questo momento specifico ve la state cavando bene, eppure in una situazione globale di malessere, riconoscetelo. Il nostro istinto di sopravvivenza tende a tenerci sempre sull'attenti, impedendoci talvolta di abbassare la guardia. Ma è importante capire che il nostro cervello ci sta dicendo che qualcosa di pericoloso potrebbe accadere genericamente in futuro e non in questo preciso momento. E poi, se vi fa paura, trasformatelo in un gioco. Certo, non significa banalizzare, ma adottare l'approccio: se ci provo e non funziona, ci proverò di nuovo. Anche la meditazione può aiutare a ritrovare della pace interiore. La pratica costante della meditazione, nella forma della mindfulness, nella sua variante occidentale, è associata a cambiamenti neuroplastici e nello specifico a una riduzione del volume dell'amigdala, un'antica regione cerebrale associata allo stress e alla paura. L'esercizio della meditazione potenzia anche la capacità di concentrazione e quella decisionale. Finiamo poi con il riaffermare i propri valori fondamentali. Prima di una situazione stressante, infatti, sarebbe bene visualizzare i propri punti saldi: la famiglia, le amicizie, il fare bene il proprio lavoro, e se volete provate poi a scriverli. Questo vi aiuterà a capire quale bagaglio vi portate dietro come individui e vi aiuterà a risollevarvi dall'ansia attanagliante. E allora, con questi consigli e queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana. Manamana.

0: to. Oh, you got to. Oh, tell the truth.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 29 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.55 e tramonta alle 18.45, ora legale. La luna tramonta alle 10.06 e sorge alle 19.52, luna calante. La chiesa ricorda San Michele, patrono di Caltanissetta e Cuneo, e San Ciriaco.
0: Accadde oggi.
1: Il 29 settembre del 1995 il presidente statunitense Bill Clinton ammetteva l'esistenza della base segreta militare denominata Area 51, una vasta zona militare nel sud del Nevada che, per gli elevati livelli di segretezza, è divenuta un tipico soggetto di teorie del complotto e protagonista del folklore ufologico.
0: Benessere naturale.
1: Generosa frutta secca. Fonte di sostanze nutritive, la frutta secca, come prugne, albicocche, fichi, castagne, uva e datteri, è estremamente salutare. Spesso se ne sottovalutano le virtù, ma dovrebbe invece essere rivalutata, soprattutto durante la prima colazione. Le prugne secche, ad esempio ricche di zuccheri e fibre, tonificano il sistema nervoso e sono perfette per combattere la stitichezza, in modo particolare se abbinate al pane integrale.
0: Consigli pratici.
1: Funghi essiccati. Per essiccare i funghi si puliscono a secco, si tagliano a listelle e si infilano con ago e filo in lunghe collane, lasciando dello spazio tra una fettina e l'altra. Quindi si lasciano ad essiccare in un luogo caldo, ben ventilato e secco. Non vanno invece lasciati al sole.
0: Hanno detto?
1: La critica striscia e la creazione vola. Gian Piero Bona. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e come sempre noi ci risentiamo

E arrivederci con le lamentele. Lo sai che se giuri non mi sento pronto. Non so mai se perdere il senno, il sonno. Non mi capirai se stendo un testo profondo, che per farlo live quasi me ne vergogno. No, no. Dammi amore finché te ne vai, come fanno tutti.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Michele, Gabriele e Raffaele all'ascolto e non. Sono invece nati in data 29 settembre il grande regista Michelangelo Antonioni, il Tintoretto nato nel 1518, Nicola di Bari, Loretta Goggi, Enrico Fermi e Jerry Lee Lewis. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il settimo grado della bilancia, hai una vita dedicata all'amore in tutte le sue manifestazioni. È facile che ti sacrifichi per gli altri proprio perché sei idealista e fortemente romantico. La persona che ami può considerarsi fortunata, perché come partner nella vita sei splendido. Il tuo intuito è sviluppato e spesso ti assalgono presentimenti che sfiorano la profezia. Sei largo di vedute e facilmente perdoni chi ti fa del male. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 29 settembre per tutti noi e cominciamo la visione, guarda un po', dall'Ariete. La motivazione irregolare delle prime settimane ritorna stabile e le tensioni residue trovano un equilibrio praticabile e duraturo. Marte in Leone mantiene alta l'efficienza delle azioni e quello che sembrava lento ora scorre con naturalezza. Toro, gli affetti richiedono attenzioni. Le incomprensioni con chi amiamo nascono da aspettative non dichiarate. Parliamone apertamente. Un confronto sincero scioglie molti nodi. Esprimiamo anche i bisogni con chiarezza. L'altro non può mica indovinarli. Gemelli, martedì senza troppe scosse, facciamo quello che va fatto con la solita efficienza, niente di più, niente di meno, semplice normalità. Una spesa imprevista ci coglie di sorpresa, nulla di drammatico, solo un fastidio da gestire con praticità. Cancro, oggi abbiamo voglia di cose concrete, cucinare, sistemare, curare le piante, toccare con mano la realtà vera. I gesti semplici ci nutrono più di mille parole. Prepariamo qualcosa con le nostre mani per chi amiamo. Leone, la prudenza è d'obbligo davanti a provocazioni inutili. La luna consiglia pazienza. Evitiamo anche ogni acquisto dettato dal nervosismo o

0: perdiamo energie in direzioni secondarie. Non lasciamo che una questione economica contamini quello che di vivo e di buono c'è nel rapporto. Sagittario, sul lavoro la spinta è ancora piena. Usiamola per fare ordine prima che ottobre arrivi con la sua agenda già carica di impegni nuovi. Facciamo adesso un pieno di energie. Marte in trigono dal Leone è più forte e motivato che mai. Capricorno, senza più Marte opposto, il corpo si distende e scioglie le tensioni. Venere in sestile continua a lavorare per noi e un rapporto tiepido torna a mostrare segni di grande vitalità. Acquario, a volte vincere significa semplicemente non partecipare a una disputa del tutto inutile. La stanchezza mentale inizia a farsi sentire. Non carichiamoci di troppi compiti che poi non possiamo gestire. Pesci, una revisione delle entrate e delle uscite mensili porta delle sorprese positive. La luna in toro regala un sestile stabile. Le cose si riassestano su una frequenza più lenta ma affidabile. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è anche un bel consiglio, che dice così: non invidiate, applaudite e poi fate di meglio. Davide Mapelli.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, quell'ansia a cui gli esseri umani sono biologicamente programmati, predisposti, così da scappare da potenziali minacce e predatori. Ma certo, alcune situazioni non sono né minacciose né piene di predatori e il nostro cervello va convinto di ciò e che quindi per il momento non c'è nulla da temere. Esistono dei trucchi, per esempio bisogna trasformare l'agitazione in entusiasmo. Se una cosa vi provoca ansia, probabilmente provare a rilassarvi, a non pensare e non pensarci non servirà, perché siete in uno stato di arousal, ovvero di attivazione, di allerta. Provate allora a trasformare quell'eccitazione negativa in eccitazione positiva, ossia in entusiasmo, carica adrenalinica. Può sembrare controintuitivo, ma si tratta di una tecnica nota, detta di rivalutazione cognitiva. Bisogna poi riconoscere progressi compiuti nella giornata. Se in questo momento specifico ve la state cavando bene, eppure in una situazione globale di malessere, riconoscetelo. Il nostro istinto di sopravvivenza tende a tenerci sempre sull'attenti, impedendoci talvolta di abbassare la guardia. Ma è importante capire che il nostro cervello ci sta dicendo che qualcosa di pericoloso potrebbe accadere genericamente in futuro e non in questo preciso momento. E poi, se vi fa paura, trasformatelo in un gioco. Certo, non significa banalizzare, ma adottare l'approccio: se ci provo e non funziona, ci proverò di nuovo. Anche la meditazione può aiutare a ritrovare della pace interiore. La pratica costante della meditazione, nella forma della mindfulness, in una sua variante occidentale, è associata a cambiamenti neuroplastici e nello specifico a una riduzione del volume dell'amigdala, un'antica regione cerebrale associata allo stress e alla paura. L'esercizio della meditazione potenzia anche la capacità di concentrazione e quella decisionale. Finiamo poi con il riaffermare i propri valori fondamentali. Prima di una situazione stressante, infatti, sarebbe bene visualizzare i propri punti saldi: la famiglia, le amicizie, il fare bene, il proprio lavoro, e se volete provate poi a scriverli. Questo vi aiuterà a capire quale bagaglio vi portate dietro come individui e vi aiuterà a risollevarvi dall'ansia attanagliante. E allora, con questi consigli e queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.

98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 29 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.55 e tramonta alle 18.45, ora legale. La luna tramonta alle 10.06 e sorge alle 19.52, luna calante. La chiesa ricorda San Michele, patrono di Caltanissetta e Cuneo, e San Ciriaco.
0: Accadde oggi.
1: Il 29 settembre del 1995 il presidente statunitense Bill Clinton ammetteva l'esistenza della base segreta militare denominata Area 51, una vasta zona militare nel sud del Nevada che, per gli elevati livelli di segretezza, è divenuta un tipico soggetto di teorie del complotto e protagonista del folklore ufologico.
0: Benessere naturale.
1: Generosa frutta secca. Fonte di sostanze nutritive, la frutta secca, come prugne, albicocche, fichi, castagne, uva e datteri, è estremamente salutare. Spesso se ne sottovalutano le virtù, ma dovrebbe invece essere rivalutata, soprattutto durante la prima colazione. Le prugne secche, ad esempio, ricche di zuccheri e fibre, tonificano il sistema nervoso e sono perfette per combattere la stitichezza, in modo particolare se abbinate al pane integrale.
0: Consigli pratici.
1: Funghi essiccati. Per essiccare i funghi si puliscono a secco, si tagliano a listelle e si infilano con ago e filo in lunghe collane, lasciando dello spazio tra una fettina e l'altra. Quindi si lasciano ad essiccare in un luogo caldo, ben ventilato e secco. Non vanno invece lasciati al sole.
0: Hanno detto?
1: La critica striscia e la creazione vola. Gian Piero Bona. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e come sempre noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1.

acciaio ti abbiamo perso la strada, seguite il

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

one of those nights when you drive

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Michele, Gabriele e Raffaele all'ascolto e non. Sono invece nati in data 29 settembre il grande regista Michelangelo Antonioni, il Tintoretto nato nel 1518, Nicola di Bari, Loretta Goggi, Enrico Fermi e Jerry Lee Lewis. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il settimo grado della bilancia, hai una vita dedicata all'amore in tutte le sue manifestazioni. È facile che ti sacrifichi per gli altri proprio perché sei idealista e fortemente romantico. La persona che ami può considerarsi fortunata, perché come partner nella vita sei splendido. Il tuo intuito è sviluppato e spesso ti assalgono presentimenti che sfiorano la profezia. Sei largo di vedute e facilmente perdoni chi ti fa del male. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 29 settembre per tutti noi e cominciamo la visione, guarda un po', dall'Ariete. La motivazione irregolare delle prime settimane ritorna stabile e le tensioni residue trovano un equilibrio praticabile e duraturo. Marte in Leone mantiene alta l'efficienza delle azioni e quello che sembrava lento ora scorre con naturalezza. Toro, gli affetti richiedono attenzioni. Le incomprensioni con chi amiamo nascono da aspettative non dichiarate. Parliamone apertamente. Un confronto sincero scioglie molti nodi. Esprimiamo anche i bisogni con chiarezza. L'altro non può mica indovinarli. Gemelli, martedì senza troppe scosse, facciamo quello che va fatto con la solita efficienza, niente di più, niente di meno, semplice normalità. Una spesa imprevista ci coglie di sorpresa, nulla

Non è un compromesso al ribasso, ma capacità di trovare la quadra in una trattativa. La nostra onestà intellettuale attira la fiducia di interlocutori seri. Sfruttiamola per ottenere consensi. Bilancia, la nostra presenza ha un peso specifico e le conversazioni vanno nella direzione giusta. In amore serve un aggiustamento, ovvero riallineare aspettative e abitudini che nel tempo si sono perse. Scorpione, la giornata richiede resistenza più che slancio. Non disperdiamo energie in direzioni secondarie. Non lasciamo che una questione economica contamini quello che di vivo e di buono c'è nel rapporto. Sagittario, sul lavoro la spinta è ancora piena. Usiamola per fare ordine prima che ottobre arrivi con la sua agenda già carica di impegni nuovi. Facciamo adesso un pieno di energie. Marte in trigono dal Leone è più forte e motivato che mai. Capricorno, senza più Marte opposto, il corpo si distende e scioglie le tensioni. Venere in sestile continua a lavorare per noi e un rapporto tiepido torna a mostrare segni di grande vitalità. Acquario, a volte vincere significa semplicemente non partecipare a una disputa del tutto inutile. La stanchezza mentale inizia a farsi sentire. Non carichiamoci di troppi compiti che poi non possiamo gestire. Pesci, una revisione delle entrate e delle uscite mensili porta delle sorprese positive. La luna in toro regala un sestile stabile. Le cose si riassestano su una frequenza più lenta ma affidabile. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è anche un bel consiglio, che dice così: non invidiate, applaudite e poi fate di meglio. Davide Mapelli.

0: E allora ben ritrovata a te, la mia compagna di avventure. Questa sigla mi mette subito di buon umore.
1: Anche a me, mi piace tantissimo.
0: Mi mette un po' fame e un po' di buon umore.
1: Sì. E poi ora mi si spiegherà il perché fame, perché sì, oggi sì, parleremo di un qualcosa che ci unisce anche nella cucina, a me e alla Vale.
0: Sì. Allora, per ora devo dire che abbiamo fatto tutti, però questa è la quarta puntata di Radici e Ricette.
1: Buon 2026!
0: Buon 2026! E lo facciamo veramente col botto. Lo facciamo col botto perché parliamo sempre di un prodotto della terra,
1: sì,
0: e di un prodotto proprio ancestrale, perché veramente una tradizione incredibile, una tradizione che riguarda tutto il bacino del Mediterraneo, quindi una pianta diffusissima in tutto il bacino del Mediterraneo.
1: Possiamo parlare anche di una pianta perenne, perché dura tanti anni.
0: È una pianta erbacea perenne. Se vuoi sapere anche la famiglia, la famiglia delle Asteraceae.
1: Sì.
0: Quindi sì, assolutamente, che appunto una pianta, un trade union di tutto il bacino del Mediterraneo, della Grecia, della Turchia, l'Italia, tutta questa zona qua.
1: Devo dire che per farvi capire qual è la pianta, vi dico che in alcuni periodi dell'anno viene avvolta, molte volte si vede avvolta su della carta gialla, con dei nastri bianchi, quindi proprio perché il gelo non è proprio il suo, la sua specialità di questa pianta. Infatti oggi parliamo del carciofo.
0: Sì, carciofo che noi amiamo molto. Guarda, sto facendo vedere proprio per chi ci segue in video la pianta, perché non è così immediato immaginarsi la pianta del carciofo.
1: No, e soprattutto si pensa che il carciofo possa avere, cioè durante la, diciamo, nel piantare la pianta del carciofo abbia bisogno di poco spazio. In realtà non è così,
0: perché sono delle piante molto grandi.
1: Sì, e hanno bisogno di attenzione e di cure.
0: Ce l'abbiamo.
1: Eccola qua, con i nostri amati carciofi.
0: Sì.
1: E, peraltro, hanno bisogno di un metro circa l'uno per piantarli, perché si sviluppa sia in tutte le, cioè proprio in diametro.
0: Sì,
1: diametro ha bisogno proprio di un metro, sia di larghezza che di ampiezza, e soprattutto ha bisogno anche di tanta concimazione, di acqua, devi ripararlo dal gelo, insomma tante piccole attenzioni che se uno se ne scorda,

0: In effetti non è una di quelle piante, lasciami dire, che si fanno nell'orto di famiglia così come
1: Brava,
0: le rape.
1: brava,
0: È una
1: sì.
0: pianta che insomma ha bisogno di un po' di attenzioni. E queste
1: Sì.
0: attenzioni, tra l'altro, se le fa penare fino all'ultimo,
1: Certo,
0: perché
1: sempre.
0: vogliamo parlare di pulire un carciofo.
1: Mamma mia. Allora, io solo su questa, su questo ortaggio mi devo bardare con i guanti, con i cosi, perché a parte lo sapete tutti, proprio per il suo colore, e infatti viene utilizzato anche
0: Colorare.
1: come colorante, come base di colorante, e cioè proprio ti lascia con le mani nere, quindi devi preparare l'acqua con il limone, e poi prima le spine che anche con guanti te se infine, io me ne buco
0: No,
1: tutta, è una
0: è
1: cosa
0: tremendo, il
1: incredibile.
0: carciofo è tremendo. E poi, se non lo pulisci bene, te
1: Mamma
0: la fa
1: mia.
0: pagare.
1: Ah, la barba dove la mettiamo?
0: Amara.
1: Porca miseria. Poi quelle foglie esterne che se non le
0: Dure.
1: cavi tutte quelle dure, anche nella cottura diventa un dramma, perché
0: Sì,
1: secondo te è
0: no,
1: cotto il
0: tremendo.
1: carciofo e vai a mangiarlo e è un
0: Sì,
1: disastro.
0: sono tremende. Invece vorrei spezzare una lancia a favore di una parte del carciofo che molto spesso qualcuno
1: La butta.
0: snobba, il
1: Ecco,
0: gambo.
1: brava, che è la parte più buona,
0: Esatto,
1: diciamolo, la
0: sì,
1: parte più buona.
0: assolutamente. Cioè, da usare tutto,
1: Sì,
0: da
1: sì,
0: usare
1: sì, sì,
0: tutto a
1: sì.
0: pezzi cotto col carciofo perché è la parte più buona. È anche più facile da pulire.
1: Brava, cioè la parte più facile da pulire del carciofo notoriamente noi si butta, quindi no, non va
0: Teniamolo
1: buttato.
0: perché veramente l'abbiamo pagato intero, già ne
1: Brava.
0: buttiamo via 2/3, almeno il gambo che è buonissimo e facile da pulire.
1: E anche nella cottura, perché poi nella cottura io, che sia fritto, che sia poi ne parleremo dopo, ma veramente io mi sta quasi uscendo il filino di bava
0: Sì,
1: dalla bontà.
0: il
1: Sì.
0: carciofo dà tante soddisfazioni. Dà
1: Sì.
0: tante soddisfazioni e io ti voglio sciorinare un po' di organolettica, perché
1: Vai. Io
0: si
1: invece
0: sa,
1: ti do un po' di curiosità
0: è un po' il
1: dopo.
0: mio pallino, no? Allora, il carciofo è un alimento assolutamente a basso contenuto calorico,
1: Sì.
0: ma ricchissimo di nutrienti utili. Ora, ovviamente, diciamo, fare le chilocalorie del carciofo è un po' difficile perché poi se lo friggi aumentano.
1: No, lì allora non diventa più un alimento sano, perde le caratteristiche ma assorbe l'unto.
0: Esatto, diciamo che con una cottura normale si aggira tra le 60 e le 90 kcal per 100 grammi di prodotto,
1: Aspetta,
0: quindi
1: cottura normale significa al
0: un po'
1: vapore,
0: d'olio,
1: ecco,
0: no,
1: leggera.
0: una cottura non fritta, insomma.
1: Ecco.
0: Contiene l'82% di acqua,
1: Sì.
0: quindi un'ottima integrazione anche di acqua. Pochi carboidrati e buoni perché ne contiene dagli 11 ai 20 grammi, ma sono soprattutto fibra e amido. Pochissime proteine, tra 3 e 5, meno di 1 grammo di grassi e fibre alimentari tra 7 e 10 grammi che lo rendono veramente un alimento ottimo per il controllo della glicemia.
1: E
0: Ma
1: anche per la digestione.
0: bravissima, infatti ci sto arrivando perché contiene vitamine e minerali, micronutrienti veramente ricchissimi e importantissimi. Il primo ci piace molto,
1: Sì.
0: vitamina C,
1: Che
0: no,
1: è
0: perché
1: strano,
0: non
1: eh?
0: si trova soltanto nell'arancia, nella zucca, ma
1: No.
0: anche nel carciofo. È un potentissimo antiossidante e di supporto al sistema immunitario, la conosciamo tutta. Meno
1: Quindi
0: nota,
1: non ci fa invecchiare.
0: esatto, anche perché a forza di
1: Brava.
0: sbucciarli,
1: Patiamo prima.
0: esatto, ci sembra tutto bello dopo. Una vitamina che invece conosciamo meno, ma importantissima, è la vitamina K, che è importante non solo per la coagulazione e la salute delle ossa, ma è proprio un potente depurativo.
1: Sì, e fa
0: Pensa.
1: bene per il fegato.
0: Esatto, esattamente. Pensa che la vitamina K si usa proprio anche in caso di avvelenamenti.
1: Sì.
0: Si usa la vitamina K perché aiuta a depurare e la coagulazione del sangue. i folati importantissimi, tipo l'acido folico, la vitamina B, tutti i folati che sono essenziali per la sintesi del DNA. Quindi è anche un ottimo alimento durante la gravidanza.
1: Eh sì. O anche non solo durante la gravidanza, ma ginecologi ci insegnano che
0: sempre,
1: anche prima,
0: esatto,
1: per, se uno vuole, insomma,
0: si prepara
1: per
0: alla
1: una gravidanza,
0: assolutamente.
1: Sì, questi sono, è un integratore proprio che consigliano
0: naturale,
1: da
0: sì, assolutamente, perché previene le malformazioni del tubo neurale, sì, appunto.
1: Sì.
0: Inoltre, potassio, che aiuta a regolare la pressione sanguigna, e questo lo perde un po' se viene bollito,
1: sì,
0: e quindi un'ottima cosa sarebbe bere la tisana, fatta anche con le bucce, con tutte quelle parti che scartiamo.
1: Con quelle che noi ovviamente non amiamo gli scarti,
0: esatto,
1: ma si riutilizza tutto, quindi tutto quello che in cucina, insomma, nella pulitura delle verdure,
0: sì,
1: penso anche ai finocchi,
0: sì,
1: i carciofi, ecco, facciamoci delle buone tisane.
0: Non è buonissima però, eh.
1: Vabbè, però se lo metti insieme
0: devo dirla questa cosa.
1: Per forza, perché tira fuori quell'amarognolo,
0: sì,
1: del carciofo, che ha proprio le proprietà del carciofo, anche perché è ricco di ferro.
0: Esatto.
1: Ferro e rame, e il ferro e rame notoriamente
0: magnesio,
1: sono amari.
0: Fosforo, rame e ferro.
1: E soprattutto il ferro è amaro da morire,
0: sì,
1: quindi quando lo bolli, ci fa insomma la tisana, che è, tira fuori quell'amaro. La cosa che però ci può togliere quell'amaro è fare un mix.
0: Sì, vero.
1: Quindi con un mix noi riusciamo a, diciamo, regolare l'amarognolo. Potrebbe,
0: sì,
1: essere il finocchio.
0: E poi comunque lo possiamo
1: essere,
0: per esempio, l'acqua dove abbiamo fatto bollire le bucce, insomma,
1: sì,
0: gli scarti del carciofo, è perfetta come brodo se vogliamo fare un risotto ai carciofi.
1: Brava.
0: E così si riutilizza tutte
1: tutto,
0: queste cose che vengono un po' perse.
1: Non solo, se si vuole ottenere, insomma, prendere tutto questo mix,
0: questo,
1: di benessere,
0: esatto, questa ricchezza,
1: la cosa migliore è mangiarlo crudo.
0: Sì,
1: lo mangiamo
0: io ce l'ho
1: crudo,
0: la ricetta crudo, eh.
1: Brava, dopo te l'aspetto perché me l'hai un po' accennata, e
0: te
1: già
0: l'ho
1: avevo la polina,
0: sì.
1: Sì. Quindi crudo mantiene tutte questi componenti che ci fanno bene alla salute.
0: Sì, assolutamente, anche tutti i componenti fitochimici di cui è ricco, e che sono proprio loro ad avere quell'effetto benefico e depurativo per il fegato di cui si parlava, e anche per il metabolismo dei grassi, quindi proprio
1: crudo,
0: cioè, sì,
1: crudo.
0: Esatto, perché lo ricordiamo, insomma, fritto è un po' meno.
1: No, fritto, a parte se frigge anche le ciabatte noi, però.
0: Però devo dire, l'unicità del carciofo è uno dei pochi ortaggi che in Toscana non si propongono fritti e rifatti al pomodoro.
1: Oddio, fritti sì, però
0: fritti
1: sì, al pomodoro no.
0: Però non si rifanno.
1: No,
0: sì,
1: no, perché già abbiamo una ricettina in Toscana che lì, secondo me, il rifatto non ci sta, ma è buonissima già di suo.
0: Sì.
1: Però il carciofo ha anche, come ti dicevo prima, delle curiosità. Perché il carciofo arriva anche, cioè venne portato dagli Etruschi da noi,
0: sì,
1: che loro lo utilizzavano come caglio per i formaggi.
0: Ma dai!
1: Sì, facevano questa purea che veniva utilizzata proprio come per cagliare il latte. In più, i romani lo utilizzavano come un, diciamo, proprietà medicinali. I greci uguale, proprio per le caratteristiche che se ne parlava prima.
0: Sì.
1: In più, invece, se ci arriviamo, diciamo, al 1200, che è? Abbiamo Caterina dei Medici, che l'era ghiottissima
0: di
1: carciofi, e lo portò oltre Alpi, in Francia.
0: Ah.
1: Quindi, ecco, cioè, dall'Italia.
0: Famosissimi anche in Francia, assolutamente.
1: Brava. Mm. E ce li portò proprio lei, perché era ghiottissima. E poi, vabbè, dopo c'è tutta una serie di curiosità, si passa dalla ninfa Cirana, che infatti, come si chiama il carciofo come nome, diciamo, scientifico, si chiama, se non mi sbaglio, Cirana Qualcosa. Cirana cardunculus dovrebbe essere. Proprio perché deriva da una leggenda della famosa dea Cirana, che Zeus la trasformò in carciofo perché lei non se lo filava, non gli piaceva. Quindi la trasformò in carciofo. Poi dopo ci furono, insomma, Enrico VIII, se non ricordo male, in Inghilterra, noto per le sue grandi amanti, lo coltivava per le proprietà, secondo lui, un po' come la
0: afrodisiaca.
1: Brava.
0: Ah, vedi.
1: Sì. E quindi coltivava, e poi gli piaceva il fiore soprattutto, perché
0: lo facciamo vedere che ce lo abbiamo, eh?
1: Perché, come si diceva, se uno si scorda di andare a vedere il carciofo e il carciofo passa, tira fuori quella barba che è dentro, si sviluppa in un bellissimo fiore dalle tonalità celesti e violacee.
0: Infatti si vede quando si arriva a fine stagione che i carciofi iniziano a essere un po' passati, diciamo.
1: Brava.
0: Ma per chi non li vuole proprio mollare, continua ogni tanto a mangiarli come me, si vede proprio che le barbe iniziano a prendere questa colorazione.
1: Sì, sì. Sì. E infatti quando apri il carciofo lo vedi se è attempato oppure è giovane.
0: Che vengono anche chiamate, correggimi se sbaglio, le mamme, quelle che sono
1: brava,
0: un po' più in là,
1: sì,
0: vero?
1: Sì. Sì, sono proprio quelle. Da noi ci sono due varietà di carciofi.
0: Oh, questa speravo che me l'avresti spiegata, perché guarda, non sono bravissima nello sceglierli.
1: Allora, c'è la varietà empolese,
0: sì,
1: che è quella sostanzialmente più dolce, quella che non ha le spine, quella che è un pochino più tondeggiante.
0: Sì.
1: E poi c'è quella che viene dalla zona senese, da Sciano, di chiusure, più che altro la zona è quella, che invece è piena di spine, che è più violacea, è più non ha la forma tondeggiante, ma
0: è
1: la
0: più a calice.
1: Brava,
0: più a bicchiere,
1: sì, è più a bicchiere. E quella è un pochino più amarognola.
0: Sì.
1: Quindi è la differenza è proprio quella.
0: Okay.
1: Quindi chi non vuole farsi male come me,
0: quelli più rotondi.
1: Quelli
0: sono
1: più
0: i
1: rotondi.
0: Vostri.
1: E sono anche un pochino più gentili, diciamo così.
0: Sì,
1: nel
0: vero.
1: Senso, sono un pochino più dolciastri, insomma, hanno meno l'amaro. E si sbucciano meglio, sì. E soprattutto lo sai come
0: la Daniela
1: sono
0: preferisce loro.
1: Sì, sicuramente, anche perché sono ottimi per una ricettina che io adoro.
0: Eccola.
1: Dai, ora bisogna arrivare alla ricetta.
0: Sì.
1: Anche perché abbiamo un nostro ascoltatore che non gli si fa venire fame. Cioè,
0: quindi
1: ci guarda in
0: la
1: cucina.
0: Ricetta.
1: Sì.
0: Allora, io già ho un po' spoilerato che ottimo con i carciofi il risotto. Buonissimo.
1: Sì, sì. Buonissimo. I fritti.
0: Fritti l'abbiamo
1: che
0: nominati.
1: Tanto noi non ci si può fare non farli fritti, ma soprattutto in padella o in forno, io di solito li cuocio nel tegame, ripieni con il ripieno, quello che si fa solito noi in Toscana di carne, si fa il polpettone, le polpette, ecco, io li faccio così, soprattutto con i gambi.
0: L'abbiamo detto.
1: Gambi, patate, ci potete mettere quello che vi pare. Aprite il carciofo, inserite dentro il ripieno. Delle polpette, insomma il polpettone, e poi lo mettete nel tegame. Allungate con il brodo, bisogna farlo cuocere.
0: E
1: ci
0: anche
1: vuole
0: qui
1: un
0: si,
1: po'.
0: Può, si può usare un brodo fatto con gli scarti
1: del
0: carciofo.
1: Sì. Tutto quello che avete, la ripulitura del carciofo, si mette in acqua, si fa bollire e a quel punto diventa un buon brodo per sfumare.
0: Sì.
1: Si può sfumare anche con un goccio di vino bianco, quindi quando si mette praticamente, io ci metto anche un po' di aglio, ti dico la verità.
0: Certo, con il carciofo
1: si
0: fa bene.
1: E aglio, olio, ci metto i gambi, ci metto le patate, lo faccio andare e poi lo sfumo con un goccio di vino.
0: Ma le patate bollite prima? No, crude.
1: No, le devi mettere dopo perché la cottura del carciofo è lunga con questa tipologia, quindi si mettono a metà cottura più o meno, gli ultimi 20 minuti, insomma. Anche perché buttandoci il brodo diventano, insomma, un po'
0: morbide.
1: Quindi niente, si fa sfumare con il vino, poi si dà di brodo proprio perché la parte più dura del carciofo deve
0: venga bollita.
1: Brava, sì. E ovviamente si chiude con il coperchio e si lascia andare con fuoco medio-basso, non troppo alto.
0: No, che fame. Vuoi la mia ricetta?
1: Sì, la sto aspettando.
0: Allora, sì, la mia ricetta in realtà è... Allora, io devo dire, con i carciofi ci faccio tantissimo, tra cui le lasagne.
1: Sì, anch'io.
0: Le lasagne.
1: Io le lasagne le faccio in tutti i
0: anch'io,
1: modi possibili.
0: Esatto. Cioè. Però con i carciofi sono particolarmente buone, veramente. Sì. Con semplicemente cotti in padella e poi uniti alla besciamella. E
1: anch'io li faccio
0: semplicissimo,
1: così.
0: Semplicissimo, però buonissimi, perché comunque hanno un sapore.
1: Sì. Rustico, mettiamola
0: rustico,
1: così.
0: Che si sente. Ma la ricetta che ti voglio raccontare oggi è cruda,
1: è
0: cruda,
1: quella che mi piace.
0: Come si diceva appunto, semplicissimo, si puliscono i carciofi bene e si mettono a bagno con acqua e limone, mm-hmm. Questo servirà a non farli annerire.
1: Certo.
0: Ok, io di solito li pulisco
1: e
0: tutti.
1: Togli un po', gli togli anche un po' d'amarognolo.
0: Brava,
1: perché il limone è
0: esatto.
1: Acido, quindi va
0: sì,
1: a togliere la mano.
0: Tolgo tutto, le barbe, tutto, puliti, tagliati a metà e li lascio lì a bagno per un pochino di tempo. Anche una notte, perché diventano buonissime, perché si sente un pochino il limone poi.
1: Certo.
0: Quindi il giorno dopo o qualche ora dopo prendo una buona rucola, faccio un letto di rucola, taglio fettine sottili questi carciofi che ho lasciato a bagno in acqua e limone, li metto sopra la rucola, condisco con sale, olio e pepe e sopra ci metto delle scaglie di grana. Ah, per chi piace, ottimo anche qualche goccia di aceto balsamico.
1: Allora,
0: finita.
1: Una ricetta così è un piatto completo.
0: È un piatto completo.
1: Perché con l'aggiunta del parmigiano praticamente si ha tutte praticamente i componenti per un piatto completo.
0: Sì, assolutamente, perfetto,
1: buonissimo.
0: È proprio un piatto veloce, buono.
1: Brava. Veloce.
0: La parte più lunga è pulire i carciofi.
1: Sì.
0: Si torna lì.
1: Sì, purtroppo sì, però la bontà del carciofo che arriva dopo
0: è
1: ineguagliabile.
0: Sì, è vero.
1: Ineguagliabile, veramente è molto duttile in cucina, lo metti dappertutto il carciofo perché sta bene con tutti, come vedi anche te l'hai diciamo accostato al formaggio.
0: Sì.
1: Un formaggio abbastanza, quindi non fresco,
0: no.
1: Ma stagionato.
0: Sì.
1: Sta bene anche con i formaggi più freschi.
0: Sì, sta bene con i formaggi freschi. Si può, una volta cotto in padella, si può frullare, farci dei crostini appunto uniti
1: sì.
0: A un formaggio fresco, anche a una mozzarella.
1: Brava, sì.
0: A uno stracchino.
1: Sta bene con tutto.
0: Sta bene un po' con tutto. Esatto.
1: Con tutto. Il carciofo è meraviglioso, in cucina è veramente buono.
0: Credo che sia una di quelle verdure che c'è chi lo ama e chi lo odia, perché comunque ha un suo carattere deciso, ecco, non è...
1: Ha un sapore tosto.
0: Non è una zucchina.
1: No, che sta bene con tutto, anche quella, però quella non si sente.
0: Quella
1: cioè,
0: lì,
1: quella non
0: capite,
1: si sente.
0: Un po' più...
1: Sì.
0: Infatti, per esempio, il carciofo ai bambini, ancora non ho trovato il modo per darglielo.
1: Per farglielo mangiare.
0: Mm.
1: Hai provato con la pancetta?
0: I miei sono
1: resti.
0: Sì, neanche fritti, me l'hanno fatti mangiare a me.
1: Fantastico. No, però ora a parte scherzi, un'altra ricetta buonissima è come condimento con la pasta. Anche lì fai un soffritto di cipolla, li fai a fettine sottili, li butti in padella come per farci la lasagna.
0: Sì.
1: Però ci butti praticamente fai cipolla, ci butti la pancetta, la fai rosolare e poi ci butti praticamente i carciofi, perché carciofo tagliato fino fino, visto una cottura molto veloce, quindi ci butti in quel modo e a quel punto poi ci condisci la pasta. Diverso
0: buono.
1: Invece potresti fare una cosa diversa: il carciofo lo cuoci a parte, lo riduci in purea e poi lo metti
0: nella pasta.
1: Sì, però anche lì con
0: anche
1: una croccantezza di pancetta, insomma, che non ci
0: oppure una carbonara vegetariana.
1: Una carbonara vegetariana.
0: Al posto della pancetta si fanno saltare i carciofi e poi si usa il procedimento della carbonara, un'altra cosa. Sì.
1: Oddio, il mio figliolo me la tirerebbe, ti dico la verità, perché lui è amante della carbonara e se non ci vede il guanciale...
0: Non si chiama carbonara.
1: No, non è carbonara.
0: Esatto,
1: sì.
0: Infatti i puristi inorridiranno a questa nostra affermazione, anzi mia affermazione, però...
1: Però i vegetariani invece ci vorranno bene.
0: Infatti,
1: noi siamo un po' per tutti.
0: Tanto è sempre così nella vita, no? Come dici una cosa, c'è chi la odia e chi la ama.
1: Ma a noi ci va bene uguale, noi troveremo le ricette...
0: Un
1: per tutti. Sì. Noi siamo qui apposta.
0: Dani, io ti ringrazio anche per questa puntata in cui mi hai fatto venire fame principalmente.
1: Ma anch'io, guarda, inizio ad avere fame. Ti dico la verità.
0: Ci facciamo del male da sole.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi, insomma, mi verrebbe da dire: non regalateci fiori, ma no, mazzi di carciofi.
1: Io l'ho fatto.
0: Sì, io anch'io.
1: L'ho fatto. Ho fatto fare una composizione.
0: Sì, sì,
1: di
0: perché
1: verdura.
0: Sono molto belli.
1: Sì, e c'era carciofo, broccolo, c'era di tutto. E l'ho fatto a mio marito, che sta iniziando, insomma, non predilige più la carne, quindi sta diventando più una sorta di vegetariano. La mangia ancora la carne, per amor del cielo, però non la predilige, e quindi per il suo compleanno gli feci fare un mazzo composto da tutte le verdure e fu molto molto apprezzato.
0: Bello, bello, anch'io.
1: Quindi pensateci.
0: Assolutamente. Dani, grazie, alla prossima avventura, ma sì, soprattutto al prossimo prodotto e alle prossime ricette.
1: E noi vi aspettiamo.
0: Ciao, alla
1: prossima.

0: Sono le 6:36.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, quell'ansia a cui gli esseri umani sono biologicamente programmati, predisposti, così da scappare da potenziali minacce e predatori. Ma certo, alcune situazioni non sono né minacciose né piene di predatori e il nostro cervello va convinto di ciò e che quindi per il momento non c'è nulla da temere. Esistono dei trucchi, per esempio bisogna trasformare l'agitazione in entusiasmo. Se una cosa vi provoca ansia, probabilmente provare a rilassarvi, a non pensare e non pensarci non servirà, perché siete in uno stato di arousal, ovvero di attivazione, di allerta. Provate allora a trasformare quell'eccitazione negativa in eccitazione positiva, ossia in entusiasmo, carica adrenalinica. Può sembrare controintuitivo, ma si tratta di una tecnica nota, detta di rivalutazione cognitiva. Bisogna poi riconoscere progressi compiuti nella giornata. Se in questo momento specifico ve la state cavando bene, eppure in una situazione globale di malessere, riconoscetelo. Il nostro istinto di sopravvivenza tende a tenerci sempre sull'attenti, impedendoci talvolta di abbassare la guardia. Ma è importante capire che il nostro cervello ci sta dicendo che qualcosa di pericoloso potrebbe accadere genericamente in futuro e non in questo preciso momento. E poi, se vi fa paura, trasformatelo in un gioco. Certo, non significa banalizzare, ma adottare l'approccio: se ci provo e non funziona, ci proverò di nuovo. Anche la meditazione può aiutare a ritrovare della pace interiore. La pratica costante della meditazione, nella forma della mindfulness, in una sua variante occidentale, è associata a cambiamenti neuroplastici e nello specifico a una riduzione del volume dell'amigdala, un'antica regione cerebrale associata allo stress e alla paura. L'esercizio della meditazione potenzia anche la capacità di concentrazione e quella decisionale. Finiamo poi con il riaffermare i propri valori fondamentali. Prima di una situazione stressante, infatti, sarebbe bene visualizzare i propri punti saldi: la famiglia, le amicizie, il fare bene il proprio lavoro, e se volete provate poi a scriverli. Questo vi aiuterà a capire quale bagaglio vi portate dietro come individui e vi aiuterà a risollevarvi dall'ansia attanagliante. E allora, con questi consigli e queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 29 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.55, tramonta alle 18.45, ora legale. La luna tramonta alle 10.06 e sorge alle 19.52, luna calante. La chiesa ricorda San Michele, patrono di Caltanissetta e Cuneo, e San Ciriaco.
0: Accadde oggi.
1: Il 29 settembre del 1995 il presidente statunitense Bill Clinton ammetteva l'esistenza della base segreta militare denominata Area 51, una vasta zona militare nel sud del Nevada che, per gli elevati livelli di segretezza, è divenuta un tipico soggetto di teorie del complotto e protagonista del folklore ufologico.
0: Benessere naturale.
1: Generosa frutta secca. Fonte di sostanze nutritive, la frutta secca, come prugne, albicocche, fichi, castagne, uva e datteri, è estremamente salutare. Spesso se ne sottovalutano le virtù, ma dovrebbe invece essere rivalutata, soprattutto durante la prima colazione. Le prugne secche, ad esempio, ricche di zuccheri e fibre, tonificano il sistema nervoso e sono perfette per combattere la stitichezza, in modo particolare se abbinate al pane integrale.
0: Consigli pratici.
1: Funghi essiccati. Per essiccare i funghi si puliscono a secco, si tagliano a listelle e si infilano con ago e filo in lunghe collane, lasciando dello spazio tra una fettina e l'altra. Quindi si lasciano ad essiccare in un luogo caldo, ben ventilato e secco. Non vanno invece lasciati al sole.
0: Hanno detto?
1: La critica striscia e la creazione vola. Gian Piero Bona. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e come sempre noi ci risentiamo domani.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.
3: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Do you?
1: Fly Spot.
2: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.
3: Vola con

100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 29 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.55 e tramonta alle 18.45, ora legale. La luna tramonta alle 10.06 e sorge alle 19.52, luna calante. La chiesa ricorda San Michele, patrono di Caltanissetta e Cuneo, e San Ciriaco.
0: Accadde oggi.
1: Il 29 settembre del 1995 il presidente statunitense Bill Clinton ammetteva l'esistenza della base segreta militare denominata Area 51, una vasta zona militare nel sud del Nevada che, per gli elevati livelli di segretezza, è divenuta un tipico soggetto di teorie del complotto e protagonista del folklore ufologico.
0: Benessere naturale.
1: Generosa frutta secca. Fonte di sostanze nutritive, la frutta secca, come prugne, albicocche, fichi, castagne, uva e datteri, è estremamente salutare. Spesso se ne sottovalutano le virtù, ma dovrebbe invece essere rivalutata, soprattutto durante la prima colazione. Le prugne secche, ad esempio, ricche di zuccheri e fibre, tonificano il sistema nervoso e sono perfette per combattere la stitichezza, in modo particolare se abbinate al pane integrale.
0: Consigli pratici.
1: Funghi essiccati. Per essiccare i funghi si puliscono a secco, si tagliano a listelle e si infilano con ago e filo in lunghe collane, lasciando dello spazio tra una fettina e l'altra. Quindi si lasciano ad essiccare in un luogo caldo, ben ventilato e secco. Non vanno invece lasciati al sole.
0: Hanno detto?
1: La critica striscia e la creazione vola. Gianpiero Bona. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e come sempre noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Michele, Gabriele, Raffaele all'ascolto e non. Sono invece nati in data 29 settembre il grande regista Michelangelo Antonioni, il Tintoretto nato nel 1518, Nicola di Bari, Loretta Goggi, Enrico Fermi e Jerry Lee Lewis. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il settimo grado della bilancia, hai una vita dedicata all'amore in tutte le sue manifestazioni. È facile che ti sacrifichi per gli altri proprio perché sei idealista e fortemente romantico. La persona che ami può considerarsi fortunata, perché come partner nella vita sei splendido. Il tuo intuito è sviluppato e spesso ti assalgono presentimenti che sfiorano la profezia. Sei largo di vedute e facilmente perdoni chi ti fa del male. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 29 settembre per tutti noi e cominciamo la visione. Guarda un po' dall'Ariete. La motivazione irregolare delle prime settimane ritorna stabile e le tensioni residue trovano un equilibrio praticabile e duraturo. Marte in Leone mantiene alta l'efficienza delle azioni e quello che sembrava lento ora scorre con naturalezza. Toro, gli affetti richiedono attenzioni. Le incomprensioni con chi amiamo nascono da aspettative non dichiarate. Parliamone apertamente. Un confronto sincero scioglie molti nodi. Esprimiamo anche i bisogni con chiarezza. L'altro non può mica indovinarli. Gemelli, martedì senza troppe scosse, facciamo quello che va fatto con la solita efficienza, niente di più, niente di meno, semplice normalità. Una spesa imprevista ci coglie di sorpresa, nulla di drammatico, solo un fastidio da gestire con praticità. Cancro, oggi abbiamo voglia di cose concrete, cucinare, sistemare, curare le piante, toccare con mano la realtà vera. I gesti semplici ci nutrono più di mille parole. Prepariamo qualcosa con le nostre mani per chi amiamo. Leone, la prudenza è d'obbligo davanti a provocazioni inutili. La luna consiglia pazienza. Evitiamo anche ogni acquisto dettato dal nervosismo o dalla fretta del momento. Vergine, Mercurio in bilancia spinge alla ricerca di un accordo equo. Non è un compromesso al ribasso, ma capacità di trovare la quadra in una trattativa. La nostra onestà intellettuale attira la fiducia di interlocutori seri. Sfruttiamola per ottenere consensi. Bilancia, la nostra presenza ha un peso specifico e le conversazioni vanno nella direzione giusta. In amore serve un aggiustamento, ovvero riallineare aspettative e abitudini che nel tempo si sono perse. Scorpione, la giornata richiede resistenza più che slancio. Non disperdiamo energie in direzioni secondarie. Non lasciamo che una questione economica contamini quello che di vivo e di buono c'è nel rapporto. Sagittario, sul lavoro la spinta è ancora piena. Usiamola per fare ordine prima che ottobre arrivi con la sua agenda già carica di impegni nuovi. Facciamo adesso un pieno di energie. Marte in trigono dal Leone è più forte e motivato che mai. Capricorno, senza più Marte opposto, il corpo si distende e scioglie le tensioni. Venere in sestile continua a lavorare per noi e un rapporto tiepido torna a mostrare segni di grande vitalità. Acquario, a volte vincere significa semplicemente non partecipare a una disputa del tutto inutile. La stanchezza mentale inizia a farsi sentire, non carichiamoci di troppi compiti che poi non possiamo gestire. Pesci, una revisione delle entrate e delle uscite mensili porta delle sorprese positive. La luna in Toro regala un sestile stabile, le cose si riassestano su una frequenza più lenta ma affidabile. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è anche un bel consiglio, che dice così: non invidiate, applaudite e poi fate di meglio. Davide Mapelli.
0: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: parlarmi più d'amore.
1: Sono le 8:03. Buongiorno da Daniela Ubaldi. 3 condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona e un'assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra, agenti dei servizi egiziani mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta l'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri Tajani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini usa parole durissime per i vertici del Cairo e chiama il governo ad agire di conseguenza.
2: Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi, che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie. Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
1: Concluso il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, in 4 giorni lo ha portato a Parigi, Lourdes e infine in Alsazia. L'estrema destra non è espressione di cristianesimo. Il Papa bolla come non cristiane le nuove formazioni di estrema destra come l'AfD in Germania durante la conferenza stampa sul volo da Metz a Roma. Verso il processo per l'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ha spiegato in un dettagliato comunicato stampa: l'impronta 33 è compatibile con le misure di Sempio. Non ci sono nuovi elementi di prova, sottolinea il suo avvocato Angela Taccia, ma intanto sembra scontato il rinvio a giudizio. Facciamo il punto con Marco Mancini.
3: Per la seconda volta la Procura di Pavia ha chiuso le indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta relativa al delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per l'omicidio era stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima. Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è oggi indagato per omicidio pluriaggravato. Tra i nuovi atti depositati dai PM anche nuove consulenze, in particolare una nota sulle dimensioni di una scarpa numero 42 che risulta compatibile con le misure del piede dello stesso Sempio. Adesso i magistrati di Pavia dovranno decidere come procedere, anche se sembra ormai scontato che si andrà verso la richiesta del rinvio a giudizio a carico di Sempio, con il capo di imputazione che rimarrà invariato, ovvero omicidio pluriaggravato. Dal canto suo, la difesa di Sempio ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria.
1: Intanto, da specifiche analisi sui raw data relativi alle indagini del RIS di Parma emergono controanalisi che smentiscono la presenza del sangue di Chiara Poggi sulla bicicletta di Alberto Stasi. Risultanze idonee a scagionare 19 anni fa, scrive la procura, il fidanzato della giovane che poi è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, l'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia, che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti, anche documenti del Ministero della Difesa riferiti a passate rogatorie della procura. Secondo indiscrezioni PM nell'udienza di mercoledì davanti al GIP, sono pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. Davide Rossi non si suicidò, fu aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra dove aveva tentato di aggrapparsi. Questo l'esito della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dai RIS su richiesta della commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena, dove stamane riferiranno 2 consulenti, accertate tra l'altro diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Bel riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio, 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. Vittoria non scontata, dice il nostro CT. Linea a Bursa.
0: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa. 4-1 alla Turchia, primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa e più esposito. Per la Turchia è illusorio il gol di Yılmaz. Ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
4: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
0: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
5: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua. Ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato oggi.
0: Ora l'Italia è terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi, crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
6: Vola con Radio Fly.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Infiltrazioni più fresche orientali lambiscono l'estremo sud con un po' di variabilità su Bassa Calabria, Ionica e Sicilia sud-orientale. A nord-ovest avremo la possibilità di qualche annuvolamento per deboli infiltrazioni. Queste saranno le uniche insidie in un contesto stabile, soprattutto con temperature ancora sopra media, in particolare a nord e al centro. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai?
10: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Flyspot.

Ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard. 10 bodyguard, 10 bodyguard. Sono in un tuo bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Tutti bodyguard.
3: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Sono le 9:01.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Tre agenti dei servizi egiziani condannati in contumacia a 10 anni di carcere ieri dalla Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Reggeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Assolta una quarta persona non accertata la responsabilità nell'omicidio. La legale della famiglia Alessandra Ballerini chiede al governo di prendere atto procedendo con la richiesta di risarcimento. Presente nella sentenza la rottura dei rapporti con il paese. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, frena il ministro degli esteri Tajani. Si terrà alle 10 alla Camera l'attesa audizione dei 2 consulenti nominati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caso di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato nel 2013 dalla finestra del suo ufficio a Siena. Non si suicidò, fu aggredito in maniera violenta da almeno 2 persone corpulente, hanno spiegato ieri in una simulazione, aggiungendo di aver rilevato tra l'altro diverse lesioni non attribuibili alla caduta. La procura senese ha riaperto il caso, già archiviato 2 volte con la tesi del suicidio. Le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, vince con il 51,02% dei voti. Dopo di lui Francesco Antonio Benedetto, candidato del Campolargo, è al 36,59% di preferenze. Fa discutere il candidato di Futuro Nazionale Domenico Giannetta, che con il 10,94% dei voti si colloca terzo. Il seggio della Camera era stato lasciato dal forzista Francesco Cannizzaro dopo la sua elezione a sindaco del capoluogo. Caro carburanti, non bastano code sold out nei distributori con il price cap di Eni ed Eni Live, cui si sono affiancati gli sconti di P. Le organizzazioni di settore sono sul piede di guerra per la tutela dei distributori indipendenti o di brand medio-piccoli e chiedono un meccanismo per la riduzione dei prezzi stabile e generalizzata. Intanto i rincari fanno soffrire tassisti e camionisti che preparano la mobilitazione contro il caro carburanti. Autotrasportatori siciliani fermi dal 16 al 20 ottobre. Intelligenza artificiale ancora in primo piano. OpenAI avrebbe rinunciato al lancio del suo ultimo modello di intelligenza generativa GPT 6.1 Astra a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. Lo riporta il Wall Street Journal. Il responsabile dei sistemi di sicurezza della startup di Sam Altman dichiara che il modello ha ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani e ha mostrato una maggiore propensione all'inganno. Calcio, pronto riscatto della nazionale ieri sera in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio 4-1 degli azzurri in Turchia. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Kayode e Pio Esposito. Vittoria non scontata, commenta il nostro CT, mentre il rivale Montella rigetta le richieste di dimissioni evocate dal pubblico di casa. Venerdì il prossimo turno impegnativo in trasferta in Francia a punteggio pieno dopo l'1-0 ieri in Belgio. Ed è tutto, a più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Infiltrazioni più fresche orientali lambiscono l'estremo sud con un po' di variabilità su Bassa Calabria, Ionica e Sicilia sud-orientale. A nord-ovest avremo la possibilità di qualche annuvolamento per deboli infiltrazioni. Queste saranno le uniche insidie in un contesto stabile, soprattutto con temperature ancora sopra media, in particolare a nord e al centro. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Fly Spot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
6: Ascolta la tua musica.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è martedì 29 settembre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale giornalone.it. Corriere della Sera, Garlasco, IPM su Risse, nascosero la prova che scagionava Stasi, chiusa l'indagine, l'orma del killer è di Sempio. Il voto, terzo mandato di Futuro Nazionale, in Calabria vince il centrodestra senza Vannacci. Regeni condanna 10 anni, cade il muro di omertà, 3007 egiziani colpevoli di sequestro, assoluzione per l'omicidio. La Repubblica, giustizia per Giulio, la Corte d'Assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni, ucciso al Cairo nel 2016. Cade l'accusa di omicidio, i genitori siamo soddisfatti, le opposizioni, il governo dica cosa intende fare con Al-Sisi. Strage di Ustica, la Francia collabora, niente archiviazioni. La Stampa, Garlasco, così Stasi finì incastrato, Regeni condannati 3007, IPM, mai trasmessa dal RIS di Parma la prova del DNA sui pedali che avrebbe scagionato il fidanzato di Chiara, la morte del ricercatore, 10 anni per il sequestro, i genitori soddisfatti, ora il governo rompa con Al-Sisi. L'assalto al piano scontato, lunghe code ai distributori Eni, anche Kuwait pronta al tetto, petrolieri divisi e protesta dei tir. Il Fatto Quotidiano, i 5 terroristi iraniani, né iraniani né terroristi, base USA in Inghilterra, tutti rilasciati, forse rubavano diesel ai contadini. DDL antisemitismo, l'appello di Segre crea il panico nel PD. Il Resto del Carlino, giustizia per Giulio Regeni, condannati 3007 egiziani. Garlasco, inchiesta chiusa, Sempio verso il processo, EPM accusano il RIS. Reggio Calabria, centrodestra e Fezio Vannacci, non pervenuto. Mamma, gli azzurri, nel diluvio di Bursa contro i turchi, l'Italia ritrova la vittoria. 4-1 e un po' di serenità. Il Messaggero, Garlasco, ipotesi depistaggio, la procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio, IPM, sui pedali della bici di Stasi non c'è mai stato il DNA di Chiara, i RIS lo sapevano e non lo dissero, l'ex fidanzato la spera nella revisione. I Poggi, per noi non cambia niente. Suppletive in Calabria, il centrodestra vince anche senza Vannacci. La Verità, l'Europa vuole che andiamo a piedi, il governo cerca di ridurre i prezzi dei carburanti mentre l'Unione Europea chiede di tagliare i consumi. Stasi incastrato, con prove false, clamoroso atto d'accusa sulle indagini di Garlasco. I 90 anni di Silvio, troppo umano per sconfiggere puri e tecnocrati. E la polizia può ignorarci, ecco i messaggi e strategie della rete dei medici, no CPR. Il Giornale, 90 anni, buon compleanno Silvio, e poi vergogna Garlasco, una nuova inchiesta smonta la prova Regina contro Stasi, i RIS sapevano che le tracce sui pedali non erano utilizzabili, la conclusione degli inquirenti, Sempio colpevole, tutti pazzi per gli sconti, Meloni tratta con il Kuwait, le code a benzinai con il tetto. Il Tempo, pure l'ex brigatista pro immigrati in municipio a Roma, ombre rosse a sinistra, Calabria, stravince il centrodestra, Vannacci remigrato da Reggio. Libero Quotidiano, porcata Stasi, a Garlasco chiusa l'inchiesta su Sempio, i RIS di Parma sapevano che Alberto era innocente già nel 2007, non c'era DNA di Chiara sui pedali, ma lo nascosero. A Reggio vince il centrodestra senza Vannacci. Il Manifesto, colpa di Stato. Per la morte di Giulio Regeni, 10 anni dopo, riconosciuta la responsabilità dei servizi segreti egiziani. Condannati 3 agenti su 4 per sequestro e tortura, non per omicidio. Pesano i depistaggi del regime di Al-Sisi, che ora il governo italiano non può più giustificare. La Polonia fa un passo verso la guerra, verso il confronto sul programma, il PD prova a uscire dall'angolo. L'Avvenire, le radici della pace, il Papa contro la guerra, nuova inutile strage, va recuperata l'unità dell'Europa, sulla vita non faccio politica, annuncio evangelico, l'estrema destra non cristiana. Dei 4007 egiziani solo 3 sono stati riconosciuti colpevoli e non per la morte del ricercatore. Mora l'Italia si muova, per Giulio giustizia a metà, condanne per sequestro non omicidio. Il Secolo d'Italia, c'è solo il centrodestra. In Calabria vittoria schiacciante della maggioranza, sinistra al paro, flop di Vannacci. Taglio nel basso in primo piano, Fitch alza il PIL dell'Italia all'1%, un altro successo per il governo Meloni. Svezia, la sinistra aveva già strappato lo champagne, ma il governo non c'è, la leader socialista rinuncia. Via libera al nuovo stadio della Roma, si parte, Abodi, un giorno importante per la capitale e per l'Italia. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione toscana. Partiamo dal Tirreno nelle edizioni cittadine, da Piombino, market alimentare all'apnea, ok della variante, Livorno, un indagato per i rifiuti, l'inchiesta sull'interramento sotto le spoglie del Rio Maggiore, i fari della procura, l'ingegnere della ditta che ha in subappalto l'opera. Da Capannori, sedotto e truffato online, l'imprenditore si invaghisce di una donna incontrata su una chat e ci rimette quasi mezzo milione di euro di risparmi. Fivizzano, cadavere sulla strada per Binca, è un mistero. Gavorrano, schianto nella notte, donna muore sull'Aurelia. Grosseto, case di riposo si cambia, a gestire servizi sarà una coppia romana, 31 milioni di appalto, in attesa dell'aggiudicazione definitiva si annuncia il ricorso al TAR. Andiamo a Pontedera, furto di gioielli, Nazione Banca delle spaccate. Da Pisa, ex caserma recuperata, nella fase finale dei lavori al vecchio distretto militare di San Martino, previsti 75 appartamenti dei quali 37 in affitto a canone calmeriato. Pistoia, la preside a processo. Elena Pignolo, dirigente delle Naudi, deve rispondere di favoreggiamento e falso in atto pubblico in aula dal 22 gennaio. Firenze, sgominata la banda della coca, caccia a 35 milioni. La Repubblica di Firenze, fila distributore di NP, gli altri, concorrenza sleale. I tassisti chiedono tariffe più alte, ma l'assessore non è la priorità. Corriere Fiorentino, caro benzina, in coda per lo sconto. Anche Firenze in Toscana, fila distributori Eni, e c'è che finisce subito le scorte di diesel. Nuova pista per l'aeroporto, battaglia al TAR e città spaccata. Andiamo al Corriere di Siena, così hanno ucciso Davide Rossi, le prime valutazioni dopo la simulazione del RIS, disposta dalla commissione parlamentare di inchiesta. Code per la benzina, prezzi calmeriati, se ne si infila agli impianti Eni. La CGIL Subeco, serve concretezza, il coordinamento unitario nazionale. Andiamo al Corriere di Arezzo, che questa mattina titola muore dopo intervento chirurgico, uomo di 64 anni deceduto 2 settimane dopo l'operazione, la famiglia denuncia, disposta l'autopsia. Intervento dell'assessore regionale, disagi dei pendolari, Boni scrive a Salvini, il caro carburante farà aumentare anche il prezzo delle corse in taxi. Arezzo Cocerotti, infortuni a catena, lunga lista di amaranto in infermeria. Passiamo alla Nazione di Arezzo, in notizia di testata, muore dopo l'esame, aperta l'inchiesta e pieno con sconto parte l'assalto. Entriamo in cronaca, benzina e diesel con lo sconto, è partita la corsa al pieno, code e carburante esaurito, sconto a 1,99 per la benzina e 2,19 per il gasolio, in alcuni distributori della provincia con prezzi calmierati finiscono le riserve, intanto Gianni attacca il governo sulle accise, gasolio e benzina in calo, bene per i consumatori ma ristori per i gestori, aziende di trasporto KO è solo un piccolo aiuto, così non andiamo avanti. Muore, aperta l'inchiesta, ricovero dopo la colonscopia, la famiglia chiede chiarezza, un uomo di 64 anni, residente a Civitella, aveva effettuato l'esame al centro chirurgico toscano. Dopo i forti dolori addominali era andata al pronto soccorso del San Donato. Il decesso dopo qualche giorno. Safroncic in pista su Rai 1, abbandonando con le stelle sulle orme di mamma Lilia. Il dialogo tra i popoli nel piatto, Shadi e Zela, chef della pace, il nostro messaggio di speranza. Caso Cheo, le motivazioni, nessuna prova di accordo, il giudice separa le condotte, assolve gli imputati, deputizzate le argomentazioni del giudice dell'udienza preliminare Mancuso che hanno portato alla sentenza in primo grado di marzo, favorevole ai dirigenti di Chimet e TCA. Ponte alla Piera senza segnale, poi chi scende in campo con le firme. ferme, disservizi nella frazione dopo il maltempo, linea interrotta, grave ostacolo anche per i soccorsi. L'amministrazione raccoglie le denunce e sollecita Telecom al ripristino immediato del ripetitore. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, martedì 29 settembre 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Disco music, dance.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 29 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.55 e tramonta alle 18.45, ora legale. La luna tramonta alle 10.06 e sorge alle 19.52, luna calante. La chiesa ricorda San Michele, patrono di Caltanissetta e Cuneo, e San Ciriaco.
0: Accadde oggi.
1: Il 29 settembre del 1995 il presidente statunitense Bill Clinton ammetteva l'esistenza della base segreta militare denominata Area 51, una vasta zona militare nel sud del Nevada che, per gli elevati livelli di segretezza, è divenuta un tipico soggetto di teorie del complotto e protagonista del folklore ufologico.
0: Benessere naturale.
1: Generosa frutta secca. Fonte di sostanze nutritive, la frutta secca, come prugne, albicocche, fichi, castagne, uva e datteri, è estremamente salutare. Spesso se ne sottovalutano le virtù, ma dovrebbe invece essere rivalutata, soprattutto durante la prima colazione. Le prugne secche, ad esempio, ricche di zuccheri e fibre, tonificano il sistema nervoso e sono perfette per combattere la stitichezza, in modo particolare se abbinate al pane integrale.
0: Consigli pratici.
1: Funghi essiccati. Per essiccare i funghi si puliscono a secco, si tagliano a listelle e si infilano con ago e filo in lunghe collane, lasciando dello spazio tra una fettina e l'altra. Quindi si lasciano ad essiccare in un luogo caldo, ben ventilato e secco. Non vanno invece lasciati al sole.
0: Hanno detto?
1: La critica striscia e la creazione vola. Gianpiero Bona. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e come sempre noi ci risentiamo domani.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Solo una persona ti cambia la vita. L'ho capito quando sei arrivata tu.

0: Sono le 10:03.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Operazione della Guardia di Finanza di Napoli che ha messo nel mirino la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Notificate 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali, corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono tra i reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato nel caso di una tratta specifica del calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste anche nei panettoni regalati a Natale. Garlasco, sulla base delle nuove consulenze depositate con accertamenti integrativi nella nuova inchiesta, è compatibile con il piede di Andrea Sempio l'impronta del killer, quella scarpa con la suola a pallini che compare sulla scena del crimine. Così la procura di Pavia, che ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Sempio e ha emesso un dettagliato comunicato stampa. La difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria. L'avvocato Angela Taccia intanto sottolinea: non ci sono nuovi elementi di prova. Da specifiche analisi sui raw data relativi alle indagini del RIS di Parma emergono poi controanalisi che smentiscono la presenza del sangue di Chiara Poggi sulla bicicletta di Alberto Stasi, risultanze idonee a scagionare 19 anni fa il fidanzato della giovane, scrive la procura, che poi è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio. Si profila un nuovo scontro sul caso Regeni. Tre agenti dei servizi egiziani condannati ieri in contumacia a 10 anni di carcere dalla Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso del ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Assolta una quarta persona, non accertata la responsabilità dell'omicidio. La legale della famiglia, Alessandra Ballerini, ha chiesto al governo di prenderne atto, procedendo con la richiesta di risarcimento, ma anche la rottura dei rapporti con l'Egitto. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, frena il ministro degli esteri Tajani. La procura di Roma va verso il ritiro della richiesta di archiviazione sulla strage di Ustica del giugno 1980, quando un 19 precipitò nel Tirreno causando la morte di 81 persone. L'ambasciata francese avrebbe trasmesso alla Farnesina la disponibilità a trasferire tutta la propria documentazione, cosa che nell'udienza di domani a Roma potrebbe tenere aperti 2 fascicoli di indagine del 2008 e del 2022 contro ignoti. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Vola con Radio Fly.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Infiltrazioni più fresche orientali lambiscono l'estremo sud, con un po' di variabilità su Bassa Calabria, Ionica e Sicilia sud-orientale. A nord-ovest avremo la possibilità di qualche annuvolamento per deboli infiltrazioni. Queste saranno le uniche insidie in un contesto stabile, soprattutto con temperature ancora sopra media, in particolare a nord e al centro. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Flyspot. Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Un film luminoso e pieno di speranza.
15: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
13: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
16: Siete le sorelle Owens?
17: Sì, se amiamo qualcuno muore.
16: Ma dai,
18: a settembre
17: siamo streghe,
18: ritorna la magia
17: e siamo maledette.
18: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
19: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
18: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Radio Fly.
22: Rewind. Senza titolo, legati al tempo.

0: Buonasera, ben trovati. Scusate questa cosa di gola, ma purtroppo quando il mio amico direttore Ivo Brocchi non ci prende sulle cose, e allora succedono anche questi piccoli imprevisti. Aveva detto che era l'ultima trasmissione che facevamo con le maniche corte, invece eccoci qua con le maniche corte perché il tempo non accenna a cambiare. Insomma, un po' di mal di gola mi ha preso, però che vediamo cosa mi dice il mio amico Ivo.
1: Assoluto saluto che ci sta ascoltando. C'hai il cosiddetto raspo.
0: Il raspo
1: si dice dalla nostra
0: raspo
1: parte.
0: Era conigli. No, ma è venuto non lo so, stavo. Anche perché insomma, è un po' di giorni che non parlo, quindi ora
1: è autunno, per questo è il mal di gola.
0: Si sta come d'autunno.
1: Però senti qua, no, qui si sta bene. Vedi, abbiamo provato a mettere delle maniche lunghe.
0: Esatto.
1: Ma prima della trasmissione abbiamo detto no, non si
0: lo resiste. Lo diceste te che questa trasmissione l'avremmo fatta senza
1: succede. Sai, questo è un paese in cui siamo abituati a dire un giorno una cosa e un giorno l'altra.
0: Lo vedo, infatti.
1: Non ti preoccupare.
0: Ma del resto, se lo fanno quelli che abbiamo votato.
1: Possiamo farlo anche noi, no? Miseria, no? Un po' di libertà.
0: Va bene, ascolta, siamo al 24 di settembre, è finito anche 24, settembre.
1: Mamma mia, ragazzi, come invecchi. C'hai anche il raspo prima di iniziare il programma.
0: Scusi, una volta, caro direttore, una volta che mi coglie in

0: Il quale fa partire questo cambiamento?
1: Cambiamento, il 30% almeno che parli in una lingua italiana.
0: È proprio così.
1: L'ha detto il TG.
0: L'ha detto il TG 1. Sì. Ma se ascoltavi il TG3, il TG5, no, il TG7, hanno detto che c'è una specificazione su questo 30%, cioè? Che è questa. Quelli che sono nati in Italia, non importa se parlano italiano. Quindi quelli non contano, non è il 30%. Quelli che hanno fatto comunque sia, anche nati all'estero, ma almeno 2 anni di materne, non conta per gli elementari. Quelli che hanno fatto almeno 3 anni di scuole, per esempio elementari, con profitto, cioè passando ogni anno, e sono alle medie, ma ancora non parlano italiano, non contano nel 30%. Quindi il 30% può diventare anche...
1: A chi ti chiesto il 30%?
0: Il 30% sono quelli nati all'estero, e estero intendo tutto l'estero, compreso anche l'Europa, compreso l'Asia, compreso tutto, insomma, e l'Africa e quant'altro. Quel 30% deve essere soggetti nati all'estero che non parlano italiano.
1: Hai visto quel
0: però
1: sindaco?
0: Nati all'estero.
1: Che quel sindaco che ha rifiutato la cittadinanza.
0: Ha fatto bene.
1: Perché quella parlava. Allora subito il suo marito è andato lì per cercare di dargli una mano. No! In Italia sono delle regole, si rispettano.
0: Ha fatto bene.
1: Se la cittadinanza la vuoi, devi parlare italiano.
0: È previsto questo nei regolamenti, ha fatto bene applicarli. È come se tu parcheggi sul marciapiede, è giusto che arrivi un vigile e ti fa la multa.
1: Va bene, comunque ne parliamo magari dopo.
0: Ne parliamo della parte italiana.
1: Nel frattempo, che cosa è cambiato? Intanto passiamo subito alla prima parte, poi io ti voglio raccontare però qualcosina, perché io questa settimana ho camminato, te lo dico.
0: E quando cammini pensi,
1: quando pensi
0: sei pericoloso.
1: Pensato anche a te, pensa.
0: Mi emoziona questa cosa.
1: Come ti emoziona?
0: Dipende come mi hai pensato. Anzi, a questo punto sono curioso di sapere che pensieri hai avuto su di me.
1: Esiste, tu sai benissimo meglio di me che esiste quel detto: non importa che si pensi bene o si pensi male, l'importante è che uno ti pensi.
0: Era sul parlare, ma insomma.
1: Ma io la tu l'hai modificata.
0: E hai diritto di farlo visto che hai i calli sotto i piedi.
1: No, non ce l'ho i calli.
0: No,
1: io
0: ho le scarpe comode.
1: Comunque sì, in 4 giorni ho fatto 140 chilometri.
0: Mamma mia, quanto benzina hai consumato?
1: Punta, cioè nessuna.
0: No. Quindi non hai speso niente?
1: Niente. Quindi per me, ho visto quando sono tornato, ora la benzina è 2,50 euro, quant'è insomma?
0: La benzina, il gasolio su 2,3, la benzina su 200 e qualcosa.
1: Butta via, la vita aumenta.
0: Sì, la vita. E tu hai deciso di andare a piedi.
1: E io ho deciso di andare a piedi, quindi per me 140 chilometri senza consumare niente.
0: Scusa, ma alla fine dei 140 chilometri, una domanda banale.
1: Sì.
0: Con cosa sei tornato a casa? A piedi o con qualche mezzo?
1: Con uno che mi ha prendermi con la macchina elettrica.
0: Elettrica?
1: Sì, è il mio amico Mauro.
0: Mamma mia, quella macchina elettrica.
1: Sì, mi ha fatto...
0: Quindi è uno che...
1: Io che le macchine elettriche proprio...
0: Ma hai avuto paura del viaggio?
1: No.
0: Un'accelerazione pazzesca la macchina elettrica.
1: Sì. Va bene, dai, dopo ti faccio vedere qualche panorama. Perché? Bravo. Perché una cosa che ti spoilerò subito è... Per poter parlare delle cose e conoscerle bisogna provarle.
0: Sono d'accordo.
1: E su tante cose io devo ammettere, devo fare ammenda con me stesso di non averle conosciute prima, ma te lo dico dopo.
0: Però guarda che lo stai scoprendo non da oggi, caro Giuseppe. Ora tra 3 mesi noi dobbiamo festeggiare 10 anni di questa radio, non te lo dimenticare.
1: Dipende.
0: Come dipende?
1: Dipende, scusa, il mondo.
0: Non puoi festeggiare, non sei contento.
1: No, c'è quello là. C'è quello americano e quell'altro, c'hanno il pulsante rosso.
0: Sono messo anche d'accordo.
1: Appunto.
0: Una cosa ho notato. È lo stesso tappeto rosso dell'Alaska. Secondo me è lo stesso, l'hanno riciclato.
1: Tu dici chi è?
0: Sì. Ne parliamo dopo.
1: Vai, dacci gli aggiornamenti della settimana di quello
0: sono
1: che sta
0: succedendo. Io penso che gli aggiornamenti oggi li dobbiamo vedere soprattutto guardando a New York, sede delle Nazioni Unite, dove si trovano in questo momento, anzi in questi 3 giorni dell'Assemblea Generale, la bellezza del 98% dei capi di governo o dei capi di Stato, laddove il capo di Stato è anche il capo di governo. 98%. Mancano 3-4 persone sole di quel livello lì. Manca Abu Mazen, perché non lo hanno fatto entrare in America, in quanto se va in America lo arrestano, in quanto lui non avrebbe rispettato un accordo con gli americani. Manca Putin, che non è andato, anche lui avrà le sue ragioni.
1: Però l'avevano invitato.
0: Non lì, al G20.
1: Al G20. Quest'è l'ONU, è vero.
0: Questa è l'ONU, non è casa di Trump ancora.
1: Sì, sì.
0: Ancora non l'ha comprato, ma insomma ci siamo vicini.
1: Ma
0: manca

0: il coreano che ricordo, non lo ricordo mai come si chiama,
1: Kim Jong-un.
0: Lui e manca la nostra presidente del consiglio Meloni, che aveva
1: te lo ricordi come si fare. Chiama sì
0: Giorgia Meloni,
1: ah ecco,
0: lei non c'è, sono i quattro capi di stato che mancano, quattro.
1: Ora deve far passare la legge elettorale, quindi.
0: No, io faccio presente, cioè, ci ha mandato Tajani che stava controllando la lunghezza delle gonne delle presenti, insomma, ecco.
1: Sì,
0: e siccome la maggior parte erano
1: chissà questa paesi, che messo ora che gonna si mette,
0: di paesi lontani erano, e tutte quelle gonne lunghe, quelle sono tutte da sposare, ho visto molte addirittura con insomma copricapo e quant'altro. Dunque, parliamo di cose serie, anche se queste sono molto serie. Perché è importante vedere cosa succede nel palazzo dell'ONU? Perché lì si ha davvero un quadro generale, finalmente non limitato, non con il paraocchi, di qual è il sentimento del mondo nei confronti delle grandi crisi che stiamo affrontando. Perché poi ognuno è andato lì e ha parlato senza avere un tema obbligatorio, no? Dovete parlare e certo. Dite quello che credete. E insomma, tu ti accorgi che una gran parte del mondo, ma una grandissima parte del mondo, la pensa come neanche ne parliamo in Italia, sostanzialmente, o in Europa. Come un'altra parte ha un'idea diversa, cioè l'Occidente lì lo vedi piccino all'ONU. 200 paesi, l'Occidente è fatto da una ventina di paesi in tutto. Sono tra economicamente più potenti del mondo, ovviamente la Cina non fa parte di questo gruppo qua, che è forse più potente da sola rispetto agli altri messi insieme, però lì vedi veramente il mondo intero presente in pochi giorni a parlare da quella tribuna. E ovviamente ognuno ha portato le proprie esperienze, ha portato i propri problemi, le proprie storie e quant'altro. Ma pensando ai grandi che hanno parlato, iniziamo da Trump. Trump ha parlato ieri, come sempre ha parlato con il suo ottimismo particolare, dicendo io sto portando la pace nel mondo, sto risolvendo un po' tutti i problemi, chiedo a Russia e Ucraina di fare passi avanti per la pace, ma io li convincerò entrambi a far la pace. Nell'occasione ha annunciato l'invito fatto a Putin di andare al G20 di Miami nel dicembre prossimo, che potrebbe essere, se ci pensi bene, l'occasione d'oro per far incontrare Putin con Zelensky. Perché se Putin va, ancora la Russia non ha risposto, Peskov ha detto dobbiamo pensarci bene e capire qual è l'ordine del giorno, perché non dobbiamo andare lì e farsi trovare in un tranello. Secondo me il tranello non c'è, perché gli rimetterà il solito tappeto rosso Trump per fare i suoi accordi, come ben sappiamo. E quindi diciamo le cose un po' si muovono. Poi hanno parlato molti paesi europei che su alcune cose hanno le idee molto chiare. Per esempio la Francia, la Germania, l'Inghilterra hanno parlato, la Spagna. A fianco di Kiev nella guerra di resistenza all'aggressore russo, idee diverse ovviamente in questi paesi per quanto riguarda altre cose, per esempio il riarmo, la Spagna ha detto no, noi al massimo il 2%, gli altri il 5%. Hanno parlato dei rapporti con l'America, dicono bisogna sentirsi partner, essere insieme, siamo nella NATO, siamo in queste organizzazioni internazionali e dobbiamo in qualche modo adottare mentalità analoghe sia nella difesa delle libertà, e quindi attenzione alla Russia che comunque sia insiste con le sue provocazioni e non si sa qual è la ragione. Hanno parlato ovviamente anche altri paesi, ha parlato molto il Sud America, che ha idee diverse al suo interno. Il Venezuela ha ringraziato Trump per averli sostanzialmente liberati ed hanno annunciato le elezioni che avverranno presto. Lula invece ha accusato enormemente il presidente americano di essere un pericoloso bullo che va in giro per il mondo creando scompiglio e creando un caos che sarà difficile riportare alla regola. Poi ha parlato Pezeskin, che è il presidente dell'Iran, e si è presentato con dei volumi, dei book fotografici mostrando le 80 bambine uccise in quella scuola nel primo attacco che ci fu in Iran, se ricordi, no? Fatto insieme da israeliani e americani. Nell'occasione avrebbe potuto portare anche un altro book, forse più cospicuo, con tutte le persone che hanno ammazzato durante le manifestazioni interne. Però in questo caso lì si parlava di cose internazionali, non interne. Lui ha portato quelle dicendo Ovviamente all'America noi il nucleare lo porteremo avanti per ragioni civili e non ci fermerà nessuno. Su Hormuz ovviamente idee diverse da parte di Trump e da parte degli iraniani, però loro insistono nel dire Hormuz è un nostro territorio e chi passa di lì deve essere autorizzato da noi o pagando con altri sistemi. La guerra continua mettendo in crisi anche i rapporti con i paesi vicini, perché i paesi vicini ospitano quasi tutti basi americane o basi comunque sia occidentali.
1: Oggetto ci sono anche le nostre dell'Iran, sì.
0: Ci sono anche le nostre, perché c'è stato in questi giorni
1: gli Houthi hanno colpito
0: una base che non è proprio italiana, è una base provvisoriamente italiana, perché era in Siria quella base, fu spostata quando è iniziata la guerra in Iran, e però è andata a colpirla in una zona che in genere era in Arabia Saudita tranquilla. È stato danneggiato anche un aereo importante del costo di quasi mezzo miliardo, non proprio un Cessna qualsiasi, tanto per essere chiari. E a quello che si è saputo, perché c'è una segretezza su questo argomento, sono stati già spostati tutti gli aerei di quella base, portati via, non so se sono rientrati in Italia o sono in un'altra base, e stanno valutando se portare via anche i militari, perché quei militari lì erano militari al seguito degli aerei.
1: Infatti, una dichiarazione degli Houthi è stata proprio questa, dice: non ce l'abbiamo con l'Italia, però perché gli italiani erano lì?
0: Erano lì perché avevano spostato gli aerei lì. Quello sono 800 militari che sono al servizio di questi 4 aerei. Ovviamente gli aerei non viaggiano solo col pilota o con 2 piloti.
1: No.
0: Dietro c'hanno tutta una logistica impressionante, insomma, per cui quando ti sposti in grande stile. Insomma, l'ONU può essere un posto rappresentativo di questo. Oggi, stasera pomeriggio, un'ora fa in realtà, ha parlato Netanyahu. Ha parlato Netanyahu, contestatissimo in America da parte di chi è pro-PAL e comunque sia contro Netanyahu, accusato da molti movimenti americani anche di genocidio. Ci sono stati un centinaio di arresti fuori dalla sede dell'ONU, compreso famosissime attrici americane, non chiedermi il nome perché non te lo so dire,
1: Susan Sarandon, che erano lì a
0: contestare. Netanyahu è andato alla tribuna per parlare, come si è messo al microfono come un lungo serpentone. L'80% delle delegazioni presenti in quella sala si sono alzate e hanno lasciato l'aula. Allora, l'80% dei paesi del mondo è arrabbiato.
1: Non l'ho vista questa parte qui.
0: Si è visto il telegiornale, perché già hanno mandato questa cosa, non ci ha fatto caso.
1: No, la data che c'era di Susan Sarandon, non te l'ho detto.
0: Ma poi si vede proprio lì, gli altri telegiornali l'hanno mandata in diretta questa scena, in cui c'era questo fiume di persone che se ne andavano, e lui ha aperto il discorso dicendo: chi ha lasciato questa sala è un codardo, non ha nemmeno il coraggio di ascoltare le nostre ragioni. Insomma, la situazione è molto molto tesa, tanto per essere chiari, non è che si stia. Ecco, questa non è la classica riunione dell'ONU in cui si esce con un documento unitario che dice: possiamo risolvere queste crisi del mondo in questo modo. No, ci sarà forse anche maggiore spaccatura rispetto a prima. Ieri ha parlato Zelensky ha fatto il solito ragionamento: noi cerchiamo di essere l'argine per noi stessi ma per tutta l'Europa, e stiamo riconquistando a terra tanti territori, però servono difese aeree, perché con i droni, che anche noi utilizziamo, con i droni ci stanno colpendo e non riusciamo a fermare tutti i droni che arrivano dalla Russia, perché anche la Russia è cresciuta molto in qualità di droni costruiti, moltissimo, e anche oggi ha colpito per esempio un mercato in una città vicina a Kiev. Ci sono stati 8 morti e non so quanti feriti. Ha colpito un palazzo a Kiev nella notte, 2 morti e 8 feriti in quel caso, e soprattutto continua a colpire infrastrutture, cosa che sta facendo nello stesso modo Kiev nei confronti della Russia, con Trump che ha invitato proprio nei giorni scorsi Zelensky a dire: smetti di colpire le raffinerie, perché se colpisci le raffinerie mancherà gasolio a tutti, a Occidente, a Oriente, da tutte le parti. Io penso che Zelensky debba colpire dove fa del male alla Russia. Tra l'altro non va a colpire le abitazioni civili, non spara nei quartieri abitati, spara sulle infrastrutture, quindi le centrali elettriche, le raffinerie, e soprattutto ha sparato tantissimo, mettendo in crisi anche la logistica militare russa, sulle navi. Sembra che la metà della flotta russa di quella che ovviamente stava nel Mar Nero, non quella che stava nel Mediterraneo, anche per essere chiari, sia ormai affondata o danneggiata in modo irreparabile, e sta colpendo moltissimo anche basi aeree, ma lo sta facendo non al confine con l'Ucraina, lo sta facendo a migliaia di chilometri di distanza. Evidentemente questa è una guerra che ci farà capire come cambieranno le guerre del futuro. Tanti droni e sempre meno soldati, anche se l'occupazione dei territori le può fare solo con i soldati a piedi, al massimo dentro un blindato, ma poi prima o poi devi scendere se vuoi liberare un quartiere, un appartamento, un palazzo, non c'è altro modo. Questa è un po' la situazione che arriva come fotografia da New York. Però ci sono anche le cose sul campo. Sul campo cosa avviene? Avviene che ancora continua la chiusura di Hormuz, escluso alcune navi. Cioè le navi dei paesi amici dell'Iran stanno transitando. Invece l'altro sgolfo, quello in basso, sul quale c'è una proposta italiana con cui si chiede che l'Europa indica il controllo di quello stretto, l'Italia sarebbe parte attiva perché metterebbe a disposizione 4 navi, ha già una nave sul posto per l'operazione Aspides, quindi non è che non c'è, e conosce la zona piuttosto bene. E va detto, lo dissi l'altra volta, lo ridico questa volta, anche questa volta, e sono contento di dirlo, la marineria italiana è rispettata in tutto il mondo.
1: Sì, la marineria italiana.
0: Però
1: sì,
0: quando siamo vicino a una zona di guerra i rischi sono sempre elevati, anche perché se dovesse scortare delle navi che sono di paesi ostili, ritenuti ostili da parte degli UTI, io non capisco come potrebbe difendersi da attacchi magari di missili, perché non è che l'attacco te la fanno con il barchino a remi, ormai sparano tutti da lontano. Guarda gli UTI che potenza che hanno per arrivare a colpire senza che nessuno abbia potuto fermare quel missile, colpendo appunto una base italiana che era estremamente protetta. Quindi ti fa capire che questo esercito irregolare, poi se sono chiamiamoli terroristi, chiamiamoli come vogliamo chiamarli, al soldo del governo iraniano, perché sono al soldo del governo iraniano, hanno possibilità enormi di fare guerra. Non ci dimentichiamo che durante il periodo in cui la guerra era concentrata tra Israele, Libano e Gaza, molti missili sono partiti dagli UTI alla volta di Gerusalemme, arrivando addirittura alle porte della città, molti, quasi tutti fermati dagli antimissili israeliani, che sono piuttosto efficaci, però qualcuno è caduto. Anche lì il segreto, l'ordine di non divulgare immagini ha retto molto, però alcune immagini di palazzi danneggiati, modernissimi, danneggiati in modo piuttosto importante, non una sciocchezza. Cioè la prima immagine sembrava uguale a quella di quando l'aereo colpì l'11 settembre del 2001 le torri gemelle, c'era proprio un taglio in un palazzo, poi non si sa se il palazzo ha retto o crollato, sono immagini ovviamente rubate con un telefonino, con qualcosa, non era nulla di scientifico, però così era, tanto per
1: così era.
0: Ci sono stati sforamenti nuovi da parte di mezzi militari russi nella parte occidentale, vale nella parte europea. La Moldavia ha denunciato in una sola giornata 4 droni che per andare a colpire in Ucraina sono passati sopra il territorio della Moldavia. La Polonia ha inseguito un elicottero che per 42 secondi...
1: 42 secondi, si è rimasta impressa questa...
0: 42
1: questa
0: secondi, alzandosi da Kaliningrad, che è un'enclave russa sul Mar Baltico, è andato sopra il territorio polacco. E gli esperti dicono sono tutti tentativi e prove che fanno per capire la capacità di reazione della NATO e dei paesi comunque sia coperti dai servizi NATO. Non lo so.
1: E su questo oggi, se vuoi ti aggancio dopo una notizia.
0: Oggi c'è questa notizia che è arrivata, pubblicata da El Mundo, giornale spagnolo.
1: Guarda,
0: che dice fonti...
1: Ce l'hai qui davanti, guarda. El Mundo, eccola qua.
0: Che ha detto che la CIA avrebbe informato i governi spagnolo, francese e italiano del rischio, insomma, della notizia, ovviamente militare, quindi coperta da parte, che ci sarebbe nei prossimi mesi un possibile attacco con droni da parte della Russia, magari utilizzando delle navi della famosa flotta che sta viaggiando nel Mediterraneo.
1: Sì, mercantili, che sembrano mercantili in realtà.
0: Mercantili, ma anche navi militari, perché c'è la navigazione libera esatto. Nei mari. Non è che uno può dire perché sei di un paese con cui che non mi sta simpatico e ti caccio via. Non si può fare. E se finché rispetti le regole non si può fare. Certo, se fossimo in una situazione di guerra sarebbe diverso. Ebbene, ovviamente c'è stata una corsa da parte dei tre governi a minimizzare questa cosa, addirittura a smentirla in qualche modo. Il primo è stato Crosetto, il ministro delle...
1: La Francia ha fatto una cosa diversa, Ivo,
0: sì,
1: però.
0: Sì.
1: Ha riunito l'opposizione Macron su questa cosa.
0: Ha detto, ma io vado in, temporale.
1: Ah, scusa, sì.
0: Il primo è stato Crosetto, che fin da stamattina ha detto nervi saldi, stiamo calmi, non gettiamo benzina sul fuoco. Noi siamo sicuri che in questo momento siamo in grado di difenderci da qualunque attacco di questa natura. Non lo so se dice il vero o no, gli esperti dicono di no. Per esempio anche quello che lui ha preso come consulente al ministero, un ucraino, ha detto insomma siete un po' debolucci sulla difesa. E lo ha detto anche quell'esperto quell'esperto ucraino che è stato il fautore di questa grande crescita di capacità Ucraina di costruire lui così. Poi è intervenuta la Francia con Macron che ha detto minimizziamo, però prima di fare questo intervento ha parlato sostanzialmente con tutti i partiti del Parlamento. E perché non si tratta più a questo punto di essere da una parte o dall'altra. Quando c'è una minaccia del genere, se minaccia è ovviamente, perché non dobbiamo nemmeno esaltarle queste cose. Vediamo di capire se i servizi di intelligence, se i servizi militari sono in grado di avere conferme, non conferme. Non è facile in questa situazione, perché io non credo che la Russia abbia detto ufficialmente oh attenzione, sto mandando una nave, tre navi.
1: Se vuoi ti dico la disquisizione che ho trovato io.
0: E quindi questa è la situazione. Dimmi pure.
1: Allora, viene motivata questa possibilità di attacco Spagna, Francia, Italia, che è la parte sud del Mediterraneo, ma potrebbe anche essere la parte della NATO in alto, quindi si parla dei paesi scandinavi, per un semplice motivo. La Russia non sta ottenendo risultati sul fronte ucraino, quindi deve trovare un qualcosa, un modo per poter in qualche modo sbloccare questa situazione. Da fonti che ho trovato io, sempre online, pare che la Cina si sia messa di traverso per l'utilizzo delle armi nucleari tattiche che la Russia voleva utilizzare proprio in Ucraina. Gli ha detto proprio no, non di qui non passa lo straniero, cioè assolutamente, con la dichiarazione proprio di Xi Jinping. Allora, la teoria di questa cosa che è venuto qui rappresenterebbe che un attacco del genere così
0: cambia
1: anche
0: le opinioni.
1: Mette alla prova la NATO in questi sensi. Trump si tirerebbe indietro e la NATO, che rimarrebbe, per forza di cose difficilmente troverebbe una quadra e allora sarebbe costretta a fare una conferenza di pace. In una conferenza di pace, cioè arrivare a una conferenza di pace, farebbe in modo che i paesi che fanno parte dell'Europa che non si sono trovati insieme obbligassero in qualche modo Zelensky a dirgli basta, dagli ste regioni e chiuso, cioè fare in modo di smuovere l'opinione pubblica della NATO, attento, sfruttando il fatto che Trump non interverrebbe. Questa è stata una chiave di lettura che ho trovato su due parti e non lo so se quanto possa essere...
0: Non lo so, ma probabilmente sfrutterebbe molto Putin e anche eventuali risultati elettorali che dovessero cambiare i colori dell'Europa.
1: Questo sì, questo qui.
0: Iniziamo dal più pericoloso, la Germania. Se la Germania finisce sotto la AfD come governo centrale... Gli AfD sono filorussi al 100%, che poi è una cosa strana.
1: Ma io non lo so.
0: È una cosa strana questa. Questi ipernazionalisti dovrebbero pensare al loro paese.
1: Ma infatti,
0: non
1: no, no, ora qui la AfD, ora vai, bisogna vedere. Lì nasce da un problema grosso, quella della grossa crisi del lavoro che c'è in Germania ed anche dall'immigrazione incontrollata. E questi sono gli unici partiti l'unico partito che si sta opponendo
0: interno.
1: A questo è questo.
0: Questo è il problema interno. Ma dal punto di vista delle. Siccome non è che uno va a governare un paese e governa solo il suo paese, governa anche rapporti con tutto quello che è intorno, specie in un momento in cui ci sono guerre in corso, no?
1: Sì, sì, ma
0: diventa difficile non essere coinvolti in questo. Beh, loro sono filo putiniani, come in Italia abbiamo dei partiti che strizzano l'occhio a Mosca, che dicono basta armi a Kiev, bastarmi a Kiev vuol dire sì. Facciamo vincere Zelensky, facciamo vincere Putin, non vuol dire
1: su
0: altro.
1: Questo sai, mi trovi semplicemente a ricordare che il 24 di febbraio del 2022 è stato invaso un paese sovrano,
0: sì,
1: quindi cioè, poi è stato violato il diritto internazionale, ma prova a immaginarti, però è anche la linea di pensiero di questi alcuni sempre più persone che sono contro dare i finanziamenti ancora all'Ucraina, guarda, sì. 5 Stelle,
0: AVS,
1: il fatto che tanto non se
0: diciamo,
1: ne dava
0: facciamo
1: le gambe.
0: L'elenco.
1: Sì, certo, non
0: AVS, 5 Stelle, esatto. La Lega e Vannacci.
1: Pensa te in un caso che l'Austria ci invada, se tu volessi al governo generale in questa maniera, scusa, se
0: lo faccio presente.
1: Lo faccio presente, io il militare l'ho fatto, sa se Bonelli e compagni hanno mai fatto il militare, però al di là di questo non c'entra niente. E il problema
0: Salvini
1: non
0: l'ha fatto il militare,
1: ma non credo.
0: Vannacci l'ha fatto il militare.
1: Ma Vannacci sì che l'ha fatto il militare. Questa è la cosa, infatti dico, ma visto che un militare, visto che dovrebbe aver avuto fede della sua nazione, ora lui proprio a dire basta, perché allora dice tanto non si vince, cioè tanto non vince, si butta via le armi e basta. Ma un grosso problema lo sta avendo anche Trump su questo aspetto. Sai che i militari, nel rispetto di dire noi rispettiamo, ma gli hanno fatto notare che hanno finito praticamente sono andati al minimo storico di missili di tutto, quindi cioè, gli hanno detto sai che lui voleva invadere l'Iran tempo addietro, no?
0: Poi sì, ora ha detto ora basta.
1: Sì, no, vabbè. Però al di là di questo
0: chi lo consiglia?
1: Stride un po' questa cosa, no? Trump non si autoconsiglia. Cioè lui si alza, secondo me molto spesso gioca, cioè lo prende quando, ormai lo chiamano molti bullo, no? Però attenzione, secondo me non è un bullo, è un imprenditore, e poi che abbia avuto successo lui o i suoi precedenti, cioè o i suoi antenati, questo è un altro discorso, ma lui gioca da imprenditore sotto questo aspetto. Tanto ascolta, chi lo ferma? In America, se guardi, è tutto, cioè non c'è opposizione, non c'è niente. Io mi ricordo le prime volte, ti ricordi? L'hai visto la storia che hanno vietato la CNN e l'altro?
0: L'hanno fatto rientrare?
1: Ma perché? Perché anche gli altri l'hanno mandato una cosa con l'audio muto. L'hai visto quel servizio con l'audio muto? Senza l'audio.
0: Ma l'hanno fatto rientrare per un altro motivo, perché il giudice di Washington ha detto... sta violando la Costituzione, sì. Non lo può fare.
1: Anche perché loro si scambiano a giro i servizi, ci va uno, si scambiano i servizi, sì. E allora tutti gli altri hanno detto no, questa è una grossa violazione del primo emendamento.
0: Esatto, quindi, voglio dire, tanto per essere chiari, anche lui è potente, ma non del tutto.
1: Però, pulsante rosso, Ci fermiamo?
0: Vai.
2: Radio Fly. Rewind. 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcuni consigli e nonché curiosità ovviamente su come combattere l'ansia alla quale gli esseri umani sono biologicamente predisposti, perché infatti ci aiuta a tendere i sensi verso potenziali minacce e predatori. Ma certo, ci sono delle situazioni, specialmente nella vita di tutti i giorni, in cui non abbiamo né minacce né predatori intorno, ma il nostro cervello comunque produce, diciamo, va in ansia, e bisogna convincerlo del fatto che almeno per il momento non c'è nulla da temere, e ci sono dei trucchi scientificamente provati. Per esempio, bisognerebbe esercitare l'altruismo, anche se in comportamenti generosi dovrebbero essere preferibilmente disinteressati per una visione morale della cosa, focalizzarsi sui bisogni degli altri in un momento di stress personale può aiutare a uscire per alcuni momenti dal proprio ridotto contesto ed ad abbracciare una visione più completa delle cose. Diversi studi confermano un moderato effetto protettivo dell'altruismo sui disturbi di ansia. Purtroppo lo stesso beneficio non è stato trovato con la depressione. Bisogna imparare a parlare con se stessi stessi. Rivolgersi a noi stessi per autosupportarci nelle situazioni stressanti aiuta, ma è importante farlo nel modo giusto. In uno studio del 2014 pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology si è visto che chi si rivolge a se stesso con il tu o con il proprio nome riesce poi a sostenere meglio i compiti stressanti rispetto a chi parla con sé usando il pronome di prima persona io. Bere caffè. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, una tazza di caffè al momento giusto può aiutare a combattere lo stress. Secondo uno studio portoghese del 2015, la caffeina non solo blocca il recettore dell'adenosina, una sostanza prodotta naturalmente dal nostro organismo in fase di veglia che induce torpore, tenendoci quindi svegli, ma impedisce anche a quei recettori di attivare una risposta negativa allo stress, con cattivo umore, depressione e problemi di memoria. In pratica, la caffeina aiuta a prevenire una reazione distruttiva dell'organismo alle situazioni percepite come stressanti e paurose. Finiamo poi con l'ultimo consiglio: abbracciare i benefici dello stress. Diversi studi dimostrano che chi tende a rimuginare su pensieri, situazioni e futuro è anche particolarmente intelligente rispetto alla media, con punteggi particolarmente alti nelle facoltà linguistico-verbali. Essere soggetti allo stress può quindi voler dire di non che non state attraversando la vostra vita da comparse. Inoltre potrebbe aiutarvi a riconoscere meglio alcune vostre reazioni e a migliorare le future risposte alle situazioni più difficili. E allora con questi consigli io vi lascio alla prossima. Buona giornata, ciao!
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
5: Manomano. Manomano.
6: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Troppo brutta per essere vera, l'Italia è finita al tappeto col Belgio venerdì scorso a Roma. Molto bella quella che ieri ha dato spettacolo in casa della Turchia nel secondo match di Nations League. Un 4-1 che rasserena l'ambiente azzurro. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
1: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa, primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa e più Esposito. Per la Turchia illusorio il gol di Yılmaz. Ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
2: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
1: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
3: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato.
1: Ora l'Italia è terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi, crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura.
0: Appuntamento dunque fra 3 giorni allo Stade France per gli azzurri, rientrati nella notte a Coverciano, dove oggi alle 17 è in programma un allenamento a porte chiuse. Il gruppo ritrova i 10 calciatori che non hanno partecipato alla trasferta turca. Azzurri terzi nel girone, sentivate, dominato dalla Francia a punteggio pieno. Dopo l'1-0 al debutto in Turchia, la squadra di Zidane c'entra un altro successo in trasferta battendo il Belgio con l'identico punteggio. Rete della vittoria dei transalpini siglata all'88esimo da Ulise. Nella Lega B, Bosnia e Svezia vincono rispettivamente 4-2 in Romania e 3-1 in casa con la Polonia, doppio 0-0 in Georgia, Ucraina, Irlanda del Nord, Ungheria. Stasera tornano in campo i campioni del mondo dopo lo spettacolare 3-2 in casa dell'Inghilterra. La Spagna ospita la Croazia, seconda uscita anche per gli inglesi attesi dalla Repubblica Ceca. Basket, archiviata la prima giornata del campionato di Serie A, serata europea incentrata sul derby italiano. Si gioca Olimpia Milano, Virtus Bologna, sconfitti al debutto rispettivamente da Partizan e Fenerbahce. Al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Due italiane in campo anche in Eurocup, alle 18:30 attesa in Lituania dal Neptunas, mentre alle 20:30 Venezia ospita i tedeschi del Francoforte. Tennis, ultimo atto per 2 tornei cinesi, Urkač Davidovic-Fokina e la finale a Chengdu. A giocarsi il titolo ad Hangzhou saranno invece Medvedev e Rublev. Da giovedì il via al torneo di Pechino con 2 azzurri nei tabelloni principali. Flavio Cobolli sfiderà al primo turno il russo Safiullin. Per Jasmin Paolini debutto direttamente al secondo turno contro la vincente del confronto tra l'Ucraina Snigur e una qualificata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Accendi la giornata con Radio Fly.
5: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
6: Flyspot.
7: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
7: Ma io ho il giga!
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
9: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Michele, Gabriele e Raffaele all'ascolto e non. Sono invece nati in data 29 settembre il grande regista Michelangelo Antonioni, il Tintoretto nato nel 1518, Nicola di Bari, Loretta Goggi, Enrico Fermi e Jerry Lee Lewis. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il settimo grado della bilancia, hai una vita dedicata all'amore in tutte le sue manifestazioni. È facile che ti sacrifichi per gli altri proprio perché sei idealista e fortemente romantico. La persona che ami può considerarsi fortunata, perché come partner nella vita sei splendido. Il tuo intuito è sviluppato e spesso ti assalgono presentimenti che sfiorano la profezia. Sei largo di vedute e facilmente perdoni chi ti fa del male. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 29 settembre per tutti noi e cominciamo la visione. Guarda un po' dall'Ariete. La motivazione irregolare delle prime settimane ritorna stabile e le tensioni residue trovano un equilibrio praticabile e duraturo. Marte in Leone mantiene alta l'efficienza delle azioni e quello che sembrava lento ora scorre con naturalezza. Toro, gli affetti richiedono attenzioni. Le incomprensioni con chi amiamo nascono da aspettative non dichiarate. Parliamone apertamente. Un confronto sincero scioglie molti nodi. Esprimiamo anche i bisogni con chiarezza. L'altro non può mica indovinarli. Gemelli, martedì senza troppe scosse, facciamo quello che va fatto con la solita efficienza, niente di più, niente di meno, semplice normalità. Una spesa imprevista ci coglie di sorpresa, nulla di drammatico, solo un

0: ma capacità di trovare la quadra in una trattativa. La nostra onestà intellettuale attira la fiducia di interlocutori seri. Sfruttiamola per ottenere consensi. Bilancia, la nostra presenza ha un peso specifico e le conversazioni vanno nella direzione giusta. In amore serve un aggiustamento, ovvero riallineare aspettative e abitudini che nel tempo si sono perse. Scorpione, la giornata richiede resistenza più che slancio. Non disperdiamo energie in direzioni secondarie. Non lasciamo che una questione economica contamini quello che di vivo e di buono c'è nel rapporto. Sagittario, sul lavoro la spinta è ancora piena. Usiamola per fare ordine prima che ottobre arrivi con la sua agenda già carica di impegni nuovi. Facciamo adesso un pieno di energie. Marte in trigono dal Leone è più forte e motivato che mai. Capricorno, senza più Marte opposto, il corpo si distende e scioglie le tensioni. Venere in sestile continua a lavorare per noi e un rapporto tiepido torna a mostrare segni di grande vitalità. Acquario, a volte vincere significa semplicemente non partecipare a una disputa del tutto inutile. La stanchezza mentale inizia a farsi sentire. Non carichiamoci di troppi compiti che poi non possiamo gestire. Pesci, una revisione delle entrate e delle uscite mensili porta delle sorprese positive. La luna in toro regala un sestile stabile. Le cose si riassestano su una frequenza più lenta ma affidabile. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è anche un bel consiglio, che dice così: non invidiate, applaudite e poi fate di meglio. Davide Mapelli.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: E eccoci qua nella seconda parte di Senza Titolo, Senza Pace. Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi in questo ormai ultimo giovedì del mese di settembre, questo 24 settembre. Noi ovviamente salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando adesso, ci stanno vedendo sui nostri social, sul nostro sito, e poi tutti coloro che ci ascolteranno e vedranno domani o domani l'altro.
1: Quando vogliono.
0: Dove andiamo adesso? Arezzo?
1: No, Arezzo.
0: Oggi non andiamo niente di Arezzo. Se vuoi ti porto a fare un giro diversamente.
1: Visto che Crosetto ha detto, stiamo un attimo ancora all'estero.
0: Vuoi stare all'estero?
1: Che Crosetto ha detto non buttiamo benzina sul fuoco. Proviamo questa notizia, se ci tranquillizzano.
0: Dov'è questa notizia?
1: Ci sarà una prossima pandemia e non ci troverà pronti. L'allarme di una commissione internazionale che si chiama NAS Lancet Prime, che è istituita dalla National University di Singapore, con scienziati di tutto il mondo, che dicono non sappiamo quando e non sappiamo dove, ma è sicuro che tornerà un'altra pandemia e probabilmente potrebbe essere anche più pesante del Covid, che ha provocato comunque già 22 milioni di morti conosciuti. Poi non sappiamo quanti in qualche paese.
0: Se la vediamo diretti, indiretti, anche lì c'è tutto
1: ne ha
0: un discorso.
1: Comunque.
0: Vabbè,
1: non era un buon
0: Giacomo Gorini è uno dei ricercatori italiani che all'epoca favorì la nascita dell'AstraZeneca. Zeneca si presentò un libro, c'era proprio questo tema qua. Ci siamo preparati oggi per quello che succederà alla prossima.
1: Alla prossima.
0: Non mi viene il titolo, poi te lo trovo, ma
1: sì,
0: parlava proprio di questo.
1: E dice tutto il mondo, magari anche un po' in silenzio, stanno facendo piani che l'altra volta, come sappiamo, non c'erano. Ti ricordi che non c'era il piano nazionale pandemico, cioè, o meglio c'era ma era vecchio di alcuni anni,
0: del 2016,
1: non era aggiornato, non era e quindi
0: infatti,
1: sembra che adesso cerchino di tenerlo aggiornato. Il problema è se, diciamo, il territorio è pronto a affrontare una cosa del genere e soprattutto se siamo pronti eventualmente a produrre o ad avere dei vaccini sufficienti per fermare la diffusione.
0: Col bene tacito degli antivaccinamenti. Quindi.
1: Poi
0: si chiamava Giacomo Gorini, malattia Y, le presentai lui.
1: Sì, me lo ricordo.
0: Te lo ricordi, ecco, e spiegava esattamente questo.
1: Invece il Senato della Repubblica oggi ha approvato con 81 voti a favore, 51 contrari e 7 astenuti in via definitiva la legge delega sul nucleare.
0: Allora, insomma, no.
1: Giornata storica, ha detto il ministro Pichetto Fratin, il governo ha un anno di tempo per i decreti attuativi che dovranno chiarire tutti gli aspetti concreti. Le prime centrali apriranno verso il 2033-2034. Esatto. E ci sono i

0: comuni che si possono candidare per poter ospitare queste centrali, che ovviamente avranno però un beneficio di altra natura per avere la centrale a casa. E darà la corrente gratis.
1: Ma non lo so, chissà che dirà Bonelli. Ti ricordi quando Bonelli ha perso la causa contro l'avvocato dell'Atomo, no? Di Europa Verde aveva chiesto 52.000 euro a Luca Romano, noto divulgatore pro-nucleare, per averli definiti irresponsabili e imbecilli. Sapevi questa? Il tribunale invece respinge tutto e ha detto che sostanzialmente ha detto che invece l'imbecille è qualcun altro perché non sapeva di cosa parlava. Lo sapevi, no?
0: Questa no, non la sapevo.
1: Vabbè,
0: queste notizie curiose non le cerco
1: mai. No, perché lui, perché Bonelli, che è uno insomma, che parla molto spesso di cose che ti ricordi, no? non mi guardi con quello sguardo inquietante. Come no, cioè, è famosa quella cosa là, no? Insomma, vabbè, diciamo così, aveva preso una posizione sbagliata su dei presupposti che erano assolutamente infondati. Ecco, e quando uno parla di cose e le dice che sono infondate, e lui querelò l'altro che gli diceva, gli aveva dato dell'imbecille effettivamente, e il giudice invece ha dato ragione all'altro.
0: Bene.
1: Ti ho detto anche che l'avvocato dell'Atomo, quindi
0: sono contento
1: Luca Romano, ecco.
0: Sono contento per loro.
1: No, vabbè, che c'entra? A volte c'è bisogno stare
0: Restando in Italia, in Italia, il Consiglio dei Ministri oggi ha approvato questo decreto sui 30%, l'abbiamo detto prima.
1: Sì.
0: Ci sono commenti anche locali. Innanzitutto è stato visto qual è la situazione ad Arezzo.
1: Trovo qualcosa. Dimmi, intanto ti ascolto.
0: La fotografia della scuola Arlecchina nel 2025-2026, 43.000 studenti.
1: Ok.
0: Gli stranieri presenti nelle scuole Arlecchina incidono per complessivi 14,34%. La cifra assoluta è di 6.201, di questi 3.748 sono nati in Italia. Quindi questi sarebbero già esclusi. Eventualmente, capito, dal conteggio del 30%.
1: Lo sai che lì non ci ho capito poco, quindi avendo visto solo il TG1. Scusa,
0: quante volte ho detto guarda più fonti,
1: ma non ce l'ho fatta a tempo. Io fino a ieri camminavo, ma che mi importava di guardare il TG1?
0: Quando cammini non tieni la radiolina
1: all'orecchio. Ma stai scherzando? Ma di che si parla? Allora.
0: E se io ti chiamo non mi rispondi?
1: No, perché tra l'altro cosa brutta, in quei posti non c'è neanche la copertura telefonica. Questa è brutta.
0: Ma fino a 30 anni fa stavi tanto bene, non c'era, al massimo avevi un baracchino, il famoso baracchino.
1: Quello sì, vabbè. Comunque,
0: ci sono 1.387 adulti che frequentano le scuole loro dedicate, ma è un discorso a parte. La distribuzione dell'istituto, nell'infanzia i bambini stranieri sono 939 in tutta la provincia, a me sembrano pochi, però.
1: Anche me.
0: Nella primaria 2.195, che sono il 18%.
1: Cos'era, un articolo della Nazione quello? No.
0: Sì, era di uno dei due giornali, non so da quale l'ho preso. Nelle scuole di primo grado 1.288, nelle scuole di secondo grado 1.277, 15% e 10%. In prima posizione la Romania, 19%. I rumeni quasi tutti parlano italiano.
1: Ah, parlano benissimo italiano, sì.
0: Poi l'Albania, 13%,
1: anche loro parecchi. Sì.
0: Il Pakistan è poco, il 9%. Marocco il 9%.
1: Mi sembra che era pakistana quella che voleva passare.
0: Sì, quella poi ne parliamo dopo. Bangladesh 8%, India 7%, Cina 4%, Nigeria 3%, Macedonia del Nord 2%, Tunisia 2%. Quali sono le scuole con maggiore concentrazione di stranieri? Ad Arezzo città, nell'infanzia Svetta la Rodari con 53, nella primaria la Sant'Etani con 128, e nel primo grado la 4 novembre con 119. Nel secondo grado il liceo artistico Piero della Francesca con 160. Su queste notizie del provvedimento eccetera sono intervenuti per primo la ex vice sindaca Lucia Tanti, che è stata assessore alla scuola.
1: Adesso che è assessore al sociale, no?
0: Ma penso che la scuola ce l'abbia. No,
1: ce
0: il sociale
1: sempre.
0: Ce l'ha l'avvocato Rosato. Lei c'ha sempre la scuola. E ha detto, io ci provavo già 10 anni fa a mettere un po' d'ordine su questa faccenda della troppa presenza di stranieri nella stessa classe. E non ci riuscì perché ovviamente non è che abbiamo noi il potere come amministrazione comunale di poter chiedere spostamenti eccetera.
1: E come fai?
0: Però sono contento che oggi ci si pensi e io propongo che Arezzo sia la città pilota per applicare appunto questa norma. Gli ha risposto uno solo per ora. che si chiama Rasel Ahmed, consigliere comunale di Forza Italia,
1: che tra l'altro
0: suo compagno di partito, di gruppo,
1: sì, esatto.
0: Rispetto alle posizioni espresse da Lucia Tanti e dalla presidente Giorgia Meloni, ma su questo tema non le condivido pienamente. Integrazione e immigrazione islam non siano terreno di scontro politico ed elettorale.
1: No, infatti.
0: Questo è quello che ha detto lui.
1: Infatti, botte per il matrimonio combinato, scoppia una relazione pipì, cioè, no, lasciamo perdere.
0: La pagina è pronta, era qui,
1: ecco, no, caro, come ha detto che si chiama, facciamo così, no? Dice ognuno la sua cultura, bene, botta perché non si sposa.
0: Allora,
1: no?
0: Qui dice vuole costringere la figlia al matrimonio combinato, esatto. Picchia lei e picchia la moglie.
1: Anche la moglie.
0: Fortuna che la moglie questa volta ha chiamato la polizia.
1: Ha fatto bene.
0: Perché sembra che queste botte.
1: Se era in Pakistan, non lo poteva fare, lo sanno questi, vero? In Italia lo fanno. Cioè, che chiami la polizia, la donna è stata. Queste due donne sono state difese. Se fossero state in Pakistan, penso che.
0: Ma infatti stanno in Italia.
1: Infatti.
0: E l'uomo non è stato arrestato. È stato denunciato a piede libero, ma è stato allontanato dalla famiglia. Deve stare lontano, credo, 500 metri. Una cosa
1: ora c'è il problema di chi mantiene la famiglia, però, perché normalmente ora è sempre l'uomo che lavora.
0: Ora c'è il problema, vediamo come reagisce questo soggetto, perché insomma mi sembra un po' preoccupante la situazione. E questo, però, devo dire che questa donna ha avuto un coraggio.
1: Ma come l'altro che si è presentato davanti al comune che voleva lo scioglimento del matrimonio, non è successo Arezzo, perché sai che se pronunciano tre parole di fila possono abiurare una donna, va bene? Con talac, se lo dicono tre volte possono abiurare, quindi dire io non la voglio più questa donna qui. Ma in Italia non esiste questa legge.
0: No,
1: e infatti gli hanno detto ma che cerchi qui? Lui si è pure arrabbiato, capito?
0: Ma da Arezzo è successo?
1: Non è successo Arezzo, vada a trovare, vuole ripiutare, abiurare, ripiutare o abiurare?
0: Abiurare.
1: Ecco, con queste tre parole, loro con tre parole la moglie, la donna che insomma l'ha sposati, loro la possono anche mandare via così. Bella questa, in Italia di che si parla? Finché ci saremo, perché poi la scuola ti insegna un'altra cosa, la grande inversione che ci sarà nella nostra popolazione, c'è poco da fare. Perché finché si sta qui a parlare, ma la gente che ha una certa l'Italia autoctona, i figli non li fa, c'è poco da fare.
0: Cioè tu pensi che siamo verso la sostituzione?
1: Io non dico sostituzione, vorrei essere chiaro.
0: Tu sei rovesciato.
1: Ma per forza, perché tu arrivi. Allora, chi è che fa figli oggi in Italia? Dai, parliamo prima chiaro, perché se no, lascia perdere che io ne ho tre, allora, ma i miei tre ne faranno altri tre? Questi, le famiglie che vengono, hanno 4-5 figli. La scuola, se siamo arrivati a voler fare una cosa così della scuola, un motivo c'è, parliamoci chiaro, perché ci sono sempre più bambini che non sono di origine italiana.
0: Guarda, questo problema delle classi.
1: No, te lo chiedo.
0: Tutto perché te no.
1: È vero che... c'è la denatalità, la conosci?
0: Ci faccio le lezioni su questo.
1: Ecco, è chiaro che quando mi parla, la Schlein della denatalità o mi parla la Meloni della natalità, penso che siano due pesi differenti. Abbi pazienza. Allora, non nascondiamoci dietro un dito. Il problema c'è, la nostra civiltà sta andando verso una cosa che i figli non li fa, perché paura del futuro, perché non si vogliono rompere l'anima, per tante cose, perché figli sono anche amore, ma sono anche tante sacrifici. Tu lo sai, insomma, no? Ecco, e questi chiaramente succede che ce ne sempre meno dei figli che vengono da come li chiamiamo? Cittadini italiani naturalizzati, nati qua, come li vuoi? Perché sennò
0: siccome non riesco a capire dove cadere,
1: che ti dico che
0: ho capito quando cadi.
1: Siamo partiti dalla scuola dicendo è stata fatta questa norma della scuola 30%, ma tanto la popolazione sta cambiando, è inevitabile. Perché? Perché la nostra cultura, la nostra civiltà attuale ti porta a non fare figli, punto, basta. Era questo che ti volevo dire. Perché mi sono perso?
0: Non lo so, ma voglio ritrovare i dati che ti ho detto prima.
1: Sì, ma che vuol dire dati? Stranieri, dire, quanti questo, sono ora?
0: Questo,
1: una generazione, ti basta una generazione, due generazioni non sono anche troppe. Una generazione.
0: E quindi che facciamo?
1: Niente, che vuoi
0: la
1: fare?
0: La soluzione qual è?
1: La soluzione è che comunque se vogliamo mantenere, o se il nostro stato che conosciamo adesso vuole mantenere quello che è stato fino ad oggi, dovrà far rispettare le regole che ci sono in questo Stato. Quindi quando abbiamo detto di quello che voleva violare la moglie dicendo tre parole che nella loro cultura la possono fare, in Italia con le nostre leggi non lo fai, se no torni da dove sei venuto.
0: E infatti che è successo? Gliel'hanno permesso di violare la moglie?
1: Ma no, ma si è pure arrabbiato, capito?
0: Si è arrabbiato, ma ognuno può fare quel che gli pare, poi se viola le leggi sarà punito.
1: Ma oggi con questo numero tra 10 anni, tra 20 anni, i numeri cambieranno, e c'è poco da fare, capito? Perché? Perché la nostra civiltà, e non te lo dico più, fa sempre meno figli, e quindi si può fare tutte
0: e
1: le politiche.
0: E quindi che dobbiamo fare? Cioè, lo dici come se fosse
1: è una
0: mezzo paese di farabutti che vogliono cambiare non ho capito dove vuoi arrivare.
1: Voglio farti capire che queste cose che stanno accadendo, sono partito a farti questo ragionamento da quello che ti ho detto, che voleva abiurare la propria moglie. Ti dico, ma andando avanti con gli anni, di questi comportamenti ce ne sarà sempre di più, perché la popolazione che non vuole questi comportamenti sarà sempre di meno, e la popolazione che attua quei comportamenti sarà sempre di più, punto, basta.
0: Allora, su questo caso di questo personaggio inqualificabile che pensava di andare lì perché nel suo paese funziona in quel modo, c'è una risposta che è quella pratica. Fino al 74 in questo paese era vietato il divorzio, ok? Nel 74 è stata una legge di civiltà che ha autorizzato il divorzio. La Chiesa non l'ha mai approvato, ma diciamo la parte civile l'ha approvato. Oggi se un uomo vuole lasciare la moglie, una moglie vuole lasciare l'uomo, in Italia va da un avvocato, va da un giudice e lascia la moglie o il marito. Li lascia e poi sarà il giudice, se non vanno d'accordo loro due, a stabilire chi dei due deve dare una mano all'altro, da chi vanno i figlioli, eccetera. Il tutto questo qui ovviamente con la sofferenza, le cose complicate dei divorci, ci mancherebbe una cosa o l'altra. Questo signore che è venuto in Italia ha detto ti abbiuro, ti abbiuro, ti abbiuro, non glielo hanno fatto fare oggi, come non glielo faranno fare domani. Le leggi sono leggi,
1: ma man mano che cambierà il tipo di popolazione, chiaramente ci saranno delle si voterà anche in maniera differente.
0: Pensi che nasca un partito islamico che in Italia voglia prendere il 51%?
1: Assolutamente sì.
0: E prenderà il 51%?
1: Ma chi ci insegna? Ma guarda l'Inghilterra. Studiati cosa sta succedendo l'Inghilterra.
0: Hanno cambiato le leggi in Inghilterra?
1: No, ma hanno cambiato completamente i modi. Stanno cambiando completamente i modi. Perché chiaramente le comunità cambiano. Ma lo Stato ci arrivi per forza, se alla fine andranno sicuramente anche in politica.
0: Facciamo la remigrazione.
1: Ma non è questo.
0: No, come ci salviamo? Che noi siamo i protetti dal mondo, siamo bianchi, belli e puliti. Cosa facciamo? Spiegamelo.
1: Siamo belli e puliti è un discorso. La nostra civiltà si è evoluta fino ad oggi in una certa maniera, con delle regole che hai detto anche te, sono quelle giuste. Guarda quella del divorzio, che fino al 70. Ma prova a parlare in quei paesi da dove vengono loro se c'è il divorzio.
0: Ma se vogliono
1: con tre parole.
0: L'ha fatto uno, Giuseppe, mica l'hanno fatto tutti.
1: Io non vorrei toccare. Ascolta, non vorrei toccare questo argomento su come si trattano le donne e trattano loro.
0: Ma
1: sono modi completamente differenti.
0: Lo so benissimo.
1: Ma aumentando questa popolazione rispetto alla nostra, che siamo in denatalità completa.
0: Ma l'integrazione vuol dire insegnare a chi viene a star qui da noi le nostre regole e le devi applicare. Guarda che 100 anni fa qua gli uomini pigliavano a frustate le donne.
1: Guarda che
0: 100 anni fa le prendevano a cinghiate.
1: Guarda che mi sembra proprio a mestre, quando si mettono a pregare una certa parte, te in quel parco, te donna, non ci devi passare, te che c'hai il cane, non ci devi passare. Non è adattarsi alle nostre regole.
0: No, assolutamente.
1: Però è così.
0: Ma chi lo permette?
1: E chi lo permette?
0: Cosa contro legge? Intervenga lo Stato.
1: Sì, va bene.
0: Perché diceva bene in modo ironico? Se c'è una cosa
1: non andava nemmeno. Ti ho detto mestre, guarda questo
0: caso.
1: Ma sono casi che succedono da tutte le parti. Ma che pensi? Questi modi di voler fare.
0: C'è uno Stato, lo Stato intervenga.
1: Lo Stato evidentemente non ha il polso per farlo. Che ti devo dire io?
0: Allora di chi è colpa?
1: Se ci si prova, poi hai visto? No, guarda, poi si va in un altro tema, poi mi fai andare fuori tema, quindi lasciamo perdere. No, perché se no ti dico anche quelli che... guarda il caso di Modena, dei medici che della Laura l'hai studiata l'altra volta, dicevi la sapeva Fonte, la procura di Modena, sì. Quindi ecco, guarda quel bel, l'hai visto quel bel quel dottore che diceva facciamo un culo così a poliziotti, un medico firmava i certificati falsi, quello lo tieni a lavorare ancora come medico, ma spero gli abbiano fatto un mazzo così, capito?
0: Gli faranno quello che dice la legge, Giuseppe, non un mazzo così, gli faranno quello che dice la legge.
1: Io per me è il mazzo così, perché abbi pazienza, quello fai un danno non solo per una tua ideologia, per una sua ideologia, ma fai un danno a tutta la collettività, fai un falso.
0: Chiunque
1: tieni
0: fa
1: lì gente che poi uno addirittura lo ascoltavo stasera, tre volte è andato lì davanti a questa commissione perché per tre volte l'hanno lasciato fuori, ha rifatto reati e l'hanno riportato lì, e tutte le volte quello ipotizzavano di avere la polmonite, ipotizzavano o ce l'hai o non ce l'hai. Cioè, capito? Tutta una serie del genere.
0: Hanno fatto un reato, hanno commesso
1: ma
0: un reato.
1: Speriamo che
0: se hanno commesso un reato saranno puniti. Ma dove sta il problema?
1: Mi
0: fa schifo se questa cosa viene confermata così, mi fa schifo.
1: Beh, procura di Modena, io ti ho detto
0: la procura mica sempre ragione.
1: Ma vabbè, certo.
0: Guarda che ti faccio presente una cosa.
1: I certificati ci sono, certificati che stridono,
0: vediamo,
1: ci sono.
0: Vediamo come giustificano i certificati questi medici. Se hanno fatto dei falsi
1: anche
0: saranno
1: due
0: puniti.
1: Toscani mi sembra ci
0: saranno
1: sono.
0: Puniti, ma che problema c'è, scusa?
1: No, radiati subito.
0: Radiati se la legge lo permette.
1: Certo, impunibili, no.
0: Scusa, ma sei te che stabilisci le pene?
1: No, ci sarà della legge e basta che siano applicati, basta, tu lo sai che rispetto le leggi.
0: Appunto, allora non le scrivere però, per scriverle vai in Parlamento. Te non puoi decidere che vadano radiati, deciderà il suo ordine dei medici se vanno radiati oppure no. No, come no, scusa,
1: ma certo, ma speriamo che sì.
0: Io spero che la gente venga punita come le leggi stabiliscono.
1: Anch'io lo spero.
0: Questo spero.
1: Vediamo.
0: Fine.
1: Arriverà un'inchiesta, no? Alla fine. Cioè,
0: come no? Se mi hai detto che l'hanno scoperto, l'hanno denunciato,
1: Dio
0: eccetera,
1: buono, ragazzi,
0: puniranno, li metteranno.
1: Detto la fonte. L'hanno fatto anche vedere nome e cognome, tutto.
0: Fatto bene.
1: Hanno fatto bene. Facciamo un culo così a poliziotti, scusa la parola.
0: Ma ci mancherebbe altro.
1: Bello.
0: Non è bello assolutamente, mi fa schifo uno che dice così.
1: Anch'io, qui siamo d'accordo.
0: Però spero che, siccome sanno chi è, ci ha messo la faccia, non l'ha fatto col burka, l'ha fatto mettendoci la faccia.
1: Il burka non,
0: spero
1: non,
0: che lo possano...
1: A scuola non ce lo puoi portare, insomma.
0: Si è proprio visto che non hanno scritto burka nel provvedimento.
1: Non possono avere la faccia chiusa.
0: Non possono avere la faccia coperta. Nel casco, nella mascherina.
1: Sì, solamente per questioni sanitarie. Ora sta a vedere che tutti vanno con la maschera, tipo mascherina.
0: Non l'hai vista adesso in gente che viaggia... senza burka ma con la mascherina.
1: Una mascherina non è un reato, no? Però si deve riconoscere, no?
0: Assolutamente.
1: Se no, quando eravamo sul Covid, che eravamo tutti fuori legge, insomma.
0: No, anzi, eravamo fuori legge, se la mettevi.
1: Me lo ricordo bene. Ecco. Ora, a parte con le mascherine tarocche del coso, l'hai visto quello lì? Si chiamava Martina. Quel funzionario dell'Agenzia delle Entrate si chiamava Martina, che scoprì questo, che le pagavano tre volte tanto le mascherine e soprattutto erano farlocche, andò alla presidenza del Consiglio dei Ministri, un funzionario dello Stato.
0: Denunceranno chi ha fatto il reato?
1: No, manco lo considerarono.
0: Ora che è stato scoperto tutto questo malaffare, li denunceranno, li porteranno al gabbio.
1: Ma speriamo.
0: Ma porca miseria, ci mancherebbe altro. Tu sai che io penso una cosa, che specialmente chi è un pubblico ufficiale debba pagare nei reati più di un cittadino non pubblico ufficiale. Tra l'altro è previsto già dalla legge che pubblico ufficiale ha pene più severe rispetto al cittadino normale, e spero che le applichi.
1: Speriamo.
0: Tutto qua.
1: Sono d'accordo con
0: te. Miseria.
1: Da dove sarà partito?
0: Chi è mascalzone va sempre.
1: Ma guarda
0: pure.
1: Che qui siamo d'accordo, cioè su questo siamo d'accordo, è che inizia a esserci la sfiducia in quello che poi lo Stato possa fare nei confronti di queste persone per perseguire.
0: C'è le leggi.
1: Le leggi mi insegni che chi è che le fa applicare le leggi o che le decide come applicare
0: l'autorità superiore, magistratura, ma anche l'ufficio delle entrate, ma anche l'azienda dove lavori, ma anche gli ordini professionali.
1: Ora anche l'azienda dove lavori.
0: Come no?
1: Cosa fa applicare la legge dell'azienda che lavori? Che
0: questi medici sono dipendenti di un ASL?
1: Non lo so, Ivo.
0: L'ASL ha dentro delle commissioni disciplinari che rispetto a un episodio avranno fatto un'inchiesta interna, se sono dei certificati medici su carta intestata dell'ASL in cui c'è quella dichiarazione, l'ASL ha l'obbligo di intervenire.
1: Speriamo, t'ho
0: detto. E lo farà e deciderà se uno, no, avete fatto bene, due, vi sospendo, tre, vi licenzio. Deciderà l'azienda secondo quello che è il loro codice.
1: Va bene.
0: Etico disciplinare.
1: Siamo già andati alla seconda, alla terza parte. Tocca venire Arezzo.
0: Tocca fermarsi?
1: No, fammi vedere se c'era qualcos'altro di italiano. No, di italiano. Se c'era qualcos'altro.
0: No, di italiano no.
1: Non ci abbiamo visto, scuola abbiamo parlato.
0: Ce ne sono un po' di cose da Arezzo, dai.
1: Di politica non c'è altro, non vedo niente. Ah, lo sai quella che ha fatto la mia amica lassù al Parlamento? Sono andata a chiedergli come mai lei non paga e non paga quei 300.000 euro, gli hanno dovuto pignorare il conto. Lei che ha fatto invece di rispondere, ha fatto chiamare, visto che è una parlamentare, ha fatto chiamare le polizia, insomma quella interna, dice portateli via che mi danno noia. Bellina, bene. E chissà ma contento che sarà AWS, che stessa... l'hanno fatta leggere. Ma dai, su, ma non si possono vedere queste cose. Dai, via. Chi c'ha, ma, 500.000 voti ha preso?
0: Praticamente la stessa risposta che dà Salvini quando gli dico ma 49 milioni ce li dai o non ce li dai?
1: Ma sono d'accordo con te, ma questo è proprio lei che era l'emblema della sinistra,
0: io farei
1: è stata l'emblema della sinistra,
0: come dicevo,
1: non
0: che
1: ha pagato nemmeno, guarda, così ci sfruttava senza pagarsi e non vuole pagare uguale, prima pagava le case popolari, l'emblema della sinistra, vai. Tanto lo sai che non la cito.
0: È finita la propaganda?
1: Sì, no, lo sai.
0: Finita la propaganda. Com'era quella frase che ha detto il pakistano per desposarsi, per riabbiare?
1: Talak, talak, talak.
0: Allora, talak, talak, talak.
1: Ma andiamo...
0: No, talak, talak, talak. Mettiamo insieme Salvini e la Salis. Cominciano uguali i nomi. Senti, Salvini, Salis. Non sarebbe manco confusione. Sposiamoli noi.
1: Ma è già sposato lui.
0: Facciamo un anti-talak, anti-talak.
1: Ma è già sposato.
0: No, già sposato. Era sposato.
1: Non lo so quello che ha fatto.
0: Era sposato con due figli, ora sta con la figlia di Verdini.
1: Addirittura? Verdini quello che...
0: Verdini quello che...
1: Della banca.
0: Quello che
1: era... banca era? Banca?
0: La banca...
1: Era la banca fiorentina.
0: Sì, la banca...
1: Forza Italia, mi sembra, vero?
0: Del Chianti.
1: Era Forza Italia, vero? Era uno dei...
0: Era un uomo di Berlusconi, al 100%. Sì. Al 100%. Oh, dunque, parliamo di cose rettine oppure ci fermiamo un attimo?
1: Ma ci fermiamo perché ho perso il tempo io, vedi?
0: Guarda, siamo come trasmissione siamo a 54 minuti.
1: E mi hai fatto perdere il tempo.
0: 55
1: ma poi
0: minuti.
1: Te vedi, mi prendi impreparato perché sono 4 giorni che non studio.
0: Ma
1: non
0: se te che
1: niente.
0: Mi prendi impreparato, mi metti di fuori tarac, tarac, tarac.
1: Ma è vero!
0: Ma ci credo che è vero, ma metti di fuori così che io manco le conosco. Sicché dice
1: che lo voleva, no, questa non è più mia moglie. Ma torna al tubare.
0: E divorzia, no? Ma da un avvocato e divorzia, che te ci vuole?
1: E eccoci qua nella terza parte, senza titolo, senza pace. Ivo, ho messo il nostro amico, gli dovremmo dare un nome. Per chi ci ascolta in radio, noi mettiamo sullo sfondo delle nostre due immagini un gatto nero.
0: Ce l'ho il nome.
1: Silvestro.
0: Talac,
1: no.
0: Talac.
1: Ma va a letto,
0: talac.
1: Chiamalo Micio. Nerino.
0: Micio è l'animale, il Micio.
1: Quello è un gatto. Guarda bello questo qui. Poi.
0: Ce l'ha l'occhio da talacca.
1: Ma io da che parte so? Dalla destra o da sinistra? Perché non c'è.
0: Da che
1: bene.
0: Parte guardi lo schermo?
1: Va bene, allora vieni ad Arezzo. Io non ho fatto servizi perché non c'ero. Mi scuso con tutti gli aretini che non sono andato a disturbare. Ma ricordatevi che
0: giovedì
1: sarò al giro per Arezzo.
0: E informatevi come si chiamano i posti vicino a dove
1: sì,
0: abitate. Perché,
1: io
0: c'è questa serie.
1: È vero.
0: È una serie.
1: Com'era quello lì?
0: Carabba,
1: no? Com'è? Era Patacca, Pallanca, scusa, Pallanca, la zona Pallanca che abbiamo capito dov'è e la zona Acquamorta che abbiamo capito dov'è.
0: Benissimo, lì non ci tornare, oppure ci torni ma con quelli che ci abitano proprio.
1: No, ti ricordi se ne trovo due che dice ma io ci abito lì. Però Ivo me ne ha preparate altre, attenzione, anche perché Ivo, io lavori pubblici, in dove vado? Che vado? E Poggio del Sole è finito bellino, guarda, sul serio. Punto. I giardini porcinai sono ormai basta.
0: Ormai sono da ristrutturare.
1: Sono da ristrutturare un'altra volta. Le fontane sono lì. Via Bonconte Montefeltro, la Bretella lì.
0: Sì, dice, oggi ha fatto qualcosa oggi.
1: Sì, sistemato... si poteva andare da una parte.
0: Ha sistemato qualcosa.
1: Esatto. Poi non ho altre informazioni.
0: Allora, andiamo per ordine. Oggi c'è stato un consiglio comunale molto importante ad Arezzo, in cui si è discusso di tante cose, ma innanzitutto, come peso, io direi che vada messo per primo la presentazione da parte del sindaco Comanducci di tutto il suo piano programmatico della legislatura. Quindi come si vorrà muovere in tutti i settori, l'urbanistica, la sanità, la scuola, la sanità. Lavori pubblici, c'è anche la sanità.
1: La sanità la gestisce la regione, Ivo.
0: Ma cioè, l'assessore alla sanità è lui.
1: Sì.
0: Evidente,
1: però la sanità la fa in conferenza dei sindaci.
0: Allora, quindi. Anche i rifiuti li gestisce Sei Toscana, ma il comune c'entra. Non è che non c'entra.
1: Sì, no. Non ho capito che possa fare il comune con la sanità. Io mi ricordo quando Rinelli si incavolava con Duzzo.
0: A parte il fatto che il comune è un ente che fa parte di quel consiglio che decide se il nuovo direttore generale gli piace o no. Se il nuovo direttore generale appena nominato, Rosini, ad Arezzo, non dovesse piacere alla maggioranza dei sindaci, decade, non entra in funzione. Quindi c'è anche un'elezione. Come vedi, i sindaci approvano il piano locale sanitario, quello triennale. Hanno potere, non è che non ce l'hanno il potere, attento bene. Certo, la gestione materiale la fa la regione, ci mancherebbe altro. Detto questo, questo consiglio comunale è stato molto importante per quella cosa lì, ma sono stati discussi altri 3-4 argomenti fondamentali. Il primo è questo: il sindaco, dopo due interrogazioni, una da parte mi sembra di Caneschi e l'altra da parte di un consigliere, un altro consigliere, non ricordo chi è adesso, ha parlato di via Filzi. Ha parlato di via Filzi perché gli è stato detto: oh, guarda che è scaduta la tua ordinanza, avevi detto che intervenivi, eccetera. E lui ha detto: sì, è vero, è scaduta l'ordinanza, me l'avete ricordato, ma lo sapevo già. Noi stiamo parlando con la proprietà, perché alla fin fine abbiamo detto: beh, non è così facile uscire da questo imbroglio dove ci siamo trovati, anche perché si sapeva già, ma lo ha ricordato il sindaco, dal 2023, quando il sindaco Ghinelli ha chiuso il contratto perché inadempienti gli altri rispetto al contratto firmato. La banca ha fatto causa al Comune di Arezzo chiedendo danni per 2 milioni e 600 mila euro.
1: Ecco, questa ci mancava.
0: Perché
1: ha fatto i danni?
0: Perché dice: interrompendo il contratto, noi avevamo giustificazioni per i ritardi, ci avete dato il contratto, vi chiediamo i danni. Comunque sia, il perché non importa neanche, intanto gliel'ha fatta causa. Funziona così in questo paese. A sua volta il Comune poteva benissimo ora intervenire, mettere in sicurezza tutto, come? Prosciugando la famosa fogna a cielo aperto che c'è,
1: acqua morta,
0: portandoci dentro, riempiendola di terra, per intendersi, va bene? Però bisogna decidere cosa fare in futuro di quest'area. Che fa? La ricompra al comune? C'era da trovare una...
1: Mi sembra che non c'era nei progetti.
0: Di ricomprarla no.
1: No, disse il vice sindaco Amorini, disse che non c'era interesse.
0: No, ma aspetta, finisco. Quindi dice: noi non si vuole ricomprare, perché è bene che lo faccia chi fa di mestiere, perché cosa ci mettiamo lì? Cosa serve al quartiere? Cioè, bene, ragionando con la banca ha detto che sarebbero disposti, se noi siamo disposti ad accettare questa idea, di realizzare lì una cosa che un gruppo di sciagurati, compreso il sottoscritto, diceva 7 anni fa.
1: RSA.
0: O un RSA o un social housing, vale a dire piccoli appartamenti da dare a persone che si aiutano fra di sé. Che se ti ricordi,
1: questo potrebbe essere interessante.
0: 7 anni fa anche quel coglione del Brocchi lo diceva, te lo ricordi o no?
1: Non mi far andare troppo là, che io non me lo ricordo queste cose. Poi le cose si ricordano quelle che si vuole ricordare.
0: Ah, oh, bravo, questa mi sembra un'ottima affermazione. Guarda, sei una persona onesta, bravo. Allora, detto questo, devo dire che lui ha detto: a questo punto però che faccio? Mi metto a fare il lavoro di riempimento di la buca e poi fra 6 mesi magari si scopre un'altra volta? Ha detto: lasciateci lavorare qualche settimana per vedere se riusciamo a chiudere questo accordo, per passare rapidamente a una delle soluzioni migliori. Ovviamente ne parleremo nelle sedi opportune, vale a dire nella commissione urbanistica, ne parleremo ovviamente in consiglio comunale, perché è una decisione importante, ma a questo punto sembra delineata un po' la strada. Questa amministrazione comunale punterà al fatto che la banca, insieme a un'azienda di costruzioni, lì ci realizzi o un RSA. Ha ricordato, per esempio,
1: RSA sarebbe importante,
0: ha raccontato stamattina Comanducci che ci sono 150 domande di accesso alle case, alle RSA, e non ci sono i posti.
1: Questo è un problema.
0: Quindi darebbe anche una risposta importante sul piano sociale, co-housing, insomma. E questa è la prima notizia. La seconda notizia è questa, sempre Caneschi, Ceccarelli è intervenuto, già aveva fatto la stessa domanda anche Donati, se ti ricordi, per una commissione d'inchiesta su Via Fiorentina. Ceccarelli oggi...
1: Che cosa sarebbe una commissione?
0: Una commissione d'inchiesta dice... Perché siamo arrivati a tutto questo? La domanda è questa, semplicemente avere tutta la documentazione dall'A alla Z, dall'inizio, da quando è stata pensata, progettata, appaltata, quello che è successo poi nel tempo del Covid, quello che è successo successivamente, che cosa è successo? E Comanducci e Ceccarelli nell'occasione hanno detto anche, io ho visto nei giorni scorsi un video fatto dal sindaco e dal vice sindaco che ci hanno detto alcune cose sui lavori in quella zona.
1: Sì.
0: Cioè, siamo rimasti stupefatti nello scoprire che dopo 7, 8, 9 anni da quando è partito tutto questo ambaradan, c'era ancora da espropriare un pezzetto di terra.
1: È vero, ci ho pensato anch'io.
0: Detto, ma vi rendete conto? Cioè, queste cose che non avvengono da nessuna parte.
1: È vero.
0: Quindi è necessaria, ha detto anche Ceccarelli, una commissione d'inchiesta a capire perché siamo passati.
1: C'è Ceccarelli.
0: Come c'è Ceccarelli? È consigliere comunale.
1: No, non l'avevo sentito parlare di lui dopo le elezioni. Non so perché.
0: No, ne sento parlare quando ha fatto l'elezione
1: mica non è un'offesa, non avevo trovato, non avevo trovato informazioni su di lui, mica ci mancherebbe.
0: E ha detto voglio capire perché siamo passati da 3 milioni a almeno 12 o 13 che si dice ora, ma che magari alla fine sarà anche di più. E quindi voleva avere un po' di notizie su questo. E anche qui c'è stata la. E poi ha chiesto anche: dice, bisogna stabilire come si arriva a questi ristori che tutti quanti abbiamo annunciato anche in campagna elettorale, eccetera, per ripagare del danno che hanno subito le attività commerciali dall'una all'altra parte. Non sappiamo nemmeno una scaletta di tempi, quando si aprirà, non si aprirà, eccetera. Insomma, i danni saranno enormi. In questo caso a rispondere è stato. Il vice sindaco Camurrini,
1: e che ha detto?
0: E ha detto questo: i lavori l'abbiamo già spiegato anche nel video che abbiamo fatto. Ma quando voi volete vedere i documenti, non serve la commissione d'inchiesta. Voi venite nel mio ufficio, nell'ufficio urbanistico dei lavori pubblici, e tutti i documenti sono a disposizione di tutti quelli che lo vogliono vedere come consigliere comunale.
1: Questa è una bella
0: Potete
1: cosa.
0: Potete venire e vederli tutti. Cioè, perché la commissione d'inchiesta in fondo cosa potrebbe fare? Niente di che. Per quanto riguarda invece i ristori, vi diciamo che i ristori non potranno essere dati. Non li daremo perché non potranno essere dati. Non potranno essere dati perché...
1: Ha detto
0: non
1: anche
0: c'è,
1: la ragione?
0: Sì, ha detto non c'è un metodo di valutazione del danno subito, perché non è che uno può dirmi io nel 19 incassavo 10.000, oggi incasso 5.000, il danno è 5.000. I fenomeni commerciali vediamo che chiudono negozi anche laddove diciamo non ci sono lavori in corso, quindi cambia proprio il meccanismo del commercio.
1: Esatto.
0: E poi ha detto anche un'altra cosa, secondo me lì è andato un po' fuori dal come misura, ha detto e allora che facciamo quando ho riaperto la rotatoria, finiti i lavori, tutto molto bello, tutto quanto l'impianto molto bello, se guadagno di più gli riprendiamo i soldi. Insomma, questa se la poteva anche un po' risparmiare.
1: Sì, ecco, diciamo.
0: Però diciamo, non so qual è il livello di soddisfazione a questo punto degli abitanti della zona, di quelli che ancora non sanno quando aprirà o non aprirà. Questa è un po' la situazione, che non è piccola, insomma, come novità, mi sembra una grossa novità. Terza novità, sempre in consiglio comunale. La questione dei cimiteri, ti ricordi era scoppiata questa vicenda per cui non c'era possibilità con il nuovo regolamento entrato in vigore a marzo del regolamento cimiteriale, non c'era possibilità di seppellire un caro estinto nel cimitero dove magari è presente la persona che era con lui cara, un figlio, un padre, un coniuge, eccetera.
1: Perché questo, Ivo?
0: Non c'era, perché il regolamento era stato fatto in questo modo, probabilmente per tutelare i posti ai residenti del posto, capito? Questa cosa qui valeva soprattutto per i cimiteri non di città. Ebbene, ha messo le mani su questa cosa sia la Multiservizi, ma soprattutto l'assessore Merelli,
1: Lui era assessore al bilancio, però, no?
0: Al bilancio, ma anche alle partecipate, a tante altre cose anche. E praticamente hanno accolto un po' tutte le richieste fatte anche dall'opposizione, una sorta di liberalizzazione. Ognuno seppellisce dove vuole, ma non dove vuole. Se tu abiti a San Leo, non puoi seppellire a Santa Firmina così per schiribizzo, ma se a Santa Firmina hai un coniuge, un padre, una madre, una da tua famiglia, eccetera, puoi chiedere di essere seppellito. Anzi, chi vive può chiedere di seppellire il defunto in quel cimitero. E quindi questo sarà. Stessa cosa vale ovviamente anche per il cimitero di Arezzo, che è diviso in due parti il cimitero di Arezzo, cioè quello cosiddetto comunale, che è quello dalla parte di sotto, e c'è quello monumentale, che tra l'altro è di proprietà della fraternita, non del comune, perché che è in gestione però sempre a Multiservizi. Multiservizi che il prossimo anno potrebbe finire la sua attività e tornare tutti i cimiteri in mano al comune, alla gestione diretta.
1: Era una gestione...
0: La gestione in house, era affidata insomma ad una società esterna in questo caso, tutta pubblica, quindi non è che ci fossero conflitti economici e quant'altro. Tornando rapidamente per quanto riguarda il primo argomento, quello degli Afilsi, mi ero dimenticato, è stato fatto osservare da parte di chi faceva le interrogazioni cosa farete per la caserma di via Sette Ponti, visto che per costruire quella nuova, perché sulla nuova anche in questo caso è stato detto noi abbiamo individuato in questo momento come zona adatta quella di via Tagliamento, dove sono adesso gli uffici e i capannoni della manutenzione. In effetti era quella più naturale, però hanno detto un'altra cosa che trovo intelligente, e è questa: lì è già nostro, possiamo farlo infatti in tempi brevi, dobbiamo trovare i soldi per farla, perché non si fa così. Nel frattempo ho chiesto al comandante Menguzzo di chiedere anche ai suoi uomini quali sono le esigenze per una caserma della polizia locale, anche con i nuovi compiti che stanno assumendo, anche con la riorganizzazione che stiamo studiando. Insomma, facciamo una cosa che sia fatta a modo questa volta, non un locale preso così, perché se ci pensi bene, da sempre la polizia locale si è sistemata in locali che erano usati per altre ragioni. Io ricordo all'inizio, quando era nei vecchi uffici della SACFEM, quando ancora non era stata abbattuta. Poi si collocò dove c'era una volta il FICAI e accanto al passaggio a livello di via Trasimeno, che era un sottopasso, è stata lì per tanti anni.
1: La polizia
0: locale.
1: Mamma mia.
0: Poi è andata in via Guelfa.
1: E allora proprio.
0: E ora è andata in via Sette Ponti, in un locale dell'ATAM. Dice che lì qualche intervento già di riparazione, per esempio l'acqua non entra più dal tetto, è già una cosa da riparata. Il sindaco è andato a fare un sopralluogo anche di persona, ha detto non hanno ancora risolto il problema del guano.
1: Ancora il sindaco ne è venuto qui, Comanducci, va mica bene.
0: Ha detto il numero di telefono, la chiama.
1: No, ma non c'ero anch'io.
0: E quindi diciamo hanno detto vediamo di capire se però questo un anno, due anni, tre anni, quattro anni che ci vorranno per avere la caserma nuova è utile per... Ma la cosa che hanno detto interessante sul mio Tagliamento è stata questa: Tagliamento per noi va bene come posto, però prima di dire che va bene del tutto vogliamo che ci sia l'ok da parte della polizia locale che dica qui va bene ma avremo questi tipi di problemi, possiamo trovare anche un'altra collocazione, non è detto che non si trovi, perché insomma ancora spazi vuoti per fare una caserma per la polizia locale in città e intorno alla città ce ne sono tanti. Questo
1: ascolta,
0: è un po'
1: ti volevo chiedere una cosa invece. Vai. Saglioni, come mai ho visto una notizia in settimana che il comitato Saglioni ora non gli sta bene un'altra volta di queste piante? Qual è la notizia?
0: Ma deve essere notizia, dimmi, io non l'ho vista. Non lo so.
1: Non esce qualcosa che non gli torna bene.
0: Di quale piante?
1: Su questa piazza che doveva venire fuori sostanzialmente. Guarda, stavo cercando al volo la notizia.
0: Ora c'hanno anche il disegno.
1: Sono veramente
0: curioso. Siamo contrari in questo momento alle proteste.
1: Mi sembra di averle visto sulla Nazione, però l'altra mattina, però adesso, mi è venuto adesso perché ti volevo far vedere un'altra cosa, che siamo in chiusura.
0: Sì.
1: Ma
0: che ne pensi di queste cose, sia di via Filzi, di via Fiorentina?
1: Due giorni fa, Nazione, il comitato Alberi Attacca. Guarda, è che te dicevo io.
0: Che dici?
1: Vogliamo una vera isola pedonale, persa un'occasione per il quartiere. Oh, Ivo. E residenti contro le modifiche del progetto rispetto al piano originale. Questa che vuol dire? Storcono il naso gli attrezzamenti. Il piano originale è stato contestato perché buttavano giù le piante. Io me la ricordo così, te lo ricordi?
0: Il piano originale prevedeva la pedonalizzazione.
1: Sì, ma doveva essere tolto anche gli 11 alberi, sì, che io sapevo che erano 11.
0: Ma tu sai che sono due comitati, sì.
1: Sì.
0: C'è il comitato piante e il comitato piazza.
1: Vabbè.
0: E quasi quasi io farei una cosa: domani andiamo lì e facciamo un comitato anche io.
1: Guarda, ti porto nelle piante io, perché io, cioè, voglio dire, non se ne esce. Se fossi un amministratore pubblico, non farei manco
0: allora,
1: un lavoro.
0: Questi
1: guarda.
0: Lavori sono partiti così male che non possono che finire male.
1: Ho capito.
0: Fidati, ricordati questa frase che ho detto oggi. Segnatela, 24 settembre.
1: Va bene,
0: male sono partiti e male finiranno.
1: Va bene. Senti.
0: Perché quando tu. Ora non voglio dire una parola che è brutta, ma quando tu da un carciofo ci vuoi tirare fuori una bionda.
1: Sì, ma poi trova sempre che quello non gli sta bene perché gli metti la pianta davanti a casa, quell'altro gli fai la polverizzazione davanti a casa, ti
0: ma
1: fa
0: se
1: un
0: lo lasciavano com'era.
1: Ma fammi il piacere.
0: Ma se lo lasciavano com'era.
1: Ma
0: se la lasciavano
1: ma com'era. Lo disse anche quel signore che si intervistò. Tutte le volte che vogliono fare i lavori l'hanno rifatto 11 volte. Quando hanno fatto. Se va a fare a Saione, te lo ricordi?
0: Andava lasciata com'era.
1: Fuganzissimo quel signore. Vabbè. Senti, io invece te voglio concludere dicendo una cosa.
0: Vai.
1: Dicendo una cosa.
0: Dacci un po' d'aria fresca, che siamo.
1: Sì, innanzitutto te la do subito. Guarda l'aria fresca, guarda che bella immagine. Che cos'è quest'acqua qua giù? È la diga di Montedoglio.
0: Te me la dici?
1: Te lo dico io, bellissimo. Allora, devo dirti, lo sai, insomma, che io questi giorni ho fatto un po' di cammino, ho fatto però questa volta non in Spagna, in Italia. Cammini di Francesco dalla Verna, sono partito, sono arrivato un bel pezzo là, 4 giorni 140 km.
0: Più fresco in Italia che in Spagna.
1: Però ti devo dire che le foreste casentinesi sono meravigliose.
0: Hai fatto la scoperta. Cioè,
1: ma io faccio ammenda, no, io ti ho detto faccio ammenda perché, cioè io dico ora vado a vedere che trovo, no, non c'è niente. No, in realtà sono fatte, sono molto belle, c'è dei panorami che sono veramente stupendi. No, questo è Monte Santi Vedina, non è un'altra cosa.
0: Che anche quella è una cosa particolarissima. Quel cucuzzolo a confine fra Toscana e Umbria, che ha tutta una storia, particolare. La prossima volta te la racconto.
1: Ecco, queste sono l'olive col baco, come si chiama? Con la mosca.
0: La mosca
1: è un'altra cosa. Questi sono vari paesaggi. Poi, per esempio, a Citerna.
0: Sì.
1: Il comune dove era Citerna era un vecchio coso francescano. Convento francescano, sotto ci sono tutte le cose di acqua, le riserve di acqua, sai, le cisterne, che spettacolo!
0: Perché non vogliono
1: con la ghiaia e il carbone filtravo l'acqua.
0: Ma perché il comune di Citerna non vuole che la superstrada che deve continuare dalle ville verso la 45 faccia un tunnel lì sotto? Perché hanno paura che gli sciupino tutto.
1: No, comunque sono delle cose bellissime, ragazzi, fatevi andare. Bello, comunque io guarda, questi sono i campi di tabacchi. Guarda, belli. Questa
0: ma
1: è una.
0: Te sei potuto andare in Spagna per vedere il bello. Qui devi stare.
1: Devo dire, fare ammenda. La nostra Val Tiberina è bellissima. Guarda, ti dico bellissima. Ci sono poche strutture, parecchie chiuse, parecchie non sai se ci sono o non ci sono. Ma guarda che bei cammini, guarda che belle cose pazzesche. I nostri paesini di. Guarda, sono rimasti eccezionali. Questa è una. Guarda che bella.
0: Che
1: bella pianta che è. Ma la cosa che ti voglio far vedere, a parte i nostri boschi che sono veramente stupendi, segnalati benissimo. Ti devo dire, segnalati benissimo nella parte toscana. Quando andate un po' verso Perugia, insomma nella parte di Perugina un pochino meno, però l'hanno segnalato. Però il problema è questo, siamo chiusi. Questa è Pian della Capanna e non sai niente, poi vieni, vedi, ci vedi anch'io che faccio la foto, siamo chiusi. Se te volessi dormire lì, ci dormi. C'è da dire, c'è una piccola stanza forestale che è aperta per tutti, c'è un camino, c'è. Però è perché è bella struttura. Il problema è un altro. Io questa te la devo far vedere. Sai dov'è l'eremo del Buon Riposo? È sopra Città di Castello. Allora tu sei nei cammini di Francesco, ti trovi che se vuoi vedi il timbro e la visita, chiamare i cellulari da tutte le parti perché è tutto chiuso, e poi ti trovi questa scritta qui in un cammino,
0: non la leggo.
1: In un cammino mi scrivi buoni passi e cioè in un cammino di Francesco mi ci metti buoni passi, ma andate a scuola, andate a studiare, cercate di capire che cosa sono i pellegrini, buoni passi. Ma perché ci ha messo buona merenda o dai, buoni.
0: Secondo me è uno che in genere quando parla dice attacca, attacca, attacca, come dice
1: sì, quello? Buoni passi in un cammino mettete, ma cioè, ma per piacere, dai, cioè, questo è veramente una cosa allucinante, non si può vedere in un cammino di Francesco. Vabbè, però devo dire complimenti, io vi auguro a tutti, questa è l'oliva che forse ha preso la grandine. e la, sì, la grandine, questa qui, e la gente c'era a cercare i funghi. Chiudo dicendo, perché ho tante foto che poi rimetterò, un'esperienza veramente bella e devo dire ne vale la pena. Quindi se hai voglia di farti le gambe, perché è un sali scendi, sali scendi, è duro, però devo dire sono veramente belli, sono rimasto, e ti posso dire che la parte delle foreste canadesi sentinesi io non l'ho trovata da nessuna parte. Quando venendo più le nostre foreste, venendo più verso l'Umbria, l'ho trovata un po' sulla costa, il cammino primitivo su del nord, altrimenti la bellezza così. Guarda, ho dovuto fare ammenda, ma ti rendi conto?
0: Sono posti spettacolari.
1: Sono veramente belli, godiamoci, e io faccio ammenda di non aver conosciuto prima questi posti. E solamente a piedi riesci a capirli. Sono passato a Gricignano, sai dove è Gricignano?
0: A San Sepolcro. Ho gli amici a Gricignano.
1: Allora, io voglio salutare quelli della Proloco di Gricignano, perché sono passato da lì con lo zaino, insomma, qualcosa, no? Mi hanno fermato, mi hanno fatto vedere il presepe di Pasqua. Hanno il presepe di Pasqua, ma bellissimo. Poi ovviamente passi di lì, ti salutano, firmi, ti fanno vedere tutta una cosa veramente bella. E le casette, sai, tutte le case quando passi c'hanno le maioliche, c'è l'insegna di San Francesco. Cioè,
0: dove l'hai passato il Tevere? A quale ponte?
1: E che se ne ricorda da questo ponte qui, che
0: a San Sepolcro,
1: insomma, a San Sepolcro, perché poi da San Sepolcro parte
0: il nuovo, quello vecchio,
1: quello vecchio. E il problema è che
0: potevi passare da quello nuovo,
1: ma lì è brutto, ma lì è brutto, penso lì è brutto, che però arriva a Gricignano, è bellissimo, è carinissimo. Complimenti veramente, lo dovrò finire perché sono arrivato a Pietralunga, fidati che bel velino anche quello. E la cordialità che hanno tutti quando ti trovano come pellegrino è una cosa veramente bella. Ivo, mi sono commosso. Bene, complimenti, abbiamo delle cose bellissime.
0: Diventerai più buono.
1: Ma tanto non sarò d'accordo su te su tante cose, te lo dico sul capostazione laggiù di Val di Tara.
0: Diventerai più buono. A proposito di stazione, hai visto che ha detto il sindaco?
1: Mamma mia, ti ci ho portato a porta.
0: Sindaco di Castiglione ha detto.
1: Ma che ha detto Mario?
0: La progettazione per la stazione sull'alta velocità sta andando avanti per la stazione A, tenetevi forte, Creti, con tante gioia dei nostri amici del Sava.
1: Ma l'hai visto il sindaco Meoni ha risposto alla Boldrini, gli ha detto
0: sì.
1: A Boldrini chi rappresenta, per capire che è ora
0: parlamentare,
1: ma chi rappresenta la nostra sì, parte proporzionale
0: è il tuo parlamentare,
1: no, di sicuro.
0: Scusa. Come tu dici, quando uno diventa sindaco, è il tuo parlamentare. I tuoi parlamentari sono lei, la Nisini,
1: sì, e la intanto l'antenna di Via Sicilia è lì e funziona, sta sicuro. Si è buttato via soldi, si è buttato via il tempo, si è fatto
0: di chi parli?
1: L'antenna di Via Sicilia, è lì, non venne la Boldrini a dire, sì, è vero, perché nascondi il telefono, però.
0: C'è anche la Tanti,
1: anche la Tanti. E lei, e lo dico Lucia, perché lo dico, quando io ti dissi, cara Lucia, non caverai un ragno da un buco, disse, io il mio dovere politico l'ho fatto, fatto buttare via soldi, scusa, perché tanto l'hai persa sta causa, la perdi, chiuso. È così, Ivo, però dice, ci ho provato, il mio coso politico l'ho fatto.
0: Di fronte a questo, a cap com'era?
1: Non te lo ridico più.
0: Attacca, com'era?
1: Ascolta.
0: A che tutto attacca?
1: Ascolta, vabbè, allora, dai. Ora ti vedo buoni passi.
0: Buoni passi. Portaci, correggilo. Vai su,
1: no, ma io all'ente del turismo gliel'ho detto, quando sono passato a Castello la mattina, che sono ripartito da Castello per andare a Pietralunga, gliel'ho detto, ma come si fa a mettere una cosa? E anche la signora del non è officina di turismo, lì è proprio come si chiama, insomma, è tipo la Proloco, no, non è la Proloco, è l'ente turismo, come si chiama, l'info point che si trova vicino alla chiesa di San Francesco, la signora disse, ma dice, ma lei è il primo che me lo dice, ma io dico il primo, e non cammino, mi ci metti buoni passi. Ma mi prendi in giro?
0: Ma ce l'ha messo un cittadino?
1: No, quindi. Che cittadino? Quello lì?
0: Ma tu pensi sia proprio stesso?
1: È dell'eremo del Buon Riposo lì, che te l'ho fatto vedere. Cioè, è dell'eremo, Ivo. Ma buoni passi, dillo a coso?
0: Ma non è che era scritto buoni pasti? Nel senso che chi andava lì aveva diritto ad avere un pranzo gratis.
1: Ma era tutto chiuso, ma che buoni pa, che vuoi ben impastare? Cioè, voglio dire, dai, non si può vedere una cosa del genere. Dai, guarda, lo lascio in chiusura per far vedere quante volte veramente fare le cose a chi non capisce di quello che sta facendo. Guarda, te lo rimetto perché è allucinante. Buoni passi in un cammino di Francesco. Gliene avranno detto a San Francesco buoni passi.
0: Hai provato a guardare?
1: Poi ci ha messo anche il cuoricino, buoni passi. Questo probabilmente l'ha fatto una ragazza.
0: La cosa che temo, caro Giuseppe, che diversi cartelli siano tutti uguali.
1: Questo lo vedi bene, vedi benissimo. Eremo del Buon Riposo, se c'è quello che vuoi, il numero tanto è pubblico perché è lì. Buoni passi, Ivo, buoni passi. E te che mi dirai?
0: Attacca.
1: Va bene, vi salutiamo. Ciao a tutti, appuntamento la prossima settimana.
0: Che sarà ottobre.
1: E avremo... C'è una rima con ottobre? Quando arrivano... No, ottobre vino, si fa il vino? No, il vendemmio l'hanno già fatta. Che si fa a ottobre? L'olive, si coglie l'olive? No.
0: Si coglie l'olive
1: d'ottobre?
0: Da ottobre, novembre.
1: Va bene.
0: Con e senza mosca.
1: Ci rivediamo a ottobre, ciao a tutti, buon proseguimento con i nostri programmi, un saluto a tutti coloro che guardano nel verde più verde, il mio amico e direttore Ivo Brocchi che vi metto in screen. Salutali, quelli di Arezzo TV.
0: Perché li vuoi spaventare?
1: Non hai salutato quelli di Arezzo TV?
0: Io saluto tutti, Arezzo TV, YouTube, il sito di Radio Fly, in Facebook, e poi dove sei anche? Su Instagram?
1: Non lo so.
0: Saluto tutti.
1: Va bene, ciao a tutti.
0: Anche te Giuseppe saluto. Buon cammino.
1: Oh, buoni passi.
0: No. Io la conoscevo come buon cammino.
1: Buoni passi.
0: Io sono arretrato.
1: No, io non lo posso vedere questo. Buoni passi. No, ci chiudo il programma.
0: Secondo me non gli c'entrava.
1: No. Buoni passi, non si può vedere. Ciao.
2: Avete ascoltato Senza Tempo.

0: Rewind.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è martedì 29 settembre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale giornalone.it. Corriere della Sera, Garlasco, IPM su Risse, nascosero la prova che scagionava Stasi, chiusa l'indagine, l'orma del killer è di Sempio. Il voto, terzo mandato di Futuro Nazionale, in Calabria vince il centrodestra senza Vannacci. Regeni condanna 10 anni, cade il muro di omertà, 3007 egiziani colpevoli di sequestro, assoluzione per l'omicidio. La Repubblica, giustizia per Giulio, la Corte d'Assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni, ucciso al Cairo nel 2016. Cade l'accusa di omicidio, i genitori siamo soddisfatti, le opposizioni, il governo dica cosa intende fare con Al-Sisi. Strage di Ustica, la Francia collabora, niente archiviazioni. La Stampa, Garlasco, così Stasi finì incastrato, Regeni condannati 3007, IPM, mai trasmessa dal RIS di Parma la prova del DNA sui pedali che avrebbe scagionato il fidanzato di Chiara, la morte del ricercatore, 10 anni per il sequestro, i genitori soddisfatti, ora il governo rompa con Al-Sisi. L'assalto al piano scontato, lunghe code ai distributori Eni, anche Kuwait pronta al tetto, petrolieri divisi e protesta dei tir. Il Fatto Quotidiano, i 5 terroristi iraniani, né iraniani né terroristi, base USA in Inghilterra, tutti rilasciati, forse rubavano diesel ai contadini. DDL antisemitismo, l'appello di Segre crea il panico nel PD. Il Resto del Carlino, giustizia per Giulio Regeni, condannati 3007 egiziani. Garlasco, inchiesta chiusa, Sempio verso il processo, EPM accusano il RIS. Reggio Calabria, centrodestra e Fezio Vannacci, non pervenuto. Mamma, gli azzurri, nel diluvio di Bursa contro i turchi, l'Italia ritrova la vittoria. 4-1 e un po' di serenità. Il Messaggero, Garlasco, ipotesi depistaggio, la procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio, IPM, sui pedali della bici di Stasi non c'è mai stato il DNA di Chiara, i RIS lo sapevano e non lo dissero, l'ex fidanzato la spera nella revisione. I Poggi, per noi non cambia niente. Suppletive in Calabria, il centrodestra vince anche senza Vannacci. La Verità, l'Europa vuole che andiamo a piedi, il governo cerca di ridurre i prezzi dei carburanti mentre l'Unione Europea chiede di tagliare i consumi. Stasi incastrato, con prove false, clamoroso atto d'accusa sulle indagini di Garlasco. I 90 anni di Silvio, troppo umano per sconfiggere puri e tecnocrati. E la polizia può ignorarci, ecco i messaggi e strategie della rete dei medici, no CPR. Il Giornale, 90 anni, buon compleanno Silvio, e poi vergogna Garlasco, una nuova inchiesta smonta la prova Regina contro Stasi, i RIS sapevano che le tracce sui pedali non erano utilizzabili, la conclusione degli inquirenti, Sempio colpevole, tutti pazzi per gli sconti, Meloni tratta con il Kuwait, le code a benzinai con il tetto. Il Tempo, pure l'ex brigatista pro immigrati in municipio a Roma, ombre rosse a sinistra, Calabria stravince il centrodestra, Vannacci remigrato da Reggio,

Non per omicidio, pesano i depistaggi del regime di Al-Sisi, che ora il governo italiano non può più giustificare. La Polonia fa un passo verso la guerra, verso il confronto sul programma, e il PD prova a uscire dall'angolo. L'Avvenire. Le radici della pace, il Papa contro la guerra, nuova inutile strage, va recuperata l'unità dell'Europa, sulla vita non faccio politica, annuncio evangelico, l'estrema destra non cristiana. Dei 4007 egiziani solo 3 sono stati riconosciuti colpevoli, e non per la morte del ricercatore. Ma ora l'Italia si muova, per Giulio giustizia a metà, condanne per sequestro, non omicidio. Il Secolo d'Italia, c'è solo il centrodestra. In Calabria vittoria schiacciante della maggioranza, sinistra al paro, flop di Vannacci. Taglio nel basso in primo piano, Fitch alza il PIL dell'Italia all'1%, un altro successo per il governo Meloni. Svezia, la sinistra aveva già stappato lo champagne, ma il governo non c'è, la leader socialista rinuncia. Via libera al nuovo stadio della Roma, si parte a Abodi, un giorno importante per la capitale e per l'Italia. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione toscana. Partiamo dal Tirreno nelle edizioni cittadine, da Piombino, market alimentare all'apnea, ok della variante. Livorno, un indagato per i rifiuti, l'inchiesta sull'interramento sotto le spoglie del Rio Maggiore. I fari della procura, l'ingegnere della ditta che ha in subappalto l'opera. Da Capannori, sedotto e truffato online, l'imprenditore si invaghisce di una donna incontrata su una chat e ci rimette quasi mezzo milione di euro di risparmi. Fivizzano, cadavere sulla strada per Binca è un mistero. Gavorrano, schianto nella notte, donna muore sull'Aurelia. Grosseto, case di riposo si cambia, a gestire servizi sarà una coppia romana, 31 milioni di appalto, in attesa della giudicazione definitiva si annuncia il ricorso al TAR. Andiamo a Pontedera, furto di gioielli, Nazione Banca delle spaccate. Da Pisa, ex caserma recuperata nella fase finale dei lavori al vecchio distretto militare di San Martino, previsti 75 appartamenti, dei quali 37 in affitto a canone calmeriato. Pistoia, la preside a processo. Elena Pignolo, dirigente delle Naudi, deve rispondere di favoreggiamento e falso in atto pubblico in aula dal 22 gennaio. Firenze, sgominata la banda della coca, caccia a 35 milioni. La Repubblica di Firenze, fila distributore di NP, gli altri, concorrenza sleale. I tassisti chiedono tariffe più alte, ma l'assessore non è la priorità. Corriere Fiorentino, caro benzina, in coda per lo sconto. Anche Firenze in Toscana, fila distributori Eni, e c'è che finisce subito le scorte di diesel. Nuova pista per l'aeroporto, battaglia al TAR e città spaccata. Andiamo al Corriere di Siena, così hanno ucciso Davide Rossi, le prime valutazioni dopo la simulazione del RIS, disposta dalla commissione parlamentare di inchiesta. Code per la benzina, prezzi calmeriati, se ne si infila agli impianti Eni. La CGIL Subeco, serve concretezza, il coordinamento unitario nazionale. Andiamo al Corriere di Arezzo, che questa mattina titola: muore dopo intervento chirurgico, uomo di 64 anni deceduto 2 settimane dopo l'operazione, la famiglia denuncia, disposta l'autopsia. Intervento dell'assessore regionale, disagi dei pendolari, Boni scrive a Salvini: il caro carburante farà aumentare anche il prezzo delle corse in taxi. Arezzo Cocerotti, infortuni a catena, lunga lista di amaranto in infermeria. Passiamo alla Nazione di Arezzo, in notizia di testata, muore dopo l'esame, aperta l'inchiesta e pieno con sconto parte l'assalto. Entriamo in cronaca, benzina e diesel con lo sconto, è partita la corsa al pieno, code e carburante esaurito, sconto a 1,99 per la benzina e 2,19 per il gasolio, in alcuni distributori della provincia con prezzi calmierati finiscono le riserve, intanto Gianni attacca il governo sulle accise, gasolio e benzina in calo, bene per i consumatori ma ristori per i gestori, aziende di trasporto KO è solo un piccolo aiuto, così non andiamo avanti. Muore, aperta l'inchiesta, ricovero dopo la colonscopia, la famiglia chiede chiarezza, un uomo di 64 anni, residente a Civitella, aveva effettuato l'esame al centro chirurgico toscano. Dopo i forti dolori addominali era andato al pronto soccorso del San Donato. Il decesso dopo qualche giorno. Safroncic in
Pista su Rai 1, Ballando con le stelle, sulle orme di mamma Lilia. Il dialogo tra i popoli nel piatto, Shadi e Zela, chef della pace, il nostro messaggio di speranza. Caso Cheo, le motivazioni, nessuna prova di accordo. Il giudice separa le condotte, assolve gli imputati, deputizzate le argomentazioni del giudice dell'udienza preliminare.

0: in area Mancuso che hanno portato alla sentenza in primo grado di marzo favorevole ai dirigenti di Chimet e TCA. Ponte alla Pierre senza segnali e poi scende in campo con le firme di servizio nella frazione dopo il maltempo, linea interrotta, grave ostacolo anche per i soccorsi, l'amministrazione raccoglie le denunce e sollecita Telecom al ripristo immediato del ripetitore. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi martedì 29 settembre 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Sono le 12 e 19 minuti.
3: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Caro carburanti, dopo Eni anche Q8 Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Lo comunica il colosso che si impegna a supportare gestori e partner per garantire la sostenibilità economica della filiera. Intanto, dopo le lunghe code e i sold out di ieri ai distributori di Eni Live, anche i distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto ai prezzi di carburanti per volere della controllante azzera Socar. Il Mimit registra con il suo osservatorio un effetto virtuoso con prezzi in ribasso in generale. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro. E mentre la Premier Meloni ringrazia per l'ascolto delle indicazioni del governo, il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Le associazioni di categoria però sono sul piede di guerra con gestori che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Assotir ha convocato una conferenza stampa poi per fare il punto sulla crisi del caro gasolio e presentare all'esecutivo un pacchetto di richieste per la tutela delle imprese. Esasperati per l'assenza di risposte invece, gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato il fermo dei trasporti e il blocco dei semirimorchi nei porti della Sicilia dal 16 al 20 ottobre. Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nello studio del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista agli uffici proprio di fronte all'abitazione di famiglia. Non è chiaro se nella perquisizione abbiano sequestrato del materiale o se abbiano svolto invece altre attività mirate. L'uomo intanto è stato accompagnato in questura. Si ignorano i motivi. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e viaggi all'estero. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, riscontrato anche l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno. La dolce vita e la Roma dei VIP e della politica perde un testimone importante. È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che dalla Hollywood sul Tevere all'ascesa di Berlusconi fino alle feste in stile La Grande Bellezza ha raccontato 60 anni di storia italiana. Lo annuncia il sito del Fatto Quotidiano con cui collaborava da oltre 10 anni. Classe 37, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 68 seguendo divi e scandali con scooter e macchina fotografica al collo. È stato anche fotoreporter di guerra per la FAO in Iraq, Iran, Turchia, Siria e Giordania. Negli anni 2000 ha collaborato con il sito Dagospia pubblicando libri in stile Cafonal. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Vola con Radio Fly.
4: Radio Fly.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Infiltrazioni più fresche orientali lambiscono l'estremo sud con un po' di variabilità su Bassa Calabria, Ionica e Sicilia sudorientale. A nord-ovest avremo la possibilità di qualche annuvolamento per deboli infiltrazioni. Queste saranno le uniche insidie in un contesto stabile, soprattutto con temperature ancora sopra media, in particolare a nord e al centro. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta
4: pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.
6: No matter what the time or place, let's keep up with that happy pace.
7: In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Me conosci?
2: Buongiorno a tutti cari amici ascoltatori di 1-2-3-4 Radio Show. Anche oggi una nuova puntata, 30 minuti di rock and roll, rhythm and blues a 45 giri. Accanto a me il
3: dagli studi di Pianezza.
2: Dagli studi di Pianezza, sì, Piemonte, Italia. Accanto a me c'è House Rocking Chris.
3: Quello che parla, lo avete riconosciuto, è Raffo The Twist.
2: E tra un litigio e l'altro, tra un po' ci scanniamo e smontiamo il ring qua, sì, al posto della console.
3: Voleranno dischi da tre parti.
2: Siamo pronti a cominciare con un po' di rock and roll. E
3: questo
2: ragazzi è il lato B di Johnny B. Good. Si chiama Around and Around.

0: Sì, qui i raffi erano tutti storti e chissà che cosa avevano bevuto.
1: Mi piace perché a un certo punto cambia giro. Immagino lui che si gira verso il letto, gli fa segno e dice adesso.
0: Adesso, e l'altro il batterista che lo guarda. Si saranno scannati alla fine della canzone.
1: Sì, sicuro, sicuro. Fossimo stati io e te, guarda,
0: saremmo date di
1: non uscivamo vivi dallo studio. Uno dei due non usciva vivo dallo studio.
0: Comunque, Chuck Berry, Around and Around, una delle peggiori registrazioni di sempre della Chess Records, secondo me.
1: Dicevamo il lato B di Johnny B. Good.
0: Sì, il lato B di Johnny B.
1: Good. E a proposito di lati A e lati B, sì, invece dall'altra parte
0: abbiamo
1: c'è
0: un disco uscito alla Capitol.
1: C'è un lato A che è...
0: Di cosa vogliamo parlare?
1: Passato prima un po'... Passato
0: il disco
1: un po',
0: in questione,
1: no, lo diciamo dopo della Sleeve. Okay. Diciamo dopo.
0: Il disco in questione è Bivappalula Woman Love a oggi, ma all'epoca era uscito Woman Love come lato A. Jim Vincent,
1: Bivappalula lato B, cioè
0: Bivappalula era lato B.
1: Cioè per chi l'ha pubblicato, per
0: sì, sì,
1: il tizio dell'etichetta, Bivappalura era il pezzo più debole.
0: Sì, era il pezzo meno forte. E Jim Vincent con i suoi Blue Caps, ricordiamo per chi non sapesse il nome completo,
1: cappellini
0: blu. Esce questo disco con sul lato A Woman Love, che secondo me è un gran pezzo, però la storia ha voluto che un disc jockey di Los Angeles cominciasse a suonare Bivappalula e quindi i ragazzini sono impazziti, arrivano migliaia di telefonate alla stazione radio, queste notizie arrivano alla Capitol Tower che decide di vabbè raga, allora se volete suonare suonate
1: Capitol Tower, che tra l'altro è rappresentata proprio sulla bustina
0: copertina
1: del disco, sì, e che è fatto perché esiste ancora, la si vede a Hollywood, a Los Angeles, che ha la forma di una pila di dischi.
0: Sì, cioè, è come se fosse una pila di dischi.
1: Questa cosa
0: bellissima.
1: È fantastica.
0: Va bene, Jim Vincent and his Blue Caps era il 1956 e questa è Woman Love.
2: Woman Love, hey, hey, hey, hey, Woman Love, hey. Hey, hey, hey, woman love, hey, hey, hey, hey, woman love, hey.

0: E come avete potuto sentire, è praticamente identica a Bebop Lula. Se non ci credete, vi faccio sentire l'inizio di Bebop Lula, così vi rendete conto. Si potrebbero mixare insieme quasi.
1: Quasi.
0: Non sono proprio perfettamente uguali, ma ci manca poco. Vabbè.
1: Allora, io dal basso della mia esperienza musicale, cambia un po' il portamento, ma il linguaggio è lo stesso. Il linguaggio si sente proprio che è quello lì, il modo di suonare, il modo di interpretare. Comunque, dai, ve ne raccontiamo sempre una nuova.
0: Sì,
1: dall'altra parte, che cosa arriva, caro Chris? Vedo che hai messo
0: un personaggio che si chiamava Roy Hall, nato nel 22, pianista di musica country, di fatto, con varie apparizioni al Grand Ole Opry negli anni 40. Ad un certo punto incide un disco per a Detroit, per la sussidiaria, l'altra etichetta, non la IQ, quella di Nolan Strong e dei Diablos, la Fortune, alla giusto. Fortune Records, incide questo disco, ha un minimo di successo, viene scritturato dalla Decca. Alla Decca fa una cover, nel frattempo è arrivato Elvis, questi qua del country si sono mossi verso il rockabilly. Alla Decca fa una cover di Hula Lotta Shaking Going On, prima di Jerry Lee Lewis, una versione più boogie woogie, insomma, che ha abbastanza successo. Nella stessa session incide Three Alley Cats, ma questa Three Alley Cats l'aveva incisa prima alla Fortune Records, e nel 1965 la versione, quella più ignorante, incisa alla Fortune nel 52, viene pubblicata, ed è questa qui, Roy Hall and His Jumping Cats. Eccola.

0: insomma, c'erano questi Three Alley Cats, i gatti randagi, mamma, quelli che stanno mia nei vicoli in America, che spaccavano.
1: Ma bellissimo, bellissimo,
0: bellissimo. A un certo punto la IQ, che era una sussidiaria della Fortune, decidono di pubblicare questo disco, ma come dice Raffo, fuori tempo massimo.
1: Assolutamente.
0: Nel 65 chi cercava roba così? Secondo me nessuno.
1: Un sound fantastico, di 10 anni prima. Sì, il sound di 10 anni prima.
0: Sì, sicuramente.
1: Ma l'hanno riregistrato, tra l'altro. Cioè, è una,
0: allora,
1: non è una registrazione di... rimasta lì e poi pubblicata successivamente.
0: No.
1: L'hanno registrata in momento.
0: Registrata nel 53.
1: Ah, nel 53.
0: È rimasta lì.
1: Ok.
0: Gli archivi, siete, qualcuno l'ha ritirata fuori e ha detto, ma bella questa, mettiamolo su disco.
1: Ma sì, ma pubblichiamo tutto.
0: Così, ma che ce frega. Invece, sull'altro giradischi siamo molto, come dire, orgogliosi di presentarvi, prima di voi subito così, di presentarvi un disco uscito nel 2026. Applausi. Sentiamo che finiscano.
1: Veramente, okay. Gli applausi sarebbero stati per quando adesso, dicevi il nome.
0: Ma adesso diciamo il nome e mettiamo ancora gli applausi.
1: Vai.
0: Lui è un nostro amico che sta in Sardegna, si chiama Patrick and the Crazy Sleevers. Adesso sì. E ha fatto questo disco rockabilly fantastico. Insomma, se lo vedete in giro suonare, comprate il 45 giri perché è una bomba. La copertina fatta dal nostro Andrea Marras.
1: From Tenerife,
0: cioè veramente siamo dappertutto.
1: La family si espande.
0: Su Sardinia Rockabilly Records. Niente, l'artwork è bellissimo.
1: Devo dire che è un prodottino veramente bello, confezionato, ben registrato.
0: La mia copia è la 45 su 250, quindi non ce ne sono tantissime, ragazzi.
1: Io non ce l'ho ancora e la voglio assolutamente da mettere alle serate.
0: Vi facciamo sentire il lato A, che si intitola Too Late Baby.

0: Bene, quasi mi dimenticavo, bravissimo Patrick, tra l'altro. Bravo. Veramente complimenti.
1: Voglio dirti che io amo tantissimo la chitarra di Patrick, perché sono sicuro al 100% che lui ama Buddy Holly.
0: Non si sente. No,
1: non c'è proprio, guarda, non ho dubbi. Se mi dice il contrario, che non, no, Green, non hai capito, non ci parlo più.
0: Giusto, mi sembra giusto.
1: No, beh, bello, bello, bello, fresh, vecchio, vecchio ma nuovo, fresh, sì, ci piace.
0: Sì, sì. Il lato B è anche il altrettanto B, carino, un po' più moderno.
1: Un po' più moderno.
0: Dicevamo un po' un sound.
1: Il nostro orecchio, magari non era voluto.
0: Magari no, però
1: il nostro orecchio è un po' più moderno, ma
0: mi ricorda un po' quei gruppi di adesso, tipo i Delta Bombers, eccetera.
1: Lo facciamo sentire un'altra volta.
0: Comunque, ragazzi, nelle prossime estate rimanete sintonizzati.
1: Esatto.
0: Perché avrò l'onore di, non per me, ma allora Patrick, la metto in un altro modo. Patrick sarà in tour. Patrick dalla Sardegna vola sulla terraferma, in continente.
1: Esatto.
0: Vola in continente per tre date. Sarà il 30 ottobre a Cabottona, a Costermano sul Garda, in provincia di Verona. Il 31 a Milano al Gemma Club. E il 1 di novembre a Torino.
1: Ce l'avremo anche
0: Caffè
1: noi
0: Nuda,
1: qui a Torino, quindi non ve lo perdete.
0: E il vostro Beniamino, il vostro Beniamino Raffo The Twist, ovvero il sottoscritto, avrà l'onore di accompagnarlo alla batteria, insomma, dietro le pelli, a suonare un po' di rockabilly. Perciò veniteci a sentire, veniteci
1: bravo,
0: a vedere.
1: Raffi.
0: Basta, basta, un piano. Boni, state buoni, foto buoni. E quindi segnatevi le date e veniteci a sentire,
1: esatto.
0: Veniteci a salutare, veniteci a portare da bere sul palco, soprattutto perché abbiamo sempre caldo e sete.
1: Esatto. E un'altra cosa che dobbiamo dire agli amici musicisti: raga, stampate i 45 giri.
0: Giusto.
1: Fate le vostre canzoni e mettetele su 45 giri. Noi ve le suoniamo in giro, fate dei bei lavori, fate dei bei jive, dei bei bop, dei bei stroll. E noi li suoniamo. Diglielo, Raffi.
0: Ve lo dico. E poi voglio dire un'altra cosa: che i festival, i concerti, i posti belli, festival fighi e blasonati sono fantastici.
1: Bello.
0: Ma la cosa che fa la carriera di un musicista sono i dischi stampati. Quindi
1: sì,
0: stampate i vostri dischi, ma stampateli su 45.
1: 45
0: così poi
1: giri.
0: Li mettiamo 1, 2, 3, 4.
1: Vabbè, arrivano i Penguins, signore e signori. Hey, signorita!

0: E questi erano The Cardinals con Two Things I Love su Atlantic Records, era il 1954 e il Rhythm and Blues, ragazzi, spopolava. Oh sì.
1: Ci piace molto. Due dischi del 1954.
0: Sì, stesso anno. Pensa, Raffo, che questa canzone che andremo a far ascoltare i nostri meravigliosi
1: tre dischi del 1954, perché anche il prossimo, sì, anche il prossimo.
0: Su Cat Records, la sussidiaria dell'Atlantic, che era il nome con cui chiamavano il rhythm and blues al sud degli Stati Uniti, Cat Music. Innanzitutto ci tengo a ribadirlo, perché così, altrimenti che cultura facciamo se lo diciamo?
1: Esatto.
0: Pensa che comprai una compilation a Londra nel 1995, uno dei primi dischi, veramente quelle robe che non avevo mai sentito, manco una canzone, con le foto delle pin-up, motociclisti cattivi, Greaser, questa roba, questo immaginario,
1: tutto questo immaginario completa, il pacchetto completo dell'immaginario rocker,
0: Greasy rock and roll, quella roba così. E c'era questo brano qua, ovviamente non sapevo che era nera, mi faceva impazzire. Lei era Rosemary McCoy e il brano si intitola Deep in My Business.
2: I got me a 19-year-old jitterbug, and all my neighbors get jealous when they see us hug. I left my house this morning about 3:30. They all hushed their windows and started peeping at me.

0: like I wanna do.
1: Dicevamo Rosemary McCoy, Deep in My Business su Cat Records, dicembre del 1954.
2: Scusate lo spavento, ma il gain era un po' alto.
1: Era perché
2: Christian
1: alto, sì.
2: Così.
1: Non mi sono accorto. Cioè, che...
2: c'ha l'orecchio spanato, c'ha il canale uditivo spanato.
1: Sai come si chiamano? Ormai. I vulcano, quelli che ti... Devo avere un po' di cerume che mi... Vabbè, siamo giunti al termine anche di questa puntata, come ogni settimana, mezz'ora di delirio a 45 giri con i vostri affezionati Raffo The Twist
2: e House Rocking Chris.
1: Vorremmo salutare tutti i... Devi dirlo tu, io dico i e tu dici...
2: non so cosa, adesso
1: gli ascoltatori di Radio Fly.
2: Hai iniziato tu, lo dici tu adesso.
1: Non so le frequenze,
2: sei impelagato in questa
1: mai.
2: Avventura.
1: Gli ascoltatori sì, di Radio Fly, il nostro super boss Beppe e tutti quelli che ci ascoltano nei podcast, Mixcloud, il nostro sito 1234 on air, no, com'è che, on air punto, 1234 on air punto com, e dov'è che li mettiamo anche su Apple Podcast,
2: Spotify,
1: su insomma dappertutto.
2: Iscrivetevi, seguite, mettete la campanellina, così ogni lunedì vi arriva.

0: crazy mixed up world. Crazy mixed up world. Crazy mixed up world.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Dopo l'ENI anche Kuwait Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Intanto, dopo le code, i sold out di ieri ai distributori di ENI Live, anche i distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto. Il Mimit con il suo osservatorio registra un effetto virtuoso. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro, mentre il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Associazioni di categoria però sul piede di guerra, con i gestori che lamentano la distorsione del mercato e la concorrenza sleale. Assopetroli e Assoenergia chiede di estendere le misure di calmierazione e gli sconti anche alle vendite all'ingrosso e agli operatori indipendenti. Assotir intanto chiede tutele per le imprese dell'autotrasporto strangolate dal caro gasolio. Gli autotrasportatori siciliani incroceranno le braccia dal 16 al 20 ottobre. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono i reati contestati ad imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha notificato 20 misure cautelari. Sentiamo Laura Carchidi.
1: Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La GDF partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. 10 sono finiti agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e contanti nascosti nei panettoni e tra i biscotti dei box natalizi. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, circostanza definita di straordinaria gravità dal GIP. Le indagini hanno riguardato anche la gestione dei materiali di scavo, sarebbero stati smaltiti come rifiuti non pericolosi detriti contenenti tracce di amianto. Riscontrato poi l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari, in particolare nel cantiere di Grotta Minarda in provincia di Avellino, con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno e in alcuni casi con appena 3 o 4 ore di riposo. Contestate retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali e violazioni delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza.
0: Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina, Pietra Catella. Blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nei due studi del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista ha uffici anche di fronte all'abitazione di famiglia. L'uomo è stato poi accompagnato in questura, al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. Non fu suicidio, ribadiscono in audizione alla Camera i consulenti nominati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 precipitando dalla finestra del suo ufficio a Siena. Ieri nella perizia tecnica sono state evidenziate lesioni corporee non compatibili con la caduta e probabilmente provocate dall'aggressione da parte di almeno due persone. Oggi il dottor Robby Manghi ha seccamente contestato anche le disamine psichiatriche che avevano indotto la magistratura ad archiviare il caso con la tesi del suicidio.
2: Tesi suicidaria sostenuta con un ampio dispiego di uomini e mezzi per 12 anni finisce già qui, perché con una idoneità psicolesiva, psichica vicina allo zero e per dire 0,1, nel momento che io ho una idoneità lesiva, psichica, ben dimostrato dallo specialista della disciplina coinvolta uguale a zero, cosa posso trovare io di lesività che giustifica un gesto autosoppressivo efficace, se non un falso?
0: La dolce vita e la Roma dei VIP e della politica perde un testimone importante. È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che dalla Hollywood sul Tevere all'ascesa di Berlusconi fino alle feste in stile La Grande Bellezza ha raccontato 60 anni di storia italiana. La scomparsa annunciata dal Fatto Quotidiano con cui collaborava da oltre 10 anni. Classe 37, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 68 seguendo divi e scandali con scooter e macchina fotografica al collo. È stato anche fotoreporter di guerra per la FAO in Iran, Iraq, Turchia, Siria e Giordania. Negli anni 2000 ha collaborato con il sito Dagospia pubblicando i libri in stile Kafonal. La larga vittoria in Turchia restituisce fiducia alla nazionale che venerdì affronterà la Francia nel terzo incontro di Nations League. Roberto Mancini può lavorare con serenità in vista della trasferta parigina, mentre sulla panchina della Turchia vive un momento difficile Vincenzo Montella. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Perdi e sei da licenziare, vinci e sei da santificare. Destino dei CT. Roberto Mancini passa dal KO col Belgio al largo successo in Turchia, con una certezza.
4: Credo che tutti abbiano a cuore la maglia azzurra, non ce n'è nessuno che non ha a cuore la maglia azzurra. E quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti.
3: A far da contraltare i tormenti di Vincenzo Montella, due KO di fila della sua Turchia e i fischi di Bursa.
5: Ci stanno, dopo che le aspettative sono molto alte, capisco e comprendo gli umori, ma l'importante è non farsi travolgere.
3: E lui non si lascia di certo travolgere.
5: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano essere orgogliosi e capire cosa è mancato per lavorarci sopra e dimostrare di poterci stare.
3: Montella resiste mentre il sorriso ritrovato concede a Mancini una tregua filosofica. Tutto scorre.
4: Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
3: Azzurri sereni dunque almeno fino al prossimo, speriamo lontano, KO.
0: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

devi essere giusto, devi essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Stai ascoltando Disculacci con i grandi successi selezionati da Joseph DJ su Radio Fly.
2: '75 brought you an album with a song.

0: crazy.
1: Stai ascoltando Discolanci con i grandi successi selezionati da Joseph DJ su Radio Fly.
2: Get warm with the fever on the dance floor.

0: gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è martedì 29 settembre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale giornalone.it. Corriere della Sera, Garlasco, IPM sorrisse, nascosero la prova che scagionava Stasi, chiusa l'indagine, l'orma del killer è di Sempio. Il voto, terzo mandato di Futuro Nazionale, in Calabria vince la centrodestra senza Vannacci. Regeni condanna 10 anni, cade il muro di omertà, 3007 egiziani colpevoli di sequestro, assoluzione per l'omicidio. La Repubblica, giustizia per Giulio, la Corte d'Assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni, ucciso al Cairo nel 2016, cade l'accusa di omicidio, i genitori siamo soddisfatti, le opposizioni, il governo dica cosa intende fare con Al-Sisi, strage di Ustica, la Francia collabora, niente archiviazioni. La Stampa, Garlasco, così Stasi finì incastrato, Regeni condannati 3007, IPM, mai trasmessa dal RIS di Parma la prova del DNA sui pedali che avrebbe scagionato il fidanzato di Chiara, la morte del ricercatore, 10 anni per il sequestro, i genitori soddisfatti, ora il governo rompa con Al-Sisi. L'assalto al piano scontato, lunghe code ai distributori Eni, anche Kuwait pronta al tetto, petrolieri divisi e protesta dei tir. Il Fatto Quotidiano, i 5 terroristi iraniani, né iraniani né terroristi, base USA in Inghilterra, tutti rilasciati, forse rubavano diesel ai contadini. DDL antisemitismo, l'appello di Segre crea il panico nel PD. Il Resto del Carlino, giustizia per Giulio Regeni, condannati 3007 egiziani. Garlasco, inchiesta chiusa, Sempio verso il processo, EPM accusano il RIS. Reggio Calabria, centrodestra e Fezio Vannacci, non pervenuto. Mamma, gli azzurri, nel diluvio di Bursa contro i turchi, l'Italia ritrova la vittoria. 4-1 e un po' di serenità. Il Messaggero, Garlasco, ipotesi depistaggio, la procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio, IPM, sui pedali della bici di Stasi non c'è mai stato il DNA di Chiara, i RIS lo sapevano e non lo dissero, l'ex fidanzato la spera nella revisione. I poggi per noi non cambia niente. Suppletive in Calabria, il centrodestra vince anche senza Vannacci. La Verità, l'Europa vuole che andiamo a piedi, il governo cerca di ridurre i prezzi dei carburanti mentre l'Unione Europea chiede di tagliare i consumi. Stasi incastrato con prove false, clamoroso atto d'accusa sulle indagini di Garlasco. I 90 anni di Silvio, troppo umano per sconfiggere puri e tecnocrati. E la polizia può ignorarci, ecco i messaggi e strategie della rete dei medici, no CPR. Il Giornale, 90 anni, buon compleanno Silvio, e poi vergogna Garlasco, una nuova inchiesta smonta la prova Regina contro Stasi, i RIS sapevano che le tracce sui pedali non erano utilizzabili, la conclusione degli inquirenti, Sempio colpevole, tutti pazzi per gli sconti, Meloni tratta con il Kuwait, le code a benzinai con il tetto. Il Tempo, pure l'ex brigatista pro immigrati in municipio a Roma, ombre rosse a sinistra, Calabria stravince il centrodestra, Vannacci remigrato da Reggio. Libero Quotidiano, porcata Stasi, a Garlasco chiusa l'inchiesta su Sempio, i RIS di Parma sapevano che Alberto era innocente già nel 2007, non c'era DNA di Chiara sui pedali, ma lo nascosero. A Reggio vince il centrodestra senza Vannacci. Il Manifesto, colpa di Stato. Per la morte di Giulio Regeni, 10 anni dopo, riconosciuta la responsabilità dei servizi segreti egiziani. Condannati 3 agenti su 4 per sequestro e tortura, non per omicidio. Pesano i depistaggi del regime di Al-Sisi, che ora il governo italiano non può più giustificare. La Polonia fa un passo verso la guerra, verso il confronto sul programma, il PD prova a uscire dall'angolo. L'Avvenire, le radici della pace, il Papa contro la guerra, nuova inutile strage, va recuperata l'unità dell'Europa, sulla vita non faccio politica, annuncio evangelico, l'estrema destra non cristiana. Dei 4007 egiziani solo 3 sono stati riconosciuti colpevoli e non per la morte del ricercatore. Mora l'Italia si muova, per Giulio giustizia a metà, condanne per sequestro, non omicidio. Il Secolo d'Italia, c'è solo il centrodestra. In Calabria vittoria schiacciante della maggioranza, sinistra al paro, flop di Vannacci. Taglio nel basso in primo piano, Fitch alza il PIL dell'Italia all'1%, un altro successo per il governo Meloni. Svezia, la sinistra aveva già strappato lo champagne, ma il governo non c'è, la leader socialista rinuncia. Via libera al nuovo stadio della Roma, si parte, Abodi, un giorno importante per la capitale e per l'Italia. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione toscana. Partiamo dal Tirreno nelle edizioni cittadine, da Piombino, market alimentare all'apnea, ok della variante. Livorno, un indagato per i rifiuti, l'inchiesta sull'interramento sotto le spoglie del Rio Maggiore. I fari della procura, l'ingegnere della ditta che ha in subappalto l'opera. Da Capannori, sedotto e truffato online, l'imprenditore si invaghisce di una donna incontrata su una chat e ci rimette quasi mezzo milione di euro di risparmi. Fivizzano, cadavere sulla strada per Binca, è un mistero. Gavorrano, schianto nella notte, donna muore sull'Aurelia. Grosseto, case di riposo si cambia, a gestire servizi sarà una coppia romana, 31 milioni di appalto, in attesa della giudicazione definitiva si annuncia il ricorso al TAR. Andiamo a Pontedera, furto di gioielli, Nazione Banca delle spaccate. Da Pisa, ex caserma recuperata nella fase finale dei lavori al vecchio distretto militare di San Martino, previsti 75 appartamenti dei quali 37 in affitto a canone calmeriato. Pistoia, la preside a processo. Elena Pignolo, dirigente delle Naudi, deve rispondere di favoreggiamento e falso in atto pubblico in aula dal 22 gennaio. Firenze, sgominata la banda della coca, caccia a 35 milioni. La Repubblica di Firenze, fila distributore di NP, gli altri, concorrenza sleale. I tassisti chiedono tariffe più alte, ma l'assessore non è la priorità. Corriere Fiorentino, caro benzina, in coda per lo sconto. Anche Firenze in Toscana, fila distributori Eni e c'è che finisce subito le scorte di diesel. Nuova pista per l'aeroporto, battaglia al TAR e città spaccata. Andiamo al Corriere di Siena, così hanno ucciso Davide Rossi, le prime valutazioni dopo la simulazione del RIS, disposta dalla commissione parlamentare di inchiesta. Code per la benzina, prezzi calmeriati, se ne si infila agli impianti Eni. La CGIL Subeco, serve concretezza, il coordinamento unitario nazionale. Andiamo al Corriere di Arezzo, che questa mattina titola muore dopo intervento chirurgico, uomo di 64 anni deceduto 2 settimane dopo l'operazione, la famiglia denuncia, disposta l'autopsia. Intervento dell'assessore regionale, disagi dei pendolari, Boni scrive a Salvini, il caro carburante farà aumentare anche il prezzo delle corse in taxi. Arezzo Cocerotti, infortuni a catena, lunga lista di amaranto in infermeria. Passiamo alla Nazione di Arezzo, in notizia di testata, muore dopo l'esame, aperta l'inchiesta e pieno con sconto parte l'assalto. Entriamo in cronaca, benzina e diesel con lo sconto, è partita la corsa al pieno, code e carburante esaurito, sconto a 1,99 per la benzina e 2,19 per il gasolio, in alcuni distributori della provincia con prezzi calmierati finiscono le riserve, intanto Gianni attacca il governo sulle accise, gasolio e benzina in calo, bene per i consumatori ma ristori per i gestori, aziende di trasporto KO è solo un piccolo aiuto, così non andiamo avanti. Muore, aperta l'inchiesta, ricovero dopo la colonscopia, la famiglia chiede chiarezza, un uomo di 64 anni, residente a Civitella, aveva effettuato l'esame al centro chirurgico toscano. Dopo i forti dolori addominali era andato al pronto soccorso del San Donato. Il decesso dopo qualche giorno. Safroncic in pista su Rai 1, abbandonando con le stelle sulle orme di mamma Lilia. Il dialogo tra i popoli nel piatto, Shadi e Zela, chef della pace, il nostro messaggio di speranza. Caso Cheo, le motivazioni, nessuna prova di accordo. Il giudice separa le condotte, assolve gli imputati, desiputati deputizzate le argomentazioni del giudice dell'udienza preliminare Mancuso che hanno portato alla sentenza in primo grado di marzo favorevole ai dirigenti di Chimet e TCA. Ponte alla Pierre senza segnali e Polpi scende in campo con le firme, disservizia nella frazione dopo il maltempo, linea interrotta, grave ostacolo anche per i soccorsi, l'amministrazione raccoglie le denunce e sollecita Telecom al ripristo immediato del ripetitore. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, martedì 29 settembre 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
0: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

questa città stanotte sembra fredda come l'Artico. Sto crazy, vorrei solo vederti sotto casa per parlarti un po'. Le 4 di notte noi bevevamo vodka, sembrava Miami. Soffrire non sa.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: Piove, ma guarda come piove. Amore mio,

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Dopo l'ENI anche Kuwait Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Intanto, dopo le code, i sold out di ieri ai distributori di ENI Live, anche i distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto. Il Mimit con il suo osservatorio registra un effetto virtuoso. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro, mentre il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Associazioni di categoria però sul piede di guerra, con i gestori che lamentano la distorsione del mercato e la concorrenza sleale. Assopetroli e Assoenergia chiede di estendere le misure di calmierazione e gli sconti anche alle vendite all'ingrosso e agli operatori indipendenti. Assotir intanto chiede tutele per le imprese dell'autotrasporto strangolate dal caro gasolio. Gli autotrasportatori siciliani incroceranno le braccia dal 16 al 20 ottobre. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono i reati contestati ad imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha notificato 20 misure cautelari. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La GDF partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. 10 sono finiti agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e contanti nascosti nei panettoni e tra i biscotti dei box natalizi. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, circostanza definita di straordinaria gravità dal GIP. Le indagini hanno riguardato anche la gestione dei materiali di scavo: sarebbero stati smaltiti come rifiuti non pericolosi detriti contenenti tracce di amianto. Riscontrato poi l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari, in particolare nel cantiere di Grotta Minarda in provincia di Avellino, con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno e in alcuni casi con appena 3 o 4 ore di riposo. Contestate retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali e violazioni delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza.
1: Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina, Pietra Catella. Blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nei due studi del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista ha uffici anche di fronte all'abitazione di famiglia. L'uomo è stato poi accompagnato in questura, al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. Non fu suicidio, ribadiscono in audizione alla Camera i consulenti nominati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 precipitando dalla finestra del suo ufficio a Siena. Ieri nella perizia tecnica sono state evidenziate lesioni corporee non compatibili con la caduta e probabilmente provocate dall'aggressione da parte di almeno due persone. Oggi il dottor Robby Manghi ha seccamente contestato anche le disamine psichiatriche che avevano indotto la magistratura ad archiviare il caso con la tesi del suicidio.
3: Tesi suicidaria sostenuta con un ampio dispiego di uomini e mezzi per 12 anni finisce già qui, perché con una idoneità psicolesiva, psichica vicina allo zero e per dire 0,1, nel momento che io ho una idoneità lesiva, psichica, ben dimostrato dallo specialista della disciplina coinvolta uguale a zero, cosa posso trovare io di lesività che giustifica un gesto autosoppressivo efficace, se non un falso?
1: La dolce vita e la Roma dei VIP e della politica perde un testimone importante. È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che dalla Hollywood sul Tevere all'ascesa di Berlusconi fino alle feste in stile La Grande Bellezza ha raccontato 60 anni di storia italiana. La scomparsa annunciata dal Fatto Quotidiano con cui collaborava da oltre 10 anni. Classe 37, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 68 seguendo divi e scandali con scooter e macchina fotografica al collo. È stato anche fotoreporter di guerra per la FAO in Iran, Iraq, Turchia, Siria e Giordania. Negli anni 2000 ha collaborato con il sito Dagospia pubblicando i libri in stile Kafonal. La larga vittoria in Turchia restituisce fiducia alla nazionale che venerdì affronterà la Francia nel terzo incontro di Nations League. Roberto Mancini può lavorare con serenità in vista della trasferta parigina, mentre sulla panchina della Turchia vive un momento difficile Vincenzo Montella. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Perdi e sei da licenziare, vinci e sei da santificare. Destino dei CT. Roberto Mancini passa dal KO col Belgio al largo successo in Turchia, con una certezza.
5: Credo che tutti abbiano a cuore la maglia azzurra, non ce n'è nessuno che non ha a cuore la maglia azzurra. E quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti.
4: A far da contraltare i tormenti di Vincenzo Montella, due KO di fila della sua Turchia e i fischi di borsa.
6: Ci stanno, dopo che le aspettative sono molto alte, capisco e comprendo gli umori, ma l'importante è non farsi travolgere.
4: E lui non si lascia di certo travolgere.
6: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano essere orgogliosi e capire cosa è mancato per lavorarci sopra e dimostrare di poterci stare.
4: Montella resiste mentre il sorriso ritrovato concede a Mancini una tregua filosofica. Tutto scorre.
5: Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
4: Azzurri sereni dunque almeno fino al prossimo, speriamo lontano, KO.
1: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
7: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
8: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
9: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
8: Ma io ho il giga.
9: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
7: Flyspot. 100 euro di sconto all'anno per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
10: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Impugneranno la sentenza in appello gli avvocati dei tre agenti dei servizi segreti egiziani condannati ieri nel processo per la morte di Giulio Regeni avvenuta 10 anni fa al Cairo. La Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere al maggiore Sharif e ai colonnelli Elmi e Mohamed per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non è stata invece accertata la responsabilità dell'omicidio. Assolto un quarto imputato. Tra 90 giorni saranno rese note le motivazioni. Scoppia la polemica politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro degli esteri Tajani, che oggi prova a chiarire: mi sono limitato a fotografare la sentenza e proprio perché non ci dice chi sono gli assassini di Regeni vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla. All'attacco però le opposizioni, Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Elly Schlein. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose Fratoianni di AWS. Caro carburanti, dopo Eni e P, anche la Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione verso le famiglie italiane, ha commentato la premier Meloni. Intanto il ministro dell'ambiente, Pichetto Fratin, a margine del forum euromediterraneo dell'acqua, ha annunciato che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Interrogato in questura per oltre un'ora, Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella. L'uomo è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi a Campobasso. Qui gli investigatori hanno acquisito una borsa con documenti di lavoro appartenuta alla moglie. Le perquisizioni arrivano il giorno dopo l'avvio degli accertamenti informatici su un computer e 10 chiavette USB sequestrati a Di Vita a fine luglio. Gli specialisti stanno estraendo i dati per ricostruire contatti, messaggi, ricerche online e altri elementi utili a capire che cosa sia accaduto prima dei malori. Di Vita non risulta indagato, il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta al momento contro ignoti. Calcio, rinfrancata dal netto successo in Turchia, l'Italia è di nuovo al lavoro in vista del terzo incontro di Nations League. Oggi e domani allenamenti a Coverciano, giovedì ultima rifinitura prima del trasferimento in Francia. Venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Fly Spot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
4: Ma io ho il giga!
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot.

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: pomeriggio da Barbara Salandri. È bufera politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini. Vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla, assicurato il vice premier. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose Fratoianni di AWS. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 agenti dei servizi segreti egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio. Assolto il 4º imputato. Dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione per le famiglie italiane, commenta la premier Meloni. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. E Bruxelles mette in guardia: ci stiamo avvicinando ad un inverno che sarà impegnativo. Non prevediamo problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di energia, ma prevediamo prezzi molto alti, afferma il commissario UE Jorgensen. Sono serenissimo e non ho nulla da dichiarare, così Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, parlando con i giornalisti mentre usciva dalla questura di Campobasso. L'uomo, che non risulta indagato, è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi, dove la moglie, Antonella Di Jelsi, era consulente del lavoro. Sequestrata la borsa della donna trovata nell'ufficio. Tragedia questa mattina a Bolzano: una bambina di 5 anni è stata investita da un furgone nelle vicinanze di un ingresso del centro commerciale. La piccola, in condizioni disperate, è stata trasferita all'ospedale San Maurizio, dove è deceduta poco dopo. Sul posto gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto fatale. Basket: dopo essersi già affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana vinta da Milano, che poi si è aggiudicata il trofeo, Olimpia e Virtus Bologna si ritrovano di fronte questa sera nella seconda giornata di Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot.
3: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email, stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot.
4: Sono le 16:06.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

tutto di e dopo alziamo un altro muro che infrange le speranze che ormai gli manco se non rimango.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.

fra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Io tirai una freccia al cielo, era per farlo respirare. Io tirai una freccia al vento, era per farlo sanguinare. E la terza freccia cercala sul fondo del Sand Creek.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dalle stalle del Capocol Belgio alle stelle del Blitz in Turchia, rinfrancata dal netto successo di Bursa, la nazionale di Roberto Mancini è tornata al lavoro a Coverciano. Nel 4-1 per l'Italia maturato col 3-0 in un primo tempo. Da applausi, due dei gol azzurri sono stati segnati da Davide Frattesi e Michael Caiode. Sentiamoli a Vivo Azzurro TV.
1: Era importante dare una risposta sul campo per ridare entusiasmo al nostro popolo che viene da delle delusioni abbastanza cogenti, quindi era importante ripartire, rispondere sul campo, e credo che l'abbiamo fatto ampiamente. Bisogna fare un passo alla volta, prima fare la scintilla e poi ci buttiamo tutta la linea sopra.
2: È qualcosa di incredibile che aspettavo da tanto, sinceramente non così ovviamente, però sono molto molto contento, non avrei mai pensato di poter essere qui e quindi sono veramente veramente contento di tutto quello che ho fatto, però siamo solo all'inizio, non ho ancora fatto niente e bisogna continuare così.
0: Oggi allenamento a porte chiuse, domani ancora allenamento a Coverciano, giovedì mattina la rifinitura prima del volo per Parigi, venerdì sera la sfida con i transalpini nella tana dello Stade France a Saint-Denis. Tra le gare di Nations stasera in primo piano quella di Siviglia, dove la Spagna campione del mondo attende la Croazia. Sfida nella sfida il confronto generazionale tra Lamine Yamal e l'eterno Luka Modric, a segno sabato nella vittoria sulla Repubblica Ceca a Praga, dove stasera arriva l'Inghilterra battuta al debutto dalla Spagna. Entrambe le gare alle 20:45, stesso orario per Scozia-Svizzera e Slovenia-Macedonia del Nord nel gruppo B del torneo. Adesso è ufficiale, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, sostituisce l'esonerato Cuesta. Il tecnico in giallo-blu da calciatore dal 2002 al 2005 ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione con opzione per altre due. Basket, dopo essersi già affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana, vinta da Milano che poi si è aggiudicata il trofeo, l'Olimpia e la Virtus Bologna si ritrovano di fronte stasera nella seconda giornata d'Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Stesso orario per Venezia-Francoforte in Eurocup, che dalle 18 vede Trento di scena in Lituania col Neptunas. La Ferrari blinda il team principal Frédéric Vasseur. Dopo il caos creato dall'autocandidatura di Christian Horner, ex numero uno Red Bull, Maranello precisa. La posizione della Ferrari è chiara e non è cambiata. La fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Accendi la giornata con Radio Fly.
4: Fly Spot.
5: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
6: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
5: Ma è tutto il giorno che lo fai!
6: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
5: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
6: Cosa c'entra?
5: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
6: Ma io vado velocissimo con i selfie.
5: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
4: Flyspot.
7: Sono le 17:05.
8: Il Biplano è un settimanale di note musicali volanti alimentato da Sound, Soul and Art, con ospiti i due piloti pionieri delle radio aretine, Stefano Zio Fraga e Mauro Giovacchini Cispi.

0: Alessandro, buon pomeriggio. Il miagolio è iniziato anche oggi. Ciao Stefano.
1: Ciao, ciao. Buonasera, buon pomeriggio, allora, buonanotte, come diceva.
0: Ci stiamo alzando in volo con il biplano.
1: No, oggi niente volo. Oggi niente volo.
0: Ah, è vero, abbiamo le ruote.
1: Esatto, oggi andiamo con la mitica automobile. E pensa, invece che, visto la giornata che è oggi, almeno per chi ci ascolta in diretta, invece che stare seduti in quel caffè ad aspettare lei, noi invece saliamo in macchina.
0: 29 settembre?
1: Oggi è saliamo in macchina, accendiamo i motori e partiamo, quindi per questo viaggio che quest'oggi dedichiamo all'automobile, così tanto per ricordare che il bollo auto non c'è più, non è per quello, ovviamente.
0: In molte automobili, Stefano, non c'è più neanche la chiave d'accensione.
1: È vero, no, io non sono mai arrivato a tanto.
0: C'è il pulsante, c'è la scheda. Sembra che Musk e soci abbiano anche la macchina si apre da sé, li riconosce a distanza e gli va in moto.
1: Gli va in moto se uno pensa che debba andare in moto?
0: Sì, no, a loro
1: questo
0: sì.
1: Questo è pericoloso. Questo è pericoloso. Se la macchina risponde.
0: Si trasforma in moto.
1: Se la macchina risponde ai pensieri di chi la guida, penso che sia molto pericoloso.
0: Madonna, sarebbe una strage per la strada.
1: Molto pericoloso.
0: Va bene, noi però parliamo di automobili usando lo strumento radio e lo strumento musica. E naturalmente il viaggio, perché di questo
1: si tratta.
0: il viaggio è contemplato, non so in quanti milioni di canzoni, noi ne abbiamo scelte alcune,
1: ne abbiamo scelte 13. Ma potevano essere 3.000 invece che 13,
0: appunto.
1: Perché veramente ce ne sono tantissime e quindi anche noi celebriamo quello che è veramente un vero e proprio mito, perché l'automobile ha cambiato il costume della nostra società, sicuramente ancor più della minigonna. La moto è veramente una delle tante rivoluzioni che abbiamo avuto nel mondo moderno, è sicuramente stata l'automobile che ha cambiato anche lo stile di vita, tutto,
0: stile di vita. L'associazione non
1: forse ha cambiato anche l'ambiente, però
0: l'associazione che hai fatto con la miniconna di Mary Quant non è casuale, perché il detto donne e motori, appunto. Gioia e mi scusino le ragazze e le signore.
1: Mi scusino i motori.
0: Le ragazze e le signore che ascoltano, per la banalità dell'espressione, ma un'espressione che ricorreva soprattutto anni fa, insomma, e quindi che io riporto. Devo dire
1: ti
0: che
1: scagioni,
0: non ho mai avuto dolori io.
1: Perché?
0: Cioè, mi è andata,
1: perché
0: via,
1: hai
0: anche
1: avuto,
0: la, è andata via anche la voce.
1: Perché
0: la radio
1: non
0: è la radio, quindi femminile.
1: Non hai mai avuto dolori perché hai avuto motori.
0: ho avuto canzoni, molte canzoni. Quindi siamo qua con il biplano e partiamo.
1: Partiamo, mettiamo subito in moto, guidiamo subito la macchina. E come non partire dai Beatles, che proprio in uno dei loro capolavori, Rubber Soul, dove l'album con cui diventavano adulti, perché fu l'album in cui ci fu la svolta, che da ragazzi per bene, ragazzi beat, avevano bisogno di qualcosa di più, a cominciare proprio da questa canzone. È vero che è una celebrazione dell'auto, Drive My Car, ma questo Drive My Car ha un doppio senso,
0: una metafora,
1: esatto, anche perché la ragazza protagonista dice lasciami fare l'autista, insomma guida la mia auto, è tutto così. Fra l'altro, questo brano, che fu registrato il 13 ottobre del 1965, è una canzone che nacque un po' male, insomma non gli tornava, si erano bloccati Paul McCartney.
0: Sì, sembra allora che l'origine della canzone fosse di Macca, no? Di Paul McCartney.
1: Esatto, Paul McCartney, sì.
0: Che giunse però, non riusciva a trovare.
1: Non riusciva a sbloccarsi. Allora in studio provavano questa You Can Buy Me Golden Rings, questo era il ritornello, e Lennon gli disse ma è banale questa cosa. E allora bloccati fino a che arrivò l'idea Baby You Can Drive My Car, e
0: però sembra che
1: sbloccò.
0: Invece che rimanere in studio, lo sblocco avvenne in quella che era una notte tempestosa di pioggia dirompente nei dintorni di Londra, nella casa di John Lennon, dove arrivò Macca. E la casa si trovava in una delle zone di Londra, si chiama Weybridge, e aveva già la malattia in testa. Però diceva che il testo era disastrosa e lui disastroso, e lui lo sapeva. Il ritornello iniziava con "You can buy me diamond rings", un cliché, che è questa frase che avevano adoperato con i Beatles, lui e John Lennon, i coautori di solito della stragrande maggioranza delle canzoni, in passato almeno due volte. Lennon, appena sentì l'abbozzo di questa canzone col testo, disse: ma questa è una solenne schifezza, il tema è troppo leggero. Che poi era una delle parole, delle frasi ricorrenti in bocca a John Lennon quando sentiva i testi di Paul McCartney. E questo non gli ha impedito però la coppia di scrivere dei brani immortali. E dunque John Lennon rielaborò un po' il testo e elaborarono poi tutto il tema anche musicale di Drive My Car, che poi c'è uno dei critici che si chiama Spritz, che lui dice
1: che
0: no,
1: non è un aperitivo, no?
0: No, non è uno spritz, insomma. Lui si chiama, Spitz, ecco.
1: Spitz.
0: E lui dice che, insomma, l'ha accreditato più a John Lennon che a Paul McCartney, ma queste sono quisquilie.
1: Per i cambiamenti che fece.
0: Sì.
1: Quindi, partiamo con la nostra trasmissione dedicata quest'oggi all'automobile, che prima ancora di essere mezzo di trasporto, ovviamente è simbolo di desiderio, e quanto mai in questa canzone. I Beatles lo avevano capito subito, perché in Drive My Car la macchina non serve soltanto per arrivare da qualche parte, la macchina serve per arrivare da qualche parte nella vita. Quindi Drive My Car da Rubber Soul sono i Beatles. Buon viaggio.

0: Quindi Beatles, Drive My Car, Beatles, John Lennon, Paul McCartney. Intervistato anni dopo, lui disse che in pratica il titolo di questo brano era un eufemismo per dire che andavano a... con le ragazze.
1: Esatto, magari in un parcheggio, chi lo sa, perché... L'automobile, oltre che essere stata ovviamente un'innovazione, sì, una rivoluzione moderna, è stata anche
0: una rivoluzione
1: sessuale.
0: In quel caso diventava un porcheggio.
1: È stata una rivoluzione sessuale, perché prima dell'automobile, infatti, incontrarsi in privato era molto più complicato e l'automobile ha creato uno spazio privato fuori dalla casa. Per questo negli Stati Uniti, soprattutto negli anni 20, l'auto divenne rapidamente associata anche alla libertà sessuale dei giovani e improvvisamente il parcheggio diventò, chi lo sa, quello che ha detto Mauro, oppure un luogo molto più interessante di quanto suggerisca la parola parcheggio, no?
0: Sì, poi il brano che in quella notte tempestosa dove cambiarono a casa di John Lennon il testo, diciamo i lavori sulla canzone si prolungarono sin dopo mezzanotte e fu la prima volta che erano solo in due.

0: Beatles raccontano la macchina, i Kraftwerk raccontano quello che è il sistema stradale, dove andare, ovvero l'autostrada. Quindi ora io adesso vado a fare un giro, ci vediamo fra una ventina di minuti, perché
1: sì,
0: il brano dura 22 minuti, ovviamente ne manderemo solo una piccola parte,
1: impossibile. 39 secondi.
0: Autobahn, quindi nella versione originale proprio 22 minuti, in pratica un'intera facciata. Il singolo invece in realtà fu tagliato fino a poco più di 3 minuti, ovviamente. Fu registrata nel 74 e rappresenta una delle prime grandi dichiarazioni della musica elettronica pop. Pensa quanta influenza hanno poi creato i Kraftwerk intorno a loro, a partire proprio da un brano come questo, da una composizione che brano lo ascolteremo noi in una versione che è un po' brano, perché la taglieremo, ma insomma definire brano una qualcosa che occupa un'intera facciata di un disco, insomma, non è semplice.
1: Diciamo che i Kraftwerk possono essere anche sono stati avanguardia.
0: Eh sì.
1: E dato il successo, avanguardia elettronica / pop.
0: Sì, brano che poi in realtà racconta l'autostrada, quindi dovrebbe raccontare la velocità, invece diciamo che dal punto di vista musicale fa quasi il contrario, perché il brano è ipnotico, ripetitivo, ha la sua regolarità e ti mette nella condizione mentale di chi guida per ore e ore in autostrada, che ha visto, come si dice, velocità di crociera e avanti. Il paesaggio scorre, il motore gira, la strada continua e loro utilizzano, come abbiamo appena detto, sintetizzatori, vocoder, strumenti elettronici, anche per evocare proprio il movimento delle automobili. Loro, insomma, alla macchina in generale hanno dedicato grandissimi album e quindi anche questo Autobahn.
1: Questo si parla del 74, addirittura due decenni dopo, circa metà degli anni 90, uno dei guru della nuova scena in quegli anni lì, negli anni 90, dance, Derek May si chiamava, attesterà che la techno, quindi un altro genere musicale legata molto alla musica anche dei Kraftwerk, non è nient'altro che George Clinton e Kraftwerk chiusi insieme dentro un ascensore, quindi neanche dentro l'automobile, un ascensore vero e proprio. Ci ascoltiamo un pezzo, va bene?
0: Ricordiamo anche Africa Bambaataa, parti proprio dai sample dei Kraftwerk, insomma, hanno veramente aperto tantissimi mondi.
1: Tangerine Dream, ancora prima.
0: David Bowie, per esempio, non avrebbe mai fatto la trilogia berlinese se non avesse ascoltato Kraftwerk e essersi innamorato proprio di questa musica. Vai, facciamola partire piano piano, in sottofondo. Eccola qui che arriva. Mettiamo in moto.
1: Sì.
0: Questo. Che poi in realtà il nostro viaggio è da partire da questi rumori, no? Questa macchina che parte. Però secondo me era giusto iniziare con i Beatles, perché sono stati i primi, perché il mondo non sarebbe così senza di loro.
1: Sì,
0: hanno cambiato tutto.
1: Il mondo della musica.
0: Hanno inventato tutto.
1: Ma non solo il mondo della musica.
0: Quindi Kraftwerk, Autobahn.

0: autobahn,
1: questo suono ipnotico. Fra l'altro, l'idea dei Kraftwerk, come hai detto prima, insomma, era talmente nuova che il pubblico inizialmente non sapeva bene dove collocare questo brano: rock, elettronica, musica sperimentale. In effetti, come sentite,
0: tanto io acchiappo le zanzare.
1: E quindi in realtà stavano inventando qualcosa che sarebbe arrivato anni dopo in tutto, nella musica dance, nella techno, nella synth pop. Con i Kraftwerk quindi l'automobile, con questo album, smette di essere un oggetto e diventa un ambiente. Non ascoltiamo più la macchina, ascoltiamo il mondo dal finestrino della macchina, che è una cosa diversa. Poi nel brano successivo, nella macchina, in realtà ci chiuderemo usandola un po' come fortezza, ma questo ne parleremo fra poco. No, Mauro?
0: Sì, poi anche qui ritorna in ballo il tema del sesso, perché qualche volta, sì, in maniera leggera, ora non è che voglio fare un porno biplano.
1: Poi Kraftwerk, non credo che fosse.
0: Poi erano due teutonici, a vederli sembravano anche un po' rigidi. Quindi l'amplesso tra uomo e macchina come approdo di questa nuova musica, e poi un'amplificazione, una soprattutto materializzazione delle visioni metropolitane di Fritz Lang, noto regista
1: Metropolis.
0: Tedesco, Metropolis, insomma, quindi le profezie anche anticipate nella loro musica di un futuro cibernetico, no? E quindi anche informatico, di social, c'era già un po' di futuro, di sguardo presbite, non solo nella musica ma anche per una probabile società che cambiava, che stava arrivando.
1: Pensa che quando ero piccolo si pensava che nel 2000 le macchine volassero, no? Che ci sarebbero stati problemi per tipo Blade Runner che
0: sì.
1: Volavano.
0: Infatti mi è venuto in mente Harrison Ford dentro la macchina
1: ancora,
0: che vola.
1: Invece ancora vanno sulle strade, magari sono tecnologicamente più avanzate, però alla fine vanno come andavano le prime macchine, no? Come le prime macchine, poi la macchina è il mezzo più veloce, insomma, il mezzo che ha cambiato un po' la. Pensa che prima si andava a cavallo, in bicicletta, a piedi, quindi la macchina ha cambiato tutto. E c'è stata anche una multa per eccesso di velocità, la prima multa, che adesso farebbe ridere ovviamente, è accaduto nel 1896. Walter Arnold, siamo in Inghilterra, fu fermato perché viaggiava a circa 8 miglia orarie, mentre il limite era 2. Ma la cosa straordinaria non è che è stato multato e fermato, è che il poliziotto che l'ha inseguito per fargli la multa era in bicicletta. E quindi la prima corsa automobilistica della storia può essere questa, e probabilmente fu questa, un'auto contro una bicicletta, e vinse la bicicletta perché il poliziotto raggiunse l'automobilista.
0: Ecco, ora, a parte queste cose che sembrano ironiche a tempi nostri, ma erano molto serie a quei tempi là, allora, forse il gruppo più preferito in assoluto dei Kraftwerk erano i Beach Boys. Cioè, chiaramente il genio di Brian Wilson, no? Però, e tutto questo testo di Autobahn, se uno va a tradurlo, è palesemente ironico, beffardo, direi anche sardonico. Infatti dice: davanti a noi si distende una vallata larga, il sole brilla con raggi sfavillanti, la strada è un nastro grigio con strisce bianche e bordo verde, ora accendiamo la radio, dall'altoparlante escono i suoni. Ma dietro questo apparente nonsense si cela l'ottimismo naif dei Kraftwerk. Oggi ce l'hanno
1: okay, quindi,
0: con il mio telefono.
1: Quindi Autobahn dei Kraftwerk, il secondo brano che abbiamo scelto quest'oggi per questa trasmissione del biplano interamente dedicato all'automobile. Quindi Kraftwerk che celebrano il viaggio, l'autostrada, e invece Gary Numan, che sicuramente è uno di quelli che è nato nel periodo post-Kraftwerk, anche per la sua innovazione per quanto riguarda il pop elettronico. Con lui la macchina diventa appunto quasi una sorta di fortezza personale. Pubblica Cars nel 1979.
0: Un rifugio sicuro.
1: Esatto. Nel suo primo album, The Pleasure Principle, uno dei brani fondamentali di quella che è diventata poi la New Wave elettronica, insomma, se pensiamo ai brani più rappresentativi di questo genere, Cars di Gary Numan c'è sicuramente. L'automobile che nella cultura rock rappresenta libertà e viaggio, invece per Gary Numan diventa un rifugio tecnologico e non potrebbe essere altrimenti, vista la sua in qualche modo anche glacialità. Dentro la macchina sei protetto e fuori c'è il mondo. È quasi una visione anticipatrice dell'uomo contemporaneo che è chiuso nel proprio abitacolo, protetto dalla tecnologia. Questo è quello che vedeva Gary Numan nel 79, che adesso vediamo tutti, insomma. Quindi dalla libertà di Drive My Car, con cui abbiamo cominciato, alla paranoia di Gary Numan, la macchina non è più soltanto qualcosa che ci porta via, che ci porta a viaggiare anche nel doppio senso dei Beatles, è qualcosa dentro cui ci nascondiamo.
0: Sì, esatto. Bisogna risalire anche a un suo racconto che fece durante un'intervista dopo l'uscita del singolo e dell'album. Gary Numan ha raccontato di aver scritto il testo di questo brano dopo aver vissuto veramente un episodio di road rage, vale a dire di rabbia stradale, a Londra, in cui alcuni automobilisti avevano cercato di aggredirlo mentre era in macchina. Lui si era chiuso all'interno dell'auto sentendosi anche al sicuro, quindi la macchina come rifugio, l'hai detto tu prima, Stefano. E la canzone però riflette anche il distacco emotivo e l'alienazione dell'era moderna, temi cari a Numan, che preferiva la compagnia delle macchine a quella delle persone. Anche questo non aveva tutte le rotelline a posto, però. Sembra che per essere geniali nella vita deve mancare qualche
1: rotella.
0: Sì, qualche volta, no, però ora, siccome non la conosco la genialità, se non per sentito dire, non la posso descrivere in pieno. Posso però dire che la prossima canzone è Cars di Gary Numan.

0: Gary Newman Cards, questo brano, singolo di grande successo dal Pleasure Principle, è stato, viene prima di un altro brano di grande successo di Gary Newman, Our Friends Electric, che lui aveva scritto qualche mese dopo con il gruppo dei Tubeway Arm.
1: Ebbene, quindi Gary Numan, che è sicuramente, insomma, un'icona per quanto riguarda la new wave elettronica. Poi l'abbiamo anche mandato in una delle ultime puntate della passata stagione, no? Un brano dal vivo, se non sbaglio. Abbiamo raccontato anche qualcosa su quello che significava avere un disco di Gary Numan nei primi anni 80, fine anni 70. Adesso è vero che oggi parliamo di automobile, però insomma, prima che l'uomo si mettesse a sedere in un'auto e quindi diventasse autista, conduttore, c'erano i treni, e tu lo sai bene, non c'eri all'epoca prima che inventassero l'automobile, però no, nel treno ci sei stato molto.
0: Da prima.
1: Da prima addirittura.
0: Quindi, è uno scherzo, però insomma.
1: Un po' come Leonardo in Non ci resta che piangere, due binari, prendi due... Com'era? Due cose di ferro lunghe, vai.
0: Io da molto piccolo mi regalarono, allora la marca era Riva Rossi, mi regalarono un trenino elettrico.
1: Certo, a chi non l'hanno regalato? Certo. Quindi al treno e al viaggio in treno è dedicata la canzone dei Ram che ascoltiamo adesso. Qui siamo andati ancora più avanti negli anni, poi dopo ritorneremo indietro, rientreremo avanti.
0: Sì, qui siamo nel 1985.
1: Esatto, 85, questo era il terzo album dei Ram. Loro avevano fatto Mormor, che lì veramente lì...
0: E lo fecero a Bassano del Grappa.
1: Perché?
0: Nel Piave, non mormora, mormor.
1: Il primo disco che fu una vera e propria rivelazione per i Ram, che nell'ambiente alternativo non solo diventarono veramente un gruppo icona. Poi Reckoning fu il secondo album che lasciò un po' qualcuno perplesso, perché non c'erano tutte le sonorità del primo album, erano state un pochino rafforzate, qualcuno dice una produzione troppo ridondante, il disco fu difficile da fare, andarono un po' in giro a cercare il produttore adatto senza poi mai accontentarsi. E poi arrivò la svolta psichedelica. A metà degli anni 80 ci fu questo movimento che venne chiamato neopsichedelico, che ebbe grande risalto. Io ricordo i Green or Red, i Dream Syndicate, insomma c'era davvero tanti gruppi all'epoca. Anche in Italia c'era una scena molto importante. Anche i Ram furono affascinati da queste sonorità. E quindi fecero questo album, secondo me bellissimo.
0: Tra un sogno e l'altro.
1: Tra un sogno e l'altro, esatto. E quindi dedicarono questa Driver 8, che noi l'abbiamo inclusa in questa trasmissione perché Driver 8 è anche un modo di guidare. Loro si riferivano al treno, perché quando pensavano alla mobilità, loro dissero: quando pensiamo alla mobilità pensiamo all'automobile, ma prima dell'automobile c'era la ferrovia. E quindi di questo parlava il brano Driver 8 da Fables of the Reconstruction. Questi sono i Ram.
2: Il Biplano è un settimanale radiofonico di informazione, commento e suggerimenti musicali in onda il giovedì dalle 17 alle 19 su Radio Fly. I piloti sono Stefano Fraga DJ e Mauro Giovacchini.

0: REM, Driver 8.
1: Esatto, che tra l'altro era uno dei brani anche, diciamo, più orecchiabili di questo disco psichedelico Fables of the Reconstruction 1985 per i REM, Rapid Eye Movement.
0: Quindi anche in questo caso il treno, un mezzo di locomozione, di movimento, di trasporto persone, ma non solo, implica non solo la fuga ma anche la possibilità di vagabondare. E allargando il significato, la metafora anche del tema contenuto in questo Driver 8, probabilmente il viaggio non come abbandono di luoghi in cui non si vuole stare, ma il viaggio come simbolo di conoscenza, per conoscere altri luoghi, altre persone, altri momenti, altre situazioni, altre opportunità, e quindi di sentirsi anche più parte della comunità, della nazione, quindi in questo caso dell'America.
1: È vero.
0: Quindi.
1: E quindi questo per quanto riguarda i REM. Allora, adesso quindi continuando il nostro viaggio, passiamo a uno dei brani più toccanti sicuramente dell'intera scaletta, perché questa è più che un brano, è davvero una preghiera, una sorta di preghiera che pensa che uscì in un bar nel 1970, quindi fra una bevuta e l'altra, quindi immagino che situazione fosse. Però qui Janis Joplin chiede a Dio una Mercedes Benz, però non è una preghiera, è una presa in giro della società che ha trasformato anche la felicità in qualcosa che quindi si può comprare. Quindi non è che chiede la macchina, chiede altre cose in questa preghiera ironica di Janis Joplin.
0: Sì, mette in luce quindi l'assurdità di trattare la preghiera, quindi l'amore verso Dio, verso il divino, come una transazione per status symbol, quindi anche possedere una Mercedes Benz, però lei aveva una Porsche.
1: Esatto.
0: Sì, che gliel'aveva venduta un amico a un prezzo veramente modesto, ecco.
1: È vero. E quindi insomma qui in pratica la macchina diventa il simbolo dell'America consumatrice, e Janis Joplin che con questa canzone, chiamiamola canzone, in realtà è un pezzo che lei registrò interamente a cappella, l'ultimo brano delle session di Pearl, di quel meraviglioso capolavoro, e lei sembra voler dire quanto vale quello che possediamo, e tutto questo lei però lo chiede ridendo, quindi insomma per me è un capolavoro questo piccolo brano, che poi
0: sì,
1: dura veramente poco.
0: E poi è stata l'ultima registrazione che lei ha fatto, perché dopo qualche giorno purtroppo è deceduta a un'età, mi sembra 27 anni.
1: Certo,
0: no?
1: Lei fa parte
0: anche
1: del club dei 27. Purtroppo sì.
0: Io direi di ascoltarcela, al limite se ci viene qualche altra idea in fondo.
1: Questa
0: ce
1: va
0: la
1: ascoltata,
0: mettiamo.
1: Il religioso silenzio.
0: Il religioso silenzio, però io faccio il tifo per la Ferrari e non per la Mercedes Benz.
1: Va bene.
0: Intanto salutiamo Andrea Cherubini.
1: Ciao Andrea.
0: E anche la grande mitica fotografa Antonella Piselli. Ciao anche a lei. Janis Joplin.
2: This song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
1: Quando uno, quando uno ha il blues dentro.
0: Ringrazia, ringrazio. Perché è andata così, era giovedì, 1 ottobre del 1970, allo studio di registrazione Sunset Sound di Los Angeles e LA. Insomma, Janis Joplin chiede al produttore Paul Rothschild di far partire la registrazione a una canzone che vorrebbe cantare. E questa l'aveva scritta insieme a Bob Newhart e il poeta Michael McClure
1: in un bar la sera prima.
0: E quindi e chiede soprattutto che di non far intervenire la band di supporto lì presente in studio, che erano i Full Tilt Boogie, e presente sempre lì pronta all'azione quelli che si chiamano i turnisti, un tempo si chiamavano turnisti. Joplin, Janis si avvicina al microfono e fa una dichiarazione: vorrei cantare una canzone di grande importanza sociale e politica. E questo lo dice con un tono particolare di voce e soprattutto un certo luccichio negli occhi. Fa così, poi inizia a cantare esercitando quello che è un controllo pieno di sentimento sulla sua enorme voce e intrisa di whisky. Oh signore, non mi compreresti una Mercedes Benz? Tutti i miei amici guidano Porsche, devo rimediare. Questa è la prima parte.
1: Esatto. E quindi Janis Joplin, questa era Mercedes Benz dal 1970 al 1973, e qui l'automobile diventa un ricordo personale, perché non è un'automobile bella, non è sexy, non è, che so, ultra potente, ma è un'automobile vecchia. Vecchia però è l'automobile a cui Tom Waits è legato e a cui dedica questo brano veramente meraviglioso del 1973.
0: Sì, è come se anche lui dicesse, cioè, possiamo anche avere o successo oppure essere noi stessi, che è la cosa più importante, nonostante un'automobile vecchia, quindi non alla moda, non che attira ragazze e quant'altro, ma lui di ragazze ce l'aveva. E c'aveva anche un bel pianoforte e soprattutto una voce che in questo album, che è il primo, Closing Time, non era così...
1: No, ancora non era la voce...
0: Però era una bella voce profonda, sì. Che in un brano come questo, che poi fu ripreso dagli Eagles nel terzo album On the Border.
1: Gli Eagles gli fecero un grande regalo, perché fece, ovviamente gli arrivò un
0: anche
1: sacco di soldi.
0: Anche lui li ha ripagati con un sacco di commenti positivi all'incontrario.
1: Insomma, lui non piaceva
0: no,
1: per niente la
0: poi
1: versione
0: magari,
1: degli Eagles.
0: Se io direi di ascoltare questa versione, sì. Perché è un brano bellissimo. E io mi ricordo ancora questo album, Closing Time, che ogni tanto
1: Marta o qualcosa
0: lo tiriamo fuori.
1: È un capolavoro.
0: Non si trovava, non c'era verso, e quindi in pratica l'ho avuto, ma credo, 3 o 4 anni dopo. Quindi. Grazie al negozio in Corso Italia. Ciao Simona, lei ancora non c'era.
1: Era piccolina, c'era, arrivò un po' dopo.
0: E quindi quando il viaggiatore della EMI portò qualche copia di importazione di Closing Time, la prima fu la mia. L'aspettavo con ansia. Intanto ascoltiamoci All 55, che è il nome appunto di un'automobile di Tom Waits, che è un brano che vale sempre la pena, a qualsiasi orario e in quale giorno, di ascoltare e alzare quindi il volume. A dopo. 1, 2, 3, 4.

0: Inizia con quel 1, 2, 3, 4, come dire, oh, ci sono. Inizia la grande storia musicale, se volete anche umana, di Tom Waits. Allora, abbiamo detto che questo brano era anche nel terzo lavoro On the Border degli Eagles. Ricordiamo che lui poi, insomma, dice: a me gli Eagles non mi piacciono, la versione è troppo sdolcinata, insomma, poco spessore, poco
1: sì,
0: vissuta.
1: Si stava anche orientando verso altre sonorità
0: quindi
1: che poi...
0: è comprensibile, quindi... però ricordiamoci che l'album On the Border, dove è contenuta questa versione, è stato messo nella Rock and Roll of Fame, quindi quello degli Eagles. Quindi,
1: ma penso che all'epoca Tom Waits non avrebbe fatto, non ha fatto scomodo ricevere tutti i diritti d'autore di quel brano, che non era il Tom Waits di adesso, che insomma famosissimo, che ha avuto la carriera che ha avuto nei primi tempi, insomma, era abbastanza sconosciuto, diciamo.
0: Suonava tardanotte in pub di dubbia fama, come si dice, però insomma aveva accanto per un po' di tempo anche la grande Ricky Lee Jones.
1: Ricky Lee Jones, è vero, sì. E quindi qui
0: si parlava di un triumvirato con Chuck E. Weiss.
1: Poi quante copertine, ricordi anche Blue Valentine con quell'automobile. Insomma, l'automobile è sempre stata un po' un'icona nella musica di Tom Waits, in cui in questo brano, diciamo che la macchina, la vecchia macchina a cui dedica questa canzone, questo ricordo personale,
0: Cadillac del 55,
1: sì, questa Buick Roadmaster del 55, diciamo che la macchina in questo caso porta Tom Waits attraverso quella che è la notte americana, una notte americana che secondo me ha continuato proprio a portarlo in giro Tom Waits e a regalarci quei meravigliosi album che ci ha regalato nel corso della sua carriera.
0: Io mi ricordo anche Well My Time Went So Quickly I Went Lickety Split Out Through My Old 55. Il mio tempo passava così velocemente, io scendevo altrettanto velocemente dalla mia Oldsmobile 50-50, e quindi uno dei pezzetti, diciamo, che colpisce più di All 55.
1: Allora c'entra il prossimo brano, possiamo andare con il prossimo brano?
0: Facciamo entrare.
1: E quindi la vecchia macchina di Tom Waits, adesso invece questa vecchia macchina andiamo a trovarla in Brasile con un altro grandissimo artista, perché se Janis Joplin prima voleva una macchina nuova, invece Roberto Carlos, perché lui, di lui che parliamo, racconta ancora una storia come Tom Waits di una vecchia macchina, e quella vecchia macchina diventa simpatia, libertà, adolescenza, identità. È il Brasile diciamo della gioventù di quegli anni, della Jovem Guarda, il movimento musicale fondamentale della cultura pop brasiliana degli anni 60, di cui Roberto Carlos poi fu figura centrale. Quindi la macchina, come diceva lui, come appunto vuole spiegare in questa canzone, la macchina non deve essere nuova per essere importante, a volte è proprio il contrario: più è vecchia, più storie contiene, che è un po' il concetto che ci ha raccontato anche Tom Waits nella sua All 55.
0: E quindi... fra l'altro questo brano diventa anche la seconda canzone di successo dell'intera carriera di Roberto Carlos, nella sua è una versione portoghese, poi la fa anche spagnola, credo, che una lingua un po' diversa, di Road Hog, che era dell'americano John D. Loudermilk. Quindi è una cover, come si dice, ma la porta al successo Roberto Carlos. Ve la passiamo e noi ci risentiamo.
1: Sentiamo dopo. Questa è O'Callum Beck, Roberto Carlos.
2: Essa è una das muitas histórias che acontecem comigo. Primeiro foi Suzy, quando eu tinha lambreta. Depois comprei carro, parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splish Splash. Mas essa história também é interessante.

0: Il Biplano, Music First.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, intanto, dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità delle limitazioni, ma ha informato che applicherà un approccio modulare. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Plauso con riserva da parte di Assoutenti. Bene il taglio applicato da Kuwait, ma serve indicare lo sconto effettivo, sottolinea l'Associazione dei Consumatori. Si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non tutto l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche, proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Invocano le dimissioni sia AVS che Italia Viva. Il governo prenda atto e interrompa i rapporti con l'Egitto, aveva sollecitato ieri anche la legale della famiglia Regeni. Nuove tensioni Russia-NATO. Mosca, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha avvertito l'alleanza che la politica irresponsabile nei confronti dell'exclave di Kaliningrad sul Baltico aumenta il rischio di un confronto militare diretto, perché Mosca è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e di aver anche risposto denunciando le minacce di usare la forza da parte di Mosca. La NATO è un'alleanza difensiva, precisa il portavoce Hart, e nessuna delle nostre attività o esercitazioni rappresenta una minaccia per alcuna parte della Russia. Scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra un gruppo di 100 coloni e le forze di sicurezza israeliane. I disordini sono scoppiati quando gli agenti sono giunti sul posto per eseguire un'ordinanza di sgombero di 3 case di palestinesi occupate. Un'abitazione è stata incendiata, arrestati 3 coloni. Sia il presidente israeliano Herzog che Netanyahu hanno condannato le violenze. Un gruppo di facinorosi non rappresenta i coloni in Cisgiordania, le parole del premier. Calcio: i campioni del mondo tornano in campo questa sera nel secondo incontro di Nations League. A Siviglia la Spagna di Yamal attende la Croazia di Modric. Si inizia alle 20:45. Stesso orario a Praga per il match tra la Repubblica Ceca e l'Inghilterra. Tra le gare della Lega B del torneo spicca Scozia-Svizzera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot. 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
5: La Warner Bros. Presenta
6: Mauro Gioacchini e Stefano Fregai. Ora c'è il biplano.

0: Mi sembra che c'era una bella intesa.
1: Mamma mia, bellissimo. Questo è veramente uno dei brani più raffinati dell'intera nostra scaletta, un brano bellissimo. L'indimenticabile voce di Gianmaria Testa, uno che il viaggio lo conosceva bene, se non altro per i tuoi motivi, insomma, anche lui ferroviario. Fra l'altro
0: faceva il capostazione a Cuneo.
1: A Cuneo, lui nato ad Alba nel 1958, scomparso a marzo, se non sbaglio, il 30 marzo del 2016, quindi quest'anno sono i 10 anni, ci sono stati molti ricordi giustamente a lui dedicati, insomma un grandissimo artista. Fra l'altro la compagna, la moglie, ricordando appunto la Gianmaria Testa, diceva che lui si sentiva più ferroviere che artista, quindi questo dovrebbe farti piacere.
0: Ma io mi ricordo, ti ricordi il concerto lì a Monte San Savino? Passano, noi eravamo fuori che si parlava, e io quando mi venne spontaneo di dire ciao collega, e lui si fermò subito, ci siamo messi a parlare, quindi era come se capì subito che era un altro ferroviere quello che allora facevo il ferroviere e basta, erano i tempi che facevo il ferroviere e basta e quindi non facevo più radio già da un bel po' e neanche avrei pensato di rifarla, e quindi chissà se mi sarebbe andata via la voce lo stesso, ma
1: chi lo sa, quello misteri della voce.
0: Mi sto allenando per fare i prossimi programmi telepatici.
1: Muti.
0: Telepatici. E quindi muti ce l'ho, no? Le playlist che vanno.
1: Esatto, sì.
0: Consiglio quelle della notte io, dalle 20 in poi.
1: Quindi abbiamo ascoltato l'automobile per questa trasmissione che stiamo dedicando proprio a questo mezzo, all'automobile, questo simbolo di libertà. E questa è una canzone appunto di Gianmaria Testa, con l'avrete riconosciuta senz'altro perché è inconfondibile, la tromba di Paolo Fresu. Brano che fra l'altro è stato incluso anche in quella monumentale raccolta che Paolo Fresu fece per celebrare, se non sbaglio, i suoi 60 anni.
0: Sì, e 50 anni. Suonati.
1: E un brano che è bellissimo, insomma, questa intesa fra loro due praticamente perfetta, un brano che
0: sì, perché sono stati amici in giro,
1: molto,
0: no?
1: Amici, molto amici.
0: In originario
1: hanno suonato spesso insieme.
0: Sì, addirittura parlavano di fare un libro, per dirla nella lingua di Paolo Fresu, sul porcheddu, sul maiale, perché si dice, no, che del maiale non si butta via niente, carne prelibata in tutte le varie tipologie di utilizzo, diciamo così, e quindi nelle loro scene, nei loro ritrovi musicali e non, soprattutto umani, musicali ed oltre, parlavano di scrivere un libro. Il progetto era scriviamo anche oltre che fare musica e fare le scene sul porcheddu, sul maiale, cosa che purtroppo non è avvenuta.
1: Sì, se n'è andato veramente troppo presto Gianmaria Testa, aveva 58 anni e insomma,
0: e quindi,
1: e adesso sono passati 10 anni dalla sua scomparsa.
0: In originario il brano si trovava in un album di Gianmaria Testa del 95, Mongolfiere,
1: che poi c'era anche l'edizione uscita in Francia, credo anche prima che in Italia. Va bene, quindi Gianmaria Testa, questa nostra trasmissione dedicata all'automobile. L'automobile.
0: Sì, oggi poi, fra l'altro, visto che siamo partiti con l'automobile, sì, possiamo anche rallentare, perché abbiamo fatto un calcolo, ci scappa benissimo, non da andare in, ma c'entra, come si dice, di programmare tutte le canzoni dall'inizio alla fine e fare anche una bella chiacchierata.
1: E se troviamo un ingorgo?
0: Se troviamo un ingorgo, allora caro Lucio, che poi è uscito, no? Ciao, sono Lucio. Questa raccolta nuova di brani rimasterizzati.
1: Ah sì, no, lo sapevo. No?
0: Sì, sì, si è uscita qualche giorno fa.
1: Ok.
0: Di Lucio Dalla.
1: Lucio Dalla, perché è di lui che parliamo, perché il prossimo brano è veramente una chicca, perché è uno dei brani che sono tratti da quel capolavoro che è stato Automobili, scritto con Roberto Roversi nel 1976, quindi la collaborazione fra i due. L'automobile diventa metafora della società industriale italiana. Ovviamente Lucio Dalla, con la sua incisività molto molto efficace, riesce a raccontare con questo disco un qualcosa che racconta ovviamente quello che stava accadendo alla società italiana, un po' come faceva anche Pasolini a quei tempi. Anche Lucio Dalla credo che da quel punto di vista abbia sempre avuto uno sguardo molto acuto sulle cose, l'ha avuto fino alla fine. Quindi l'ingorgo è perfetto, il brano che andremo ad ascoltare, perché l'automobile nasce come simbolo di libertà, vado dove voglio, poi però tutti comprano una macchina e improvvisamente nessuno va più da nessuna parte perché le macchine comprate sono troppe. È una delle grandi contraddizioni della modernità, no? L'ingorgo.
0: Sì, era diventato anche uno status symbol che poi fa presto a dissolversi proprio per l'impossibilità di utilizzare bene questo mezzo, che non è solo di trasporto, come nelle varie canzoni programmate, esatto, prima di questa abbiamo messo in evidenza. E anche questo ingorgo è un ingorgo che si viene in pratica a creare, una sorta di ingorgo tra lui e chi gli scriveva i testi, che era il poeta Roberto Roversi.
1: Sì.
0: Tant'è vero che già in questo lavoro iniziano a prendersi le distanze, perché alcuni di questi brani erano stati messi in una esibizione teatrale, musicale, e Roberto Roversi, quando si parlò di album, voleva seguire in pratica la scaletta dello spettacolo teatrale, ma Lucio Dalla gli ha voluto dare una successione, una scelta di brani un po' diversa, e lì iniziarono

0: altri sono venuti dopo questo, e quindi perché hanno permesso a Lucio Dalla di esprimere anche con i versi, con le parole, quello che poi lui ha messo in musica.
1: Disco bellissimo.
0: Questo
1: Automobili
0: non toglie che è un disco meraviglioso.
1: Disco bellissimo. E tra l'altro è
0: 76 qui, l'anno che ho iniziato le trasmissioni radiofoniche, e quindi me lo ricordo bene, perché a parte Nuvolari, no, il brano più veloce, forse più semplice, più orecchiabile, poi i brani.
1: Infatti io ho voluto appunto oggi mettere un qualcosa di diverso, perché questo è un disco che ancora oggi viene messo fra i capolavori del prog rock italiano, quindi insomma il prog rock italiano ha avuto degli eccellenti dischi, quindi insomma è un onore per questo album essere messo in quei capolavori.
0: Ma non solo, questo è un brano 6 minuti virgola, no? Credo che sia la lunghezza, se mi ricordo bene, dove ci sono gli spunti jazz che anche nel modo di cantare e in qualche diciamo aspetto musicale della musica di Lucio Dalla ci sono sempre stati.
1: Eh sì, è nato, lui è nato dal jazz.
0: Le svisature che fa, l'utilizzo del suono del clarinetto, del sassofono che utilizzava ogni tanto, non spesso, venivano le improvvisazioni, no? Sia vocali che strumentali fanno parte del repertorio jazz di Lucio Dalla.
1: Ok, allora questo è l'ingorgo.
0: Benissimo, Lucio Dalla da Automobili.

0: capolavoro, capolavoro.
1: C'è il jazz, si sente. Allora, poi, lo spettacolo capolavoro che ho detto prima, che aveva fatto insieme a Roberto Roversi, autore dei testi, e quindi da cui diciamo si è ispirato Lucio Dalla per questo lavoro, ma anche Roberto Roversi, era uno spettacolo della coppia, sempre Dalla Roversi, diciamo trasmesso anche alla RAI, e lo show si intitolava Il futuro dell'automobile e altre storie, e proponeva quindi diverse canzoni a tema. Ebbe un bel successo e, visto dato questo, Dalla decise di incidere alcune di queste canzoni per una sorta di concept album, nonostante Roversi non fosse d'accordo, come ho detto prima, perché lui preferiva pubblicare lo spettacolo integralmente. Infatti Roberto Roversi, il poeta scrittore, decise di non firmare le canzoni col suo vero nome, ma solo sotto lo pseudonimo si scelse Norisso, che era un aristocratico veneto del Settecento. Ecco, questa è la curiosità.
0: Disco che ebbe anche una serie di musicisti pazzeschi, sì, insomma, c'era Tony Esposito alle percussioni.
1: Gli Stadio, no?
0: E poi c'era il pianoforte che veniva suonato da Ron Rosalino, cioè la madre.
1: Erano
0: che
1: quattro,
0: ancora non
1: tre
0: era,
1: o quattro che si alternavano.
0: E più c'era fra questi anche Carlo Cialdo Capelli, che ho avuto la fortuna di conoscere proprio nel festival in Casentino, naturalmente pianoforte. Lui ormai è uno storico frequentatore di quel festival ed è veramente un personaggio fantastico. E quindi lo guardavo suonare, lo ascoltavo, e lui che raccontava il disco di Lucio Dalla di un capolavoro. Veramente incredibile, insomma, un personaggio fantastico. E lui cioè, ha messo lo zampino, dico lo zampino perché chi lo ha visto dal vivo lo sa, insomma, lui suona anche con i piedi qualche volta, si diverte a e quindi veramente, insomma, aver messo lo zampino in quel disco è tanto.
1: E poi c'erano anche due musicisti che poi andarono a formare gli Stadio, gruppo sempre molto amico di Lucio Dalla, erano Giovanni Pezzoli e Marco Nanni.
0: Quindi abbiamo, visto che il nostro programma è dedicato alle automobili,
1: salutiamo Fabio Mugelli.
0: A proposito, anche lui è appassionato di auto come te, insomma, di Formula 1.
1: Di Formula, per il momento abbiamo vinto solo due volte quest'anno.
0: Ok.
1: Quindi poco, non si vince il mondiale dal 2007.
0: Ci consoliamo con Antonelli, dai.
1: Sì.
0: Quindi abbiamo inventato l'automobile per andare più veloci, come dicevamo prima, poi abbiamo comprato tutti un'automobile, abbiamo scoperto l'ingorgo, l'abbiamo ascoltato con Lucio Dalla, ma adesso andiamo invece direttamente in quella che è la mitologia italiana, perché la Fiat 1003, io credo che si possa dire, dai, il nome di una macchina. Abbiamo parlato di Mercedes con Janis Joplin, andremo alla Topolino, quindi adesso andiamo alla Mercedes, scusa, alla Fiat 1003. E 1003 è proprio il titolo del brano, insomma, questo è il simbolo dell'automobile, l'automobile,
1: sì,
0: che
1: anni
0: è, simbolo,
1: 60.
0: È il simbolo dell'Italia che cambia,
1: sì,
0: no?
1: Gli anni 60, cioè la Fiat,
0: esatto,
1: che
0: la 1003 inizia a produrre, cambia la società. E Modugno racconta la macchina con quella miscela che lui aveva in molte sue canzoni di ironia, sensualità e teatralità tipica del suo modo di interpretare, e qui c'è tutto. Ovviamente c'è anche l'elemento sociologico, che è molto interessante, insomma, visto che è la macchina che cambia l'Italia. Negli anni 60 l'automobile italiana diventa veramente un oggetto di emancipazione. Avere la macchina significa poter andare al mare, uscire dalla città, incontrare qualcuno, fare una gita, quindi la macchina diventa, da questo punto di vista, una vera e propria rivoluzione sociale. Come potevi prima allontanarti dalle città, al di là dei treni, pullman, quello che vuoi, però, insomma, con la macchina, infatti da lì gli ingorghi sono nati, no? Tutti al mare la domenica. E
1: infatti Torino, no? Fece un boom economico, forse anche come rivalsa, se non altro fu combustibile, no? Perché avevano spostato la capitale d'Italia, fece un intermezzo da Torino, fu messa a Firenze, poi andò a Roma ed è rimasta a Roma. Quindi,
0: credo, almeno fino ad oggi.
1: Penso, no?
0: Fino ad oggi sì. Va
1: no,
0: bene, quindi.
1: Ma lo vuoi dire a me che ho fatto la guardia al Quirinale?
0: Sì. Senti, addirittura. Il granatiere Mauro Giovacchini. Allora, quindi ascoltiamola questa 1003 di Domenico Modugno, grandissimo Domenico Modugno, che quando insomma tirava fuori questi brani tirava fuori tutta la sua grandissima ironia.
1: Sì, che poi era composto da lui nel 61, originariamente era un disco 45 giri, direi fuori commercio, non fu neanche pubblicizzato, e poi l'hanno rimesso in un'antologia che si chiama Tutto Modugno, Mister Volare 1956-1964. Il boom economico, ce l'ascoltiamo quindi, la 1003 Domenico Modugno.

0: Subito tre.
1: Ta ta ta.
2: Grandissimo, grandissimo Domenico Modugno.
1: Sì, in poche semplici frasi entra nella profondità del tema. Gli anni 60, la ripartenza, il boom economico e la Fiat. Torino è la città più cantata. Guarda Stefano, ti leggo così per curiosità alcune altre canzoni di quelle che non abbiamo scelto che riguardano in breve l'automobile. Sono poche.
2: Che fai, prepari un'altra scaletta?
1: No, allora, allora Eugenio Finardi, 500 sogni. Torpedo Blu, Giorgio Gaber. L'operaio della Fiat, vabbè, lo sentiremo dopo. 70, 80, 90, 100 di Baglioni. Y10 Bordeaux, Silvestri. Mercedes-Benz, Loredana Bertè. Come devo andare, 883, Achille Lauro, Rolls Royce. Lamborghini Ghe Pequeño, feature Sfera e Basta. Il mezzo, il Pacante, feature Emi Schilla. 500, Elio e le storie tese. Guido Piano, Fabio Concato. Andavo a 100 all'ora, Gianni Morandi. Marlon Brando, sempre lui, Ligabue. Verso altri lidi, Uomini di mare. Tanto per dirne qualcuna, me li sono stampati.
2: Sì, qualcuna era, qualcuna a dire la verità era anche in scaletta, poi non ti dico quali, però però c'era e non
1: qualcuna
2: c'è
1: era anche
2: l'ultimo.
1: una solenne.
2: Poi, vabbè, qualcuno è, sono artisti che un po' fuori da, da,
1: sì,
2: dal
1: comunque,
2: nostro
1: così, però
2: mood,
1: hanno però avuto successo, no? Sai,
2: molto,
1: no?
2: Molto,
1: molto.
2: Molto, quindi dalla 1003, simbolo degli anni 60, andiamo indietro invece a trovare un'altra macchina, sempre della Fiat, questa volta siamo proprio nella macchina italiana per eccellenza.
1: Sì, il nome era quasi alternativo. Topolino, che in realtà era il primo modello forse della 500,
2: eh sì,
1: no?
2: Esatto. E fratto, insomma, noi dedichiamo questa puntata interamente alla macchina nel periodo in cui viene tolto il bollo auto. Fra l'altro proprio oggi ho pagato un bollo auto di qualche anno fa, quindi è il giusto modo per festeggiare.
1: Ma rientri,
2: la fine del bollo auto.
1: Rientri nei cavalli?
2: Una sì, però,
1: sì.
2: Però le cose di qualche anno fa...
1: Sì.
2: Perché adesso
1: io tutte e due rientrerei nei cavalli, però
2: la seconda no, però
1: la seconda come mi pare
2: c'è questo servizio della regione che ti avvisa insomma della scadenza che prima non c'era, quindi qualcosa
1: ma sfugge. Senti l'inizio di questa canzone: oggi la benzina è rincarata,
2: anche oggi.
1: È l'estate del 46, un litro vale un chilo di insalata, ma chi ci rinuncia, a piedi chi va, l'auto che comodità.
2: Perfetta anche per
1: Paolo
2: oggi.
1: Paolo Conte, l'inizio.
2: Esatto, che trasforma questa macchina, questa Topolino Amaranto in un personaggio. Ricordiamo che la Topolino è la Fiat 500 prodotta dal 1936 al 1955, rappresenta una delle icone di quella che è la motorizzazione italiana. Come prende quell'immaginario, lo trasforma in qualcosa cinematografico, quindi Paolo Conte, strade, estate, polvere, provincia, desiderio, donne, uomini, viaggio. Lui nel 75 tutto questo lo racchiude in una canzone, quindi se i Kraftwerk che erano quasi all'inizio della nostra trasmissione trasformano l'automobile in una macchina elettronica, Paolo Conte fa l'operazione opposta, infatti lui è opposto ai Kraftwerk, trasforma una macchina in un ricordo e il ricordo è quello della storica Topolino Amaranto.
1: Allora, no. Due parole sul colore amaranto. L'amaranto ci ricorda anche quante volte nei testi delle canzoni di Paolo Conte vengono fuori a colori, perché bisogna dirlo, la gente lo sa, ma magari lo ripetiamo, l'amore di Paolo Conte per la pittura. Infatti lui dice, un po' come Joni Mitchell, lui ha sempre detto, se non mi fossi dedicato alla musica avrei fatto il pittore. Joni Mitchell dice che è una pittrice che si diletta con la musica, più o meno così. Si è guadagnato anche una laurea honoris causa per essere, diciamo, un buon pittore, il che spiega i suoi amori per i colori, anche quelli più strani, quindi l'amaranto, il topolino, è questo, entra questo. Abbinamenti curiosi dei suoi testi che fanno avvertire pure i rumori, i sapori, ma anche i movimenti di danza, perché il jazz è anche swing, è anche danza. E Milonga Verde, Quindi alla città di Madreperla, dal tinello marron al pomeriggio troppo azzurro, azzurro il pomeriggio, ecco, dal tramonto in arancione alle ombre verdi del bovindo a blu tango, quindi tutti i titoli e temi delle canzoni di Paolo Conte, all'accappatoio azzurro, alla giarrettera rosa, al lampo di magnesio rosso folle del manganesio, al camion e all'aria, entrambi di colore giallo. Diciamo una delle sue passioni quindi sono i colori nonché la musica. Che dici, Stefano?
2: E nonché le automobili. Quindi
1: finalmente questo Topolino Amaranto.
2: Ma Topolino Amaranto, Paolo Conte.
1: Arriva.

Dici la benzina di carattere. È l'estate del 46. Un litro vale un chilo di insalata, ma chi ci rinuncia a piedi chi va?

0: applausi naturalmente, sì, non per noi, per Paolo Conte.
1: Una versione dal vivo perché per me era più trascinante rispetto alla versione che uscì su album, su disco.
0: Sì, è più swingante, più veloce.
1: Della Topolino Amaranto di Paolo Conte, che quindi racconta questa icona, questa sorta di prima Fiat 500 che appunto rappresentava uno dei momenti della macchina, o meglio, scusate, dell'Italia che diventa auto, dell'Italia che si motorizza e che quindi tutti, anche come status sociale e come modernità, scelgono di avere la macchina. E macchina che ha cambiato un po', ha cambiato tutta la nostra società. Ricordiamo, insomma, l'automobile ha cambiato anche persino il concetto di tempo. Prima dell'automobile il viaggio era qualcosa che aveva un ritmo naturale, quindi camminare, andare a cavallo, prendere un treno, insomma, questi erano i nostri spostamenti. Con l'automobile nasce invece una nuova domanda, cioè non più quanto è lontano, quanti chilometri, ma quanto ci metto ad arrivare. Da quel momento non misuriamo più la distanza, ma misuriamo la velocità per cui per arrivare in un luogo, insomma, dove vado? Vado a Firenze, un'oretta, no, non dico 80 chilometri.
0: Diciamo che Paolo Conte comunque mette sempre accanto a chi guida l'automobile una signora, una donna, quindi non è un caso. Dice: allora bionda, non guardare dal finestrino che c'è un passaggio, un paesaggio che non va, è appena finito il temporale, 6 case su 10 sono andate giù, meglio che apri la capote e coi tuoi occhioni guardi in su, tanto per fare la rima. Nell'album del 76, che dove in origine si trovava questa canzone, ricordo, c'è anche Avanti Bionda, la ricostruzione del Mocambo, Pittori della Domenica, Tango, Luna di Marmollata e soprattutto Genova, per noi che è uno dei soprani più conosciuti, e a ottobre questo album farà 50 anni.
1: Eccolo qui. Quindi, allora, abbiamo parlato di Fiat, abbiamo parlato della Topolino, abbiamo parlato della 1003 e adesso invece andiamo dall'altra parte, ovvero queste macchine qualcuno le deve pur produrre, e quindi c'è l'altra faccia della medaglia, c'è l'operaio, cioè l'operaio che costruisce l'oggetto che rappresenta il desiderio della società, ma che non necessariamente ne possiede i frutti. Operaio che spesso è sfruttato, è mal pagato. A proposito, tanto per fare riferimento a un'altra canzone dell'artista che troveremo adesso, e quindi insomma c'è l'altra parte, c'è la Fiat, ci sono i movimenti operai, c'è la sindacalizzazione della fabbrica e di quello che gli operai hanno ottenuto, insomma c'è anche la storia della nostra Italia.
0: Una volta hanno fatto sciopero anche i colletti bianchi,
1: quindi
0: E poi posso dire, sul finire degli anni 70 avevo fatto un colloquio anch'io alla Fiat Mirafiori, poi ho rifiutato. Potevo far parte
1: da via Torino,
0: andavo a Torino,
1: forse ti è andata bene. Quindi
0: sì, è andata come doveva andare, evidentemente.
1: E quindi ascoltiamo con la solita ironia e anche, insomma, sarcasmo, pochi come lui riuscivano a entrare così dentro gli argomenti.
0: Ingresso Libero, vero, l'album.
1: Ingresso Libero era un capolavoro, uno dei capolavori di Rino Gaetano del 1974, e in questo Ingresso Libero si raccontava anche proprio di lui, di questo personaggio, dell'operaio della Fiat. Io direi di ascoltarlo anche perché, sì, ci stiamo avvicinando in là.
0: Sì.
1: Rino Gaetano.
0: E allora ce l'ascoltiamo.

0: L'operaio della Fiat Rino Gaetano, vabbè, con questo album veramente parla di Torino, addirittura cita uno dei paesi contenuti nell'area torinese, che è Moncalieri, che io conosco molto bene perché avevo una famiglia di parenti in quella zona. Rino Gaetano, morto nell'81 il 12 giugno a Roma, da solo 31 anni, cantatore calabrese tra i più amati del panorama musicale anche oggi. Ti apro il microfono.
1: In un incidente d'auto.
0: Sì, un incidente d'auto. Dopo purtroppo
1: ci fu diciamo il pellegrinaggio fra un ospedale e l'altro dell'area romana, fino a che purtroppo morì, insomma. Rino Gaetano, che ci ha lasciato presto, che ancora amiamo come, insomma, un grandissimo artista. Questo era 1974, l'ingresso libero, uno dei suoi album che ovviamente maggiormente, ma sono tutti, insomma, i dischi di Rino Gaetano sono tutti delle pietre miliari, come si usa dire, della musica italiana.
0: Beh, in questo operaio della Fiat, consueta ironia, satira, l'operaio è quello che lavora alla catena di montaggio e che nel fine settimana lascia Torino per un weekend fuori città, salvo poi trovare sorpresa al ritorno, cioè la macchina bruciata. E quindi, insomma, mette in contrasto, no, che uno fatica, lavora, magari fa anche gli straordinari, tira per risparmiare da tutte le parti e comprare l'automobile, e poi succede che quando va a utilizzarla gliela bruciano. Quindi solo uno come Rino Gaetano poteva pensare una cosa simile,
1: col suo sguardo ironico e disincantato. Allora adesso andiamo a concludere nostra prima
0: un
1: parte.
0: Un rappresentante della The Road,
1: esatto,
0: della strada internazionale, e quindi anche dell'automobile.
1: Diciamo che forse nessuno ha raccontato l'automobile americana come l'ha fatto Bruce Springsteen, ma non l'ha mai fatto come oggetto di lusso, come ricordo, anche se Cadillac Ranch forse in qualche modo lo era, ma l'ha raccontata come ultimo posto dove un uomo può sentirsi libero. La macchina diventa una promessa, quella di poter ancora scappare, quindi è una fuga. Infatti questa Racing in the Street che andremo ad ascoltare, che è del 1978, estratta da quel capolavoro che
0: bellissimo,
1: è The Edge of Town, è una delle canzoni diciamo più rappresentative proprio di Springsteen. È una canzone che parla di auto e di fuga, perché non è una canzone, anche se può sembrare, sulle corse, ma è una canzone sulla fuga, e quindi dove l'automobile diventa proprio uno spazio di libertà, come abbiamo detto. Certo, Bruce Springsteen in quegli anni era veramente nel momento d'oro, insomma, scriveva canzoni in continuazione, aveva fatto Born to Run, Darkness on the Edge of Town, e poi dopo nel 79-80 The River. Insomma, pensa un po' che in 5 anni quello che tirò
0: sì,
1: fuori.
0: Poi il primo, The Wild, The Innocent and The History Shuffle.
1: Il secondo.
0: Il primo era
1: Asbury Park.
0: Quello con la copertina colorata, con la scritta, esatto, un po' in diagonale.
1: Sì, un francobollo,
0: molto, molto bello.
1: Sì,
0: e quindi che poi Asbury Park, insomma, tanti ricordi, no? Il suono del New Jersey, eccetera, con gli amici Gary Hughes Bones, Sozzai Johnny e tutti gli altri.
1: È vero. E quindi, insomma, questa è una canzone di un'intensità incredibile, lunga ma meravigliosa.
0: Sì, io mi ricordo quel Darkness on the Edge of Town, l'eccitazione che avevo quando sbollavo la copertina, no, di quella sostanza, quella sorta di nylon trasparente che spargeva nell'aria in prima apertura del, ricordiamoci che era un vinile, un 33 giri, quell'odore dolciastro di plastica,
1: il profumo del vinile era
0: mettere
1: proprio,
0: prima di iniziare una trasmissione radiofonica, mi ricordo ancora, avevo preso questo disco e iniziavo a sentire con il preascolto, spostando manualmente la testina magnetica detta la puntina, e ascoltare i vari brani. Io ho detto no, questo va ascoltato bene.
1: Che poi io non l'ho vissuta quell'epoca, perché insomma ero troppo giovane per seguire Bruce Springsteen all'epoca, però insomma so che Darkness c'è stata un'attesa pazzesca, sì. Cioè, il disco che doveva uscire esce e non usciva mai. Poi dopo, nei primi anni 80, ho recuperato nei bootleg un sacco di materiale che era stato lasciato fuori da Darkness, perché in quel periodo aveva, io credo, forse ma 120-130 canzoni pronte, quindi insomma pensa quello.
0: No, poi lui è stato sempre molto, come si dice, prolifico, no? Più sì. Che abbondante. Ci sono dei momenti che ne aveva per fare 5 long play.
1: Non faceva, no?
0: Che non faceva.
1: Ovviamente.
0: Tant'è vero
1: faceva.
0: Che ora ultimamente ogni tanto
1: sì, ora sì, adesso sì.
0: Tira fuori.
1: Ha pubblicato qualcosa. L'impubblicabile.
0: Sì, qui c'è anche. Lui è sempre stato molto cinematografico nei suoi dischi e nelle sue canzoni, anche perché il tema della strada è cinematografico, perché forse è stato uno di quelli più descritti dalla dell'intera cinematografia di Hollywood, tant'è vero che anche questo brano Racing in the Street in buona parte può rappresentare ciò che hanno rappresentato artisti del calibro di James Dean o lo stesso Steve McQueen, che sulla strada e sulla cinematografia dedicata alla strada sono stati degli interpreti principali.
1: Esatto, quindi ascoltiamola questa intensa, meravigliosa Racing in the Street da Darkness on the Edge of Town.
0: Poi un aggiornamento delle notizie.
1: Non so se ci risentiremo prima del notiziario, no? Arriviamo direttamente al notiziario.
0: Sì, okay. Sì, penso che allora, andremo dritti. Insomma.
1: L'extra time oggi con Wagner.
0: Quindi non sarà la cavalcata delle Valchirie, perché per fortuna siamo riuscite a reimbarcarle, insomma.
1: Sarà una storia di amore impossibile.
0: Siamo amore impossibile.
1: E di desiderio. Visto che siamo partiti con il desiderio dei Beatles, andremo a concludere con il desiderio infinito di Tristano Isotta. Ma questo ne parleremo dopo. Intanto c'è il boss.
0: Intanto c'è il boss prima dell'extra time, come si diceva un tempo. Rimanete in sintonia. Racing in the Street. Biplano settimanale di informazione, commento e storia musicale vola il giovedì dalle 17 alle 19.

0: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Russia, NATO, nuove tensioni. Mosca ha inviato una lettera di protesta contro la linea definita irresponsabile dell'alleanza, che comprende esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, aumentando i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca, si legge nel testo, è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO ha confermato di aver ricevuto la lettera e di aver risposto, sottolineando il ruolo difensivo dell'alleanza e che l'esercitazione non rappresenta una minaccia per la Russia. E bufera politica dopo le parole del ministro degli esteri italiani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri precisa: la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, si faccia piena luce. Critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 007 egiziani condannati.
1: L'economia.
0: Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà infatti, tramite Plenitude, un'offerta al prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche la Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal prossimo 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità del price cap, ma ha informato che applicherà un approccio modulare. Plauso con riserva da parte di assoluti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo, sottolinea l'associazione dei consumatori. Restano sulle barricate i benzinai, che denunciano il rischio di concorrenza sleale e reclamano regole chiare. Giuseppe Sperduto, presidente FAIB Confesercenti.
2: Ma al di là della spinta politica, sicuramente l'Eni, che è una società petrolifera a partecipazione statale, può essere stata, ben venga, una sollecitazione da parte del governo. Sicuramente una pressione c'è stata. Dico ben venga per il semplice fatto che deve spingere, come è successo per IP e come dovrà succedere per Kuwait e per Tamoil, la stessa cosa.
0: Ci stiamo avvicinando ad un inverno che sarà impegnativo, non prevediamo problemi di approvvigionamento, ma prevediamo prezzi molto alti, lo ha detto il commissario europeo Jorgensen a margine del Consiglio Informale Energia di Dublino. Dall'inizio della crisi in Medio Oriente, ha aggiunto, abbiamo superato i 100 miliardi di euro di costi aggiuntivi per l'energia. Chiusura contrastata per le borse europee, Piazza Affari si attesta intorno alla parità, bene i titoli tecnologici, male gli energetici nel secondo giorno del tetto ai prezzi dei carburanti deciso da alcune compagnie. In rosso Wall Street, le tensioni internazionali accompagnate dallo shock energetico pesano sui titoli di Stato. Lo spread BTP Bund ha superato la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. In calo il prezzo del petrolio, il Brent viaggia intorno ai 97 dollari al barile, giù anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
4: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà ancora il sole su gran parte della nostra penisola nel corso della giornata di mercoledì e con temperature massime praticamente estive, picchi anche di 27-28 gradi, in particolar modo sulla pianura padana e sul versante tirrenico. Da segnalare solo delle nubi nella seconda parte del giorno e specie sui rilievi di nord-ovest. I venti inoltre saranno in attenuazione con mari poco mossi. Dettagli maggiori in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Flyspot.
5: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.

0: Classica.
1: No, non era la cavalcata delle
2: niente cavalcata delle Valchirie, anche se ci siamo occupati in qualche modo di cavalli dedicando la puntata all'automobile, quindi abbiamo passato queste due ore cercando di arrivare da qualche parte.
1: Però perché... era un'automobile non elettrica. No. E neanche ibrida.
2: No, siamo partiti dal passato, quindi ovviamente no.
1: La prossima puntata sarà sull'elettrico e sull'ibrido.
2: Quindi abbiamo cercato di arrivare da qualche parte, invece adesso ascoltiamo una musica che ci insegna che il desiderio più grande è proprio quello che non riesce ad arrivare da nessuna parte. Questo è un po' quello che insegna Tristano Isotta. Qui siamo di fronte ad uno dei capolavori assoluti della musica classica, soprattutto nella sua ouverture, nel suo preludio. 1865, qui in questa opera monumentale che fra l'altro nella nuova stagione del Maggio Musicale Fiorentino è stata messa in cartellone per il prossimo anno, per il 2027, quindi torna diciamo dalle nostre parti. Sono cinque ore fra intervalli e opera, che insomma praticamente è una mezza giornata da passare dentro al bellissimo teatro del Maggio Musicale, però veramente un'opera meravigliosa come sono quelle di Wagner. Qui si racconta il desiderio di due esseri umani che scoprono di non poter vivere né insieme né separati.
1: Tristan und Isolde.
2: E quindi in qualche modo è proprio nella morte che ricercano la sublimazione del loro amore, perché secondo loro, secondo la loro visione, solo lì possono veramente vivere quello che è questo grandissimo amore, questo desiderio che li avvicina. E qui ovviamente nell'ouverture che abbiamo scelto c'è il famoso accordo iniziale, che è proprio chiamato l'accordo di Tristano, che cambierà la musica moderna per sempre, e apre questa musica continuamente sospesa, che sembra arrivare e poi invece riparte sempre, perché ci sono musiche che cominciano e poi ci sono musiche che anche desiderano cominciare, e il preludio del Tristano Isotta di Wagner appartiene proprio a questa categoria, quella delle musiche che desiderano cominciare ma che non iniziano mai. Quindi una frase nasce, cerca una risposta, la domanda rimane sospesa. Un'altra frase arriva e anche quella non si compie. È il desiderio che diventa musica. Nel 1865 Wagner porta sulla scena una musica che sembra non voler più tornare a casa, ma da queste poche battute nascerà una parte enorme della musica che nascerà dopo. La musica moderna nasce proprio da questo preludio, che sarà una vera e propria rivoluzione, un po' come lo è stata l'automobile che abbiamo raccontato.
1: Sì, queste cadenze incomplete dei tre atti del dramma si chiudono in fondo col canto di amore e morte di Isotta. Ecco, hanno comunque un'operazione di sintesi in questa sospensione quasi a tonalità del tutto, e di lì si può dire che inizia la musica moderna. Quindi se un merito ce l'ha Wagner,
2: e non solo quello,
1: che di dare una bella svolta, tant'è vero che i critici più ortodossi non è che lo vedevano di buon occhio, insomma, no?
2: Tutti quelli che fanno una rivoluzione non vengono visti di buon occhio. E questa sospensione armonica produce una tensione che attraversa un po' tutta l'opera. Lui ha inventato il famoso leitmotiv nelle sue opere, cioè queste armonie, questi cromatismi, questi appunto motivi che tornano a caratterizzare i vari personaggi, i vari momenti dell'opera. Insomma, queste cose le ha inventate lui, che ricordiamolo, insomma, lui era lui le opere le componeva ovviamente dal punto di vista musicale, ma le scriveva, le portava in scena con la sua regia. Addirittura Bayreuth, quella che è stata la sua patria, si era fatto anche costruire un teatro per mettere in scena una sua opera, che dopo sarebbe dovuto essere distrutto, che invece per fortuna non lo è stato distrutto, però insomma veramente lui aveva quindi pensa un po', lui scrive l'opera, la musica, la porta in scena come regista, addirittura fa anche l'architetto che costruisce il teatro. Quindi penso
1: più
2: che
1: di Wagner, così.
2: Wagner sia stato veramente quello che si usa dire il genio assoluto.
1: Sì, diciamo, qui sono sul gossip e sulla curiosità, però ogni tanto un po' di leggerezza forse non guasta.
2: Sembra
1: che decisiva per la stesura dell'opera fu la storia d'amore intercorsa tra lo stesso musicista e Mathilde Wesendock, che era la moglie del suo miglior amico, e un desiderio e un rapporto che poi fu costretto a rimanere inappagato, quindi si interruppe, perché Wagner, che era ospite appunto di questo suo amico a Zurigo, diciamo fu costretto a trasferirsi a Venezia anche per sfuggire un po' allo scandalo, e Venezia gli diede un supplemento di ispirazione grazie alle atmosfere notturne, fumose, umide di questa città lagunare, dove lui scrisse il secondo atto e dove attinse l'idea per il preludio del terzo.
2: Ok, quindi a questo punto l'ascoltiamo, questa musica meravigliosa di Wagner, questa musica che veramente ha inventato la musica moderna, e tante sono le cose che Wagner ha veramente su cui ha aperto una strada, e ascoltando anche questa musica si capisce la differenza fra quelle che sono le opere anche italiane, i grandi capolavori italiani, e quello che lui invece ha portato dentro la musica, la differenza proprio nell'orchestrazione, nelle armonie, negli arrangiamenti, quello che lui veramente ha portato è qualcosa, è un po' come una crescita dal punto di vista musicale. Ora non sono un tecnico per arrivare a parlare di queste cose, però veramente se lo ascoltate e avete in mente le opere classiche, qui siamo in un altro mondo.
1: E quindi concludiamo con Tristano e Isotta, ma non con la morte, con l'inizio della canzone.
2: Con il preludio. Alla prossima, ciao.
1: Richard Wagner.
2: Ciao.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas, nuova mossa di Eni per calmierare i prezzi elevati degli energetici. Intanto anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, annuncia un price cap su benzina e gasolio. Oggi ai distributori prezzi in ribasso. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Dopo il price cap sui carburanti, Eni lancia lo sconto sulla bolletta. Dal primo al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta scontata del 30% su energia elettrica e gas a prezzo fisso bloccato per 2 anni. Intanto, dopo Eni e IP, anche la Kuwait applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre, applicando un approccio modulare. Un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane, ha commentato la Premier Meloni. Plauso con riserva di Assoutenti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale e sul fronte dei prezzi l'osservatorio del Mimit registra ribassi già da questa mattina. Sulla rete stradale il prezzo medio dei carburanti in modalità self è pari a 2,12 € al litro per la benzina contro i 2,15 di ieri e di 2,33 per il gasolio, ieri era 2,36. In autostrada il prezzo medio self è di 2,18 per la benzina e di 2,38 centesimi per il gasolio.
1: Pronti a far ricorso in appello i legali dei 3007 egiziani condannati ieri dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture su Giulio Regeni, morto al Cairo 10 anni fa. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio, assolto il quarto imputato. Intanto si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri da Tajani. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri ha chiarito la sua posizione.
3: Mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri. E proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo, perché noi non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità.
1: Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, attacca AWS. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Sentiamo la Dem Chiara Braga.
4: Dispiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto l'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto, visto che stiamo parlando di quanto è accaduto a un cittadino come Giulio Regeni, di cui tutta l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
1: Russia-NATO, nuove tensioni. Mosca, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha scritto una lettera per protestare contro la linea definita avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprende esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, aumentando così notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca, si legge nella missiva, è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e replica: siamo un'alleanza difensiva, nessuna delle nostre attività rappresenta una minaccia per la Russia. Il giallo di Pietracatella, Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è tornato oggi intorno alle 13 in questura per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Nel pomeriggio è stato ascoltato nuovamente per la terza volta in poche ore. Questa mattina scattate perquisizioni nei suoi studi professionali. L'uomo non è indagato, il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. Sarà eseguita venerdì l'autopsia sui resti di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e fatto a pezzi nell'appartamento di via Gulli a Torino. L'esame sarà fondamentale per accertare le cause del decesso, avvenuto al termine di un festino a base di droga e alcol durato 2 giorni. 3 le persone in carcere, tra cui Cristian De Olivera Morando, il 26enne che ha raccontato agli investigatori di aver stretto al collo la vittima fino a fargli perdere conoscenza. Calcio in chiusura, rinfrancata dal successo in Turchia, l'Italia di Mancini prepara la sfida di venerdì a Saint-Denis nella Tana della Francia, terzo incontro della Nations League che questa sera promette spettacolo. Dopo il faccia a faccia a Wembley, vinto dai campioni del mondo, tornano in campo Inghilterra e Spagna. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Francia prima a punteggio pieno, seguita a pari punti da Belgio e Italia, con la nazionale di Roberto Mancini terza per il KO nello scontro diretto, ma rivitalizzata dalla larga vittoria in casa della Turchia, ultima nel gruppo. Dopo gli incubi della sconfitta all'esordio, aspettando la trasferta di venerdì con la Francia, gli azzurri possono guardare con serenità le sfide di stasera, che promettono spettacolo. Assicurato quando in scena c'è la Spagna, 3-2 in rimonta sull'Inghilterra nello show di sabato a Wembley, sono 39 le partite senza sconfitte, le Furie Rosse ospitano a Siviglia la Croazia. Da una parte il nugolo dei campioni dei padroni di casa col diamante Lamine Yamal, dall'altra gli ospiti diretti dal maestro Luka Modric. 41 anni e non sentirli, a segno sabato nella vittoria sulla Repubblica Ceca a Praga, dove stasera arriva l'Inghilterra di Kane. Vietato sbagliare, chi perde resta pericolosamente all'ultimo posto nel gruppo, con lo spettro della retrocessione nella Serie B del torneo. Entrambi i match alle 20:45.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
7: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Cieli che risulteranno a tratti coperti giovedì sul nord-ovest, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori, con la possibilità di qualche piovasco sui rilievi alpini occidentali e sulla Sardegna. Per il resto invece sole e con temperature massime senza particolari variazioni, valori ancora oltre le medie stagionali di riferimento, le minime stabili con valori invece piuttosto frizzantini al centro-nord. Venti deboli con mari poco mossi. Dettagli su Trebi Meteo.
8: Fly spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai.
10: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Fly Spot.
6: Radio Fly viene in viaggio con te.
11: Radio Fly viene in viaggio con te.
6: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi ci dedicheremo al metodo di comunicazione delle piante, che infatti si trasmettono dei segnali riguardanti i livelli di stress con una propria versione del sistema nervoso. In assenza di cervello hanno infatti sviluppato un sofisticato sistema di allarme basato su segnali elettrochimici, e un esperimento a base di proteine fluorescenti e bruchi affamati ha rivelato come funziona. Una larva di cavolaia minore addenta e fagocita un pezzo di foglia. Subito dopo, un'onda di luce si propaga in ciò che resta della pianta, come a segnalare l'attacco in corso. È quello che si vede nei video del team nippo statunitense che ha condotto l'esperimento, pubblicato poi su Science. Questo video dimostra come le piante utilizzino determinati meccanismi ormonali di difesa, ultimo baluardo contro i parassiti. Già si sapeva che anche in assenza di cervello e sistema nervoso gli organismi possono attivare un meccanismo di segnalazione che copre anche grandi distanze, e che la ferita di una foglia è sufficiente a innescare questa forma di comunicazione di natura elettrochimica. Quello però che non si sapeva era di che sostanze fossero formate questi messaggi, in quale successione le sostanze si disponevano. Quindi il team ha scoperto poi che in gioco ci sono il calcio e il glutammato, stesse sostanze implicate nella comunicazione di segnali nervosi nell'organismo animale. Il calcio era da subito un buon candidato, si trova ovunque nelle cellule, segnala i cambiamenti ambientali trasmettendo un segnale elettrico, ma è anche una sostanza difficile da tracciare perché le sue concentrazioni cambiano di continuo, per cui il team ha sviluppato delle piante che producono una proteina fluorescente soltanto in prossimità delle concentrazioni di calcio. Quindi ha sottoposto le piantine a questi morsi dei bruchi, tagli e altre dolorose ferite. I video hanno poi mostrato le piante illuminarsi con onde di luce che partivano dal punto del danno inferto e si propagavano in un paio di minuti al resto del vegetale, muovendosi attraverso le concentrazioni di calcio. Il segnale si è spostato velocemente alla velocità di circa un millimetro al secondo, comunque una frazione della velocità degli impulsi nervosi. Dopo pochi minuti i livelli di un ormone difensivo sono saliti alle stelle anche nelle foglie distanti. Questa sostanza prepara i vegetali a futuri pericoli, per esempio alterando i meccanismi di crescita o aumentando il livello di sostanze tossiche per dissuadere i predatori. Rimaneva da capire come armonizzare questa scoperta con gli studi passati, che hanno dimostrato che i segnali elettrici che innescano meccanismi di difesa nelle piante dipendono dai recettori per il glutammato, un amminoacido che è uno dei maggiori neurotrasmettitori negli animali e nelle piante. Si è visto infatti che queste, private dei recettori, perdono l'abilità di trasmettere segnali elettrici in risposta alle minacce, e quindi il team ha dimostrato che le piante mancanti dei recettori per il glutammato, se ferite, mandano pochi segnali luminosi e in zone marginali. Si pensa quindi che la ferita scateni il rilascio di glutammato, il quale a sua volta attiva la produzione di calcio e il suo rilascio in tutta la pianta. Il calcio infine innesca il rilascio di ormoni difensivi. E con queste curiosità io vi lascio all'appuntamento di domani. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot. Una buona serata da Barbara Salandri. Dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas, nuova mossa di Eni per calmierare i prezzi elevati degli energetici. Intanto anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, annuncia un price cap su benzina e gasolio. Oggi ai distributori prezzi in ribasso. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Dopo il price cap sui carburanti, Eni lancia lo sconto sulla bolletta. Dal primo al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta scontata del 30% su energia elettrica e gas a prezzo fisso bloccato per 2 anni. Intanto, dopo Eni e IP, anche la Kuwait applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre, applicando un approccio modulare. Un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane, ha commentato la Premier Meloni. Plauso con riserva di Assoutenti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale e sul fronte dei prezzi l'osservatorio del Mimit registra ribassi già da questa mattina. Sulla rete stradale il prezzo medio dei carburanti in modalità self è pari a 2,12 € al litro per la benzina contro i 2,15 di ieri e di 2,33 per il gasolio, ieri era 2,36. In autostrada il prezzo medio self è di 2,18 per la benzina e di 2,38 centesimi per il gasolio.
0: Pronti a far ricorso in appello i legali dei 3007 egiziani condannati ieri dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture su Giulio Regeni, morto al Cairo 10 anni fa. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio, assolto il quarto imputato. Intanto si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri da Tajani. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri ha chiarito la sua posizione.
3: Mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri. E proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo, perché noi non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità.
0: Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, attacca AWS. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Sentiamo la Dem Chiara Braga.
4: Dispiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto, visto che stiamo parlando di quanto è accaduto a un cittadino come Giulio Regeni, di cui tutta l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
0: Russia NATO, nuove tensioni. Mosca attraverso la sua ambasciata in Belgio ha scritto una lettera per protestare contro la linea definita avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprende esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, aumentando così notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca, si legge nella missiva, è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e replica: siamo un'alleanza difensiva, nessuna delle nostre attività rappresenta una minaccia per la Russia. Il giallo di Pietracatella, Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è tornato oggi intorno alle 13 in questura per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Nel pomeriggio è stato ascoltato nuovamente per la terza volta in poche ore. Questa mattina scattate perquisizioni nei suoi studi professionali. L'uomo non è indagato, il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. Sarà eseguito seguita venerdì l'autopsia sui resti di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e fatto a pezzi nell'appartamento di via Gulli a Torino. L'esame sarà fondamentale per accertare le cause del decesso avvenuto al termine di un festino a base di droga e alcol durato 2 giorni. Tra le persone in carcere, tra cui Cristian De Olivera Morando, il 26enne che ha raccontato agli investigatori di aver stretto al collo la vittima fino a fargli perdere conoscenza. Calcio in chiusura, rinfrancata dal successo in Turchia, l'Italia di Mancini prepara la sfida di venerdì a Saint-Denis nella Tana della Francia, terzo incontro della Nations League che questa sera promette spettacolo. Dopo il faccia a faccia a Wembley, vinto dai campioni del mondo, tornano in campo Inghilterra e Spagna. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Francia prima a punteggio pieno, seguita a pari punti da Belgio e Italia, con la nazionale di Roberto Mancini terza per il KO nello scontro diretto, ma rivitalizzata dalla larga vittoria in casa della Turchia, ultima nel gruppo. Dopo gli incubi della sconfitta all'esordio, aspettando la trasferta di venerdì con la Francia, gli azzurri possono guardare con serenità le sfide di stasera, che promettono spettacolo. Assicurato quando in scena c'è la Spagna, 3-2 in rimonta sull'Inghilterra nello show di sabato a Wembley, sono 39 le partite senza sconfitte, le Furie Rosse ospitano a Siviglia la Croazia. Da una parte il nugolo dei campioni dei padroni di casa col diamante Lamine Yamal, dall'altra gli ospiti diretti dal maestro Luka Modric. 41 anni e non sentirli, a segno sabato nella vittoria sulla Repubblica Ceca a Praga, dove stasera arriva l'Inghilterra di Kane. Vietato sbagliare, chi perde resta pericolosamente all'ultimo posto nel gruppo, con lo spettro della retrocessione nella Serie B del torneo. Entrambi i match alle 20:45.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
7: Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing, Stinging Swing, un pop di jazz and crooning. Ci siamo, partiamo subito per l'ennesima puntata di Stinging Swing, naturalmente qui da Radio Fly in FM 98 e 5, 106 e 100. Siamo anche sul moderno sistema di trasmissione digitale che è il DAB Plus, siamo anche naturalmente in streaming. Partiamo con l'ennesima puntata per questo 2024 di Stinging Swing. Mauro Giovacchini vi accompagnerà in questa circa mezz'ora di programma di jazz e dintorni. Naturalmente, buon ascolto.

canzone con buon andamento ritmico melodico, questa I Love Black Woman di Nathan Paul. Lo strumentista Nathan Paul rende omaggio alle donne nere nella sua nuova uscita intitolata I Love Black Woman. La produzione è un mix perfetto di jazz e hip hop con estetica R&B. I suoni sono stratificati, brillanti, e ogni strumento, dal sax alla linea di basso funky e ai tasti rigogliosi, risalta, mentre i groove di batteria aiutano a portare l'atmosfera energetica ad un plateau.

gruppo, anzi di musica smooth jazz e appunto jazz funk and soul, così come il loro nome, che si è formata dopo il 2010 e corrisponde a tre artisti di chiara fama internazionale che rispondono al nome di Jeff Lorber, Chuck Loeb e Everett Harp. Stinging Swing, il jazz e i suoi dintorni con Mauro Giovacchini il martedì alle ore 21 e il sabato alle 19:30 su Radio Fly.

voce potente, suoni che mixano analogico e digitale, un vivace ritmo cubano, ecco la ricetta per questo nuovo bellissimo album di Daime Arocena dal titolo Alchemy, uscito in questo marzo del 2024. Il titolo Alchemy richiama la parola che in lingua Yoruba significa naturalmente alchimia, intesa nel senso di una mescolanza di molti elementi con lo scopo di ottenere un risultato imbattibile fatto di lucendezza e splendore, una sorta di brillante cosmovisione della trasformazione, come spiega Daime Arocena stessa, che ha eseguito da Aigami Porti.

0: Una canzone di quella che negli ultimi anni è diventata la contaminazione tra jazz e trap, che ormai è diventata un vero e proprio sottogenere, ribattezzato Trap Jazz Fusion. Valido esponente, grande musicista, classe 1982, è l'esecutore e l'autore di questo brano intitolato Mr. Riley, contenuto nel nuovo lavoro Old Song, e si chiama Ambrose Akimunshir. Akimunshir è un ottimo esempio di un artista in perfetto equilibrio tra due mondi. Da una parte è un giovane jazzista talmente talentuoso e stimato da aver vinto nello stesso anno, che è il 2007, quando ne aveva appena 25, sia la Thelonious Monk International Jazz Competition sia la Carmen Caruso International Jazz Trumpet Solo Competition, due dei concorsi più prestigiosi al mondo. Dall'altra, collaborato anche con il leggendario rapper Kendrick Lamar per il suo capolavoro To Pimp a Butterfly del 2015. Ebbene, oggi quindi questo Mr. Riley, un album Old Song, e con la partecipazione e il featuring di Erling Riley di Ambrose Akimunshir, che è uscito nel 2024.
1: Sting is Wing, il jazz è dintorni, il gusto del jazz con le sue contaminazioni, con Mauro Giovacchini, su Radio Fly, Sting.

sapore di swing, il brano è intitolato September in the Rain. Katie George è una cantante canadese vincitrice del premio Juno Awards per 2 volte, nota per cantare musica bebop e appunto swing. Si è esibita in jazz club e festival in Canada, Messico, Giappone, States e ha lavorato e registrato con musicisti incredibili tra cui Christine Jensen, Pat LaBarbera, Jocelyn Gould, Ira Coleman, Brian Roberts, Joe LaBarbera, solo per citarli alcuni. In questo caso è in compagnia di Benny Benack III e ricordo la canzone September in the Rain.

0: E oggi chiudiamo in bellezza con un brano veramente bello, d'atmosfera, un brano pieno, rilassante, rotondo, interpretato da Connie Lausberg. Connie è un'artista jazz, naturalmente, cantautrice e autrice esperta, le cui parole e la cui musica forniscono guarigione energetica e benessere racchiusi in queste bellissime canzoni. Molti cantanti si professano narratori naturali, ma pochi possono affermare di essere anche autori pubblicati. La cantante jazz, appunto, Connie Lausberg, mette in mostra queste due aree della sua produzione creativa e, insieme al primo romanzo, ha fatto uscire l'album Ceras G. Bene, intanto ci siamo ascoltati Brighter Sun, appunto Connie Lausberg, e con questo brano si conclude l'odierno Stingray's Wind. Naturalmente un ringraziamento per l'ascolto, vi ricordo ancora che questa è Radio Fly 98.5, 106 e 100 MHz, siamo nel DAB per buona parte della Toscana, siamo in streaming per buona parte dell'intero globo terracqueo. Mauro Giovacchini, l'ideatore, il conduttore, quello che sceglie le canzoni e cura il commento, vi augura veramente un buon proseguo nell'ascolto e naturalmente l'appuntamento va non solo per Stingray's Wind ma anche per gli altri due miei programmi, il Deltaplano, il Biplano, e poi aggiungiamo anche il terzo dei programmi, il Triplano. Ciao, grazie di nuovo.
1: Il jazz armonico
0: di Radio Fly.
2: Sono le 21:38.
3: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Blind Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

che il nostro sito di riferimento. Limite sempre quello di mettere il like alla pagina, così da rimanere aggiornati, e ci fa piacere perché un pollice in su in più non fa certo dispiacere alla pagina di Radio Fly. Detto questo, direi che possiamo quindi cominciare anche in questo martedì con l'ascoltare le ultime novità dance. Lo facciamo subito con James.

che si tradurrà senza dubbio in uno dei successi di quest'autunno, che ormai si sta facendo sentire, anche se di giorno assolutamente no, perché è estate piena ancora nella fase giornaliera, mentre mattina e sera abbiamo detto che è un pochetto, dai, si è rinfrescata, ma neanche più di tanto poi, se vogliamo. Diciamo che l'estate continua anche fino a ottobre, bella l'uva matura, addirittura ho visto le olive mature camminando, quindi diciamo c'è questo connubio tra olio e vino che si maturano in contemporanea. Voglio salutare un po' di amici, ma lo faccio dopo, perché

Station. Parlo ovviamente per la nostra città da quale stiamo trasmettendo, Arezzo. Siete pronti domani a vedere le palle? Ci sono le palle domani? Sì, sì, nel centro storico, e non proprio dal centro, siamo dal nostro parco cittadino di riferimento, Sandro Pertini, da tutti conosciuto Parco Giotto, poi arriverà su fino alla fortezza.

Non è che dobbiamo essere poi così soddisfatti, diciamo, quei prezzi sì, ok, per risparmiare va benissimo, però possiamo fare sicuramente di meglio. Ringraziamo il dottore del

cinghiali, però è buona norma e sarebbe, diciamo, consigliato, consigliano gli esperti, di pulirsi le suole quando si rientra da una passeggiata nei boschi, e comunque pulirsi gli indumenti, ecco, per cercare di arginare il

notizia è veramente quasi incredibile. Vi rendete conto che si sono rubati addirittura a Bergamo un tetto di un asilo? Cioè, dove siamo arrivati?

in quel del Campidoglio, Stefania Nobile e Vanna Marchi hanno avuto il premio internazionale della cultura. Basta, non commento, lascio a voi ogni tipo di commento. Io non faccio niente, sto zitto. No Baby, Angel Herdia.

tocca con le orecchie, no? La musica, di fatto. Però prima si toccava di più con il vinile, con le cassette, adesso invece è tutto digitale, quindi non tocchiamo praticamente più nulla, solo il touchscreen del telefono o poco più, insomma. Cambiano i tempi, ma la musica comunque resta sempre con le orecchie all'ascolti. Destination!

Questo meccanico, devo dire, deve essere stato anche bravo, perché poi se la macchina appunto è stata presa in carico dallo stesso per essere riparata, direi che l'obiettivo è stato raggiunto, perché la macchina andava in giro tranquillamente sotto però la guida del meccanico. Ma la macchina però era di quest'avvocato, di questa avvocatessa, pensate un po' anche lui dove è andato a parare, e si è preso e collezionato praticamente multe per importi pari a 7.000 euro. Hai trovato anche l'avvocato, è stato poi scoperto. Bravo come meccanico, ma non furbo come una volpe, forse. Beryllium K.

è il sound che scorre qua nella notte di Radio Fly, come ogni martedì sera, la Fly Dance tra le 22 e la mezzanotte con Joseph di

l'energia della Fly Dance, devo dire originale, questo sistema che hanno utilizzato appunto questi escursionisti. Uno di loro si è fatto male, non volontariamente, nel senso che è stato proprio un incidente, uno di quelli un po' pazzi che fanno cose che non devono essere fatte, che una roccia praticamente lo ha colpito in seguito a un camoscio che ha smosso un po' di rocce. Lui si è fatto male e gli amici hanno formato praticamente proprio una freccia per indicare dove esso stesso si trovasse, quindi per far sì che l'elicottero dall'alto potesse così meglio vedere il punto esatto dove poter operare nel vero senso della parola. Quindi, bravi, complimenti, un bel sistema. Humvee!

Damiano, di Maneskin. Non è che sono sposati loro due, eh? Loro due erano i VIP, diciamo, per il quale erano riferiti. C'è il camionista che si è arrabbiato perché Damiano, diciamo, occupava così la strada, Knock Me Off, Max Palov. Si sa, in Toscana andiamo piano, nelle colline, 5

bellissima questa idea di dare una giusta forma alle bottiglie dell'acqua. Ve ne parlo dopo aver ascoltato appunto Light Event.

It is a landslide of stars.

le situazioni a doppia funzione. La bottiglia dell'acqua, come la conosciamo tutti nella sua forma tradizionale, diciamo, sì, può fare questa funzione, ma se invece la bottiglia dell'acqua avesse la forma di un manubrio della palestra, ecco che sarebbe più ergonomica e quindi si possa utilizzare anche come appunto

Vi spingo. Vi spingo ancora in oltre le 23:47 con Bring the Tech.

0: Spera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomana.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi scopriremo alcuni trucchi per conservare più a lungo frutta e verdura. Per esempio, per far maturare più velocemente i pomodori dobbiamo conservarli con la frutta. L'etilene accelererà il processo di maturazione. Quelli già giunti a maturazione invece andrebbero lasciati a temperatura ambiente, lontani da fonti di calore dirette, con il picciolo rivolto verso l'alto, meglio se ancora uniti con il grappolo. In ogni caso il frigorifero ne altera il sapore. Se proprio li vogliamo conservare lì, non in buste di plastica, togliamoli almeno un'ora prima di consumarli. Parliamo poi di banane, che fanno parte dei cosiddetti frutti climaterici, frutti cioè che continuano a maturare anche dopo essere stati staccati dalla pianta e che nella fase finale della maturazione aumentano la propria produzione di etilene. In un'ora un chilo di banane lasciato a una temperatura di circa 15 gradi centigradi produce 5 microlitri di etilene e ne bastano pochi microgrammi per accelerare il processo di annerimento dei frutti. Avvolgendo un po' di pellicola intorno al picciolo si eviterà il gas di diffondersi, facendo poi maturare prematuramente anche il resto del frutto. Anche conservare le banane separatamente l'una dall'altra e non in un unico casco quindi può prolungare la loro vita. Un foglio di carta da cucina o un tovagliolo di carta da sostituire ovviamente ogni tanto invece assorbiranno l'umidità dell'insalata, aiutando a conservarla più a lungo. In ogni caso, una volta acquistata, toglietela dal sacchetto di plastica e riponetela insieme alla carta assorbente in un'insalatiera o in una busta di carta. La plastica infatti fa aumentare la condensa. E qualcosa riguardo le fragole? Beh, ecco un consiglio per evitare di buttarne in una pattumiera interi cestini: bisogna preparare in un'insalatiera una soluzione con 10 parti d'acqua e una di aceto bianco o di miele. Tuffateci le fragole, mescolate qualche volta, scolate e risciacquate. L'aceto eliminerà batteri e muffe e la frutta durerà quasi 2 settimane senza sapere di aceto perché la soluzione è molto diluita. Messe poi in un paio di vecchi collant puliti e appese in un luogo asciutto fresco e buio come in un armadio o una soffitta, le cipolle dureranno fino a 8 mesi. Inseritele una o due nelle gambe delle calze e separate un ortaggio dall'altro con un nodo. A questo modo saranno libere di respirare e prolungheranno la loro vita. Quando ve ne servirà una, sarà sufficiente tagliare con un paio di forbici lo scomparto della cipolla più bassa. In ogni caso, tenete le cipolle della dispensa lontano dalle patate. I gas prodotti dalle prime fanno germogliare le patate più velocemente e potrete riunirle in cottura magari all'interno di una frittata. Un suggerimento è conservare le patate accanto alle mele, così rimarranno più a lungo senza germogli, fino a 2 mesi. Su questo punto però non tutti sono d'accordo. Alcuni esperimenti scientifici hanno dimostrato che l'etilene, un gas inodore prodotto dalle mele durante il processo di maturazione, fa germogliare le patate più velocemente. Provare per credere a questo punto, e a questo punto io vi lascio anche al prossimo appuntamento. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomana. Manomana.

I'm coming in hot, Jody Six, disco con il quale ovviamente ci salutiamo. Il tempo a nostra disposizione è terminato, la Fly Dance per quest'ultima puntata del mese di settembre vi saluta, e l'appuntamento ovviamente viene rinnovato per la prima di ottobre, che sarà martedì prossimo. Deve essere se 4, 1 è giovedì, 2 venerdì, 3 sabato, 4 domenica,

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Ok, all right then.

0: pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di creatività, perché la creatività è più simile a un continuo e tenace allenamento che a un dono riservato ai pochi eletti. E infatti possiamo trovare alcuni aggiustamenti sulla vita di tutti i giorni che sembrano favorire l'emergere di idee originali. Per esempio, dovremmo sognare ad occhi aperti. Permettere alla mente di vagare è la strada maestra per favorire quelli che gli scienziati chiamano moment, cioè le intuizioni fulminanti, geniali e improvvise. Queste sembrano avvenire più di frequente quando si riduce l'attività dei lobi frontali, le strutture cerebrali deputate ai compiti di supervisione e controllo. L'idea che aspettavate potrebbe essere in incubazione da tempo ed essere in attesa di una via per venire a galla. Abbandonare ogni tanto le redini è il modo migliore per lasciarglielo fare, e bisognerebbe anche dedicarsi ad attività concrete. Raramente infatti le idee che cambiano la vita arrivano mentre siamo alla scrivania, più spesso si affacciano mentre siamo impegnati in attività rodate o manuali che richiedono quindi poco impegno cognitivo. Il 72% delle persone dichiara di avere idee creative sotto la doccia, ma valgono anche altre attività solitarie come lunghe camminate o il giardinaggio. Basti pensare a Gregor Mendel, il padre della genetica, che scoprì le basi dei meccanismi dell'ereditarietà anche grazie alla passione per la botanica e lavorando poi per 7 anni su piante di piselli nell'orto della sua abbazia. Bisognerebbe alterare la routine, una strada diversa per andare al lavoro, una mutata alternanza doccia-colazione, introdurre piccoli cambiamenti nel ritmo consolidato di azioni della giornata può aiutare ad adottare una prospettiva inedita più fresca sulla realtà. Il cervello abbandona i percorsi neurali consolidati e crea nuove connessioni. Avere idee originali quindi sarà più semplice. E bisognerebbe diventare cittadini del mondo, viaggiare, ma soprattutto vivere per qualche tempo all'estero obbligando ad adattarsi a culture diverse, imparando nuove lingue, ricombinando le proprie nozioni in modalità inedite e pensando fuori dagli schemi. Una manna per il pensiero creativo, effettivamente. Bisognerebbe pure abbracciare il malcontento. Ad alcuni può sembrare una magra consolazione, ma non essere del tutto soddisfatti del proprio posto di lavoro può essere una molla inaspettata per canalare la frustrazione e pensare a idee innovative per venirne fuori, dando finalmente una svolta alla propria carriera. Certo, bisogna che qualcuno sia disposto ad ascoltarle. Ricordiamo però che anche le pause caffè con colleghi e capi illuminati stimolano soluzioni creative e intelligenti. Finiamo poi con il coltivare un certo tipo di solitudine. Allenarsi a stare bene da soli, lontano da mail, cellulare e chiacchiere che distraggono, può aiutare a coltivare quello stato di riflessione interna fondamentale per un brainstorming costruttivo, cioè per una generazione di nuove idee. Si tratta di una solitudine positiva da ritagliarsi in alcuni momenti specifici e molto diversa dall'isolamento. E con queste curiosità e consigli io vi lascio alla prossima. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Fly Spot.
4: Radio Fly viene in viaggio con te.
5: Radio Fly viene in viaggio con te.
4: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

就拿出